da abbandonare per gli ebrei l'unicità di Dio. Hanno fatto molta fatica gli ebrei. I pagani direi hanno fatto meno fatica degli ebrei ad accettare il primato di Gesù Cristo, che non erano ancora sicuri che fosse, che dovesse essere chiamato Dio. Era il figlio di Dio, era uno che aveva parlato di Dio in un certo modo, che riteneva, aveva descritto l'agire di Dio in una maniera più convincente, più gradevole di quanto non fosse successo prima, ma in fondo ritenevano che Gesù fosse il profeta, il maestro, colui il quale spiega che cosa Dio è disposto a dare agli uomini. Non è detto che fossero sicuri che bisognava considerarlo Dio, quest'uomo, il figlio. Ritenevano semplicemente che fosse l'ultimo più grande profeta, che dicesse cose più vere e più attuali di quelle che venivano insegnate in nome di Mosè dall'ebraismo tradizionale. Quindi ecco perché per Matteo era importante soprattutto quest'ultima frase: voi dite pure Padre, Figlio, Spirito Santo, perché è una formula che va bene, perché va bene soprattutto per i pagani più che per gli ebrei, di un Dio che è Padre, che ha mandato a noi un uomo che lo rappresenta, perché è ripieno di forza divina. Sappiate però che io, Gesù, in un certo senso differente, è come se fossi sempre con voi, ma sono sempre con voi non come Dio Padre, sono sempre con voi come il Maestro che vi ha parlato di come agisce Dio. Questo deve essere stata la costruzione mentale per cui queste persone dicevano: d'ora innanzi, io ero un ebreo, ma d'ora innanzi cercherò di capire che Gesù ci ha spiegato che l'unico Dio, che è Dio Padre, ci tratta in maniera diversa da come dicono i farisei, perché ci presenta la possibilità, dopo una vita di travaglio e di sofferenza, di partecipare alla sua risurrezione. E il grande punto è proprio questo: Gesù è morto, ma poi è stato elevato a livello divino, e in questo modo è diventato colui che ci ha insegnato che anche per noi sarà così, cioè hanno creduto alla risurrezione. E ripeto, in forza di questa fede, gli ebrei hanno detto: io voglio seguire gli insegnamenti di Gesù. Ma notate bene, probabilmente molti ebrei che si sono convertiti e diventati cristiani, forse anche qualcuno degli apostoli o dei loro successori, era convinto che Gesù era semplicemente l'uomo che aveva parlato di Dio in una maniera più vera, più profondamente salvifica rispetto a tutti gli altri. Era l'ultimo dei profeti, il più grande dei profeti, come tale lo onoravano. Questo per gli ebrei. I non ebrei, i pagani, i primi pagani, secondo me erano più facilmente potevano aderire a tutto questo sotto un certo punto di vista.

sia perché gli ebrei ormai erano presenti quasi dappertutto, in tutte le parti del mondo c'era stata la diaspora ebraica. Quindi in ogni città importante, in ogni località, c'erano degli ebrei. Noi sappiamo che alcuni scrittori romani deridevano gli ebrei, li prendevano in giro per le loro pratiche, per il loro modo di vestirsi, per la loro maniera strana di pregare. Altri però li guardavano anche con una certa simpatia. Direi che, come noi per esempio guardiamo con una certa simpatia il buddismo, come alcuni di noi cristiani sono diventati musulmani, sono pochi, poche persone, però ci sono degli ex cattolici italiani che sono diventati musulmani, hanno ritenuto che, per carità, il fenomeno numericamente è irrilevante nella nostra cultura attuale, irrilevante, considerato che anche i cristiani sono diminuiti moltissimo, non è poi così irrilevante del tutto sapere che una tal persona è diventata, crede adesso più nell'Islam che non nel cristianesimo. Non è cosa da poco, sono fenomeni che succedono sempre. Dicevo, per il pagano che riteneva una necessità politico-religiosa il culto sacrificale delle divinità pagane, ma sapeva che il divino, alla maniera platonica o socratica, era probabilmente un unicum, un'intelligenza, una volontà inimmaginabile, e mantenevano la cura delle singole divinità come una prassi politico-religiosa. Ecco, come una specie di personificazione delle varie potenzialità del divino, astrattamente inteso, che potevano essersi incarnate, essersi personalizzate in alcuni personaggi, Nettuno, Mercurio. E noi, quando leggiamo gli autori latini, ci rendiamo conto che la loro religiosità era proprio questa. C'è un mistero al di sopra di noi, c'è qualcosa di più grande di noi. La nostra tradizione culturale ne presenta diversissime, chiamiamole con la parola giusta, incarnazioni, diversissime visibilizzazioni, immagini. Quando sentono parlare, Paolo gli dice: ve la do anch'io un'immagine nuova, vi do l'immagine di un uomo, profeta, un santo, il quale è stato ucciso per un errore da parte di un contratto meschino tra ebrei, gli ebrei che comandavano, e i romani. Uomini incapaci di difendere la giustizia e la verità, che per interessi meschini, come fece il Sinedrio e come fece Ponzio Pilato, hanno ucciso questo grande profeta ebraico, il quale però ha insegnato delle cose importanti, ha compiuto dei prodigi. Loro credevano ai miracoli, eh? Noi non ci crediamo più, perché c'è la scienza che ci ha detto che non dobbiamo crederci. C'è tutta una corrente scientifica la quale dice: no, per piacere,
non tirate fuori il miracolo, perché se voi, voi con la scusa del miracolo finite per non far progredire la coscienza, che è quella che ci salva. Perché noi oggi siamo convinti che sarà lo scienziato che ci salva da tutto. E infatti dipendiamo dalla scienza, ed è anche giusto questo. Allora, ripeto, il pagano più facilmente poteva dire: sappiamo bene come tutta la politica è sporca, questo profeta che è di quel gruppo degli ebrei che abbiamo preso in giro, li prendiamo ancora in giro, però sono gente seria, sono persone che anche loro hanno una tradizione importante. Cioè, c'era nello stesso tempo una certa ironia sull'ebraismo, ma anche una certa stima, e varie persone, povera gente in gran parte, schiavi in gran parte, ma anche persone colte, le quali dicevano: beh, non è una stupidaggine questa degli ebrei, di questo ebreo che è stato crocifisso ma ha perdonato tutti e ha promesso per quelli che lo seguono un premio eterno, una trasformazione della sua vita personale. E devono avere osservato, e si sono accorti del coraggio che avevano i cristiani nel difendere le loro idee, della capacità che avevano di stare insieme pur essendo di origini e di culture differenti. Sono questi elementi di esperienza umana che hanno indotto i pagani a dire: io quasi quasi seguo quella minoranza. Sono una minoranza. Tenete presente che anche nel nostro mondo di oggi alcune minoranze hanno una capacità attrattiva più forte delle maggioranze. Cioè, voglio dire, anche da noi la maggioranza di coloro che credono nel cristianesimo non sono gli aderenti alla grande chiesa nel suo insieme, sono quelli che dicono: io sto con i focolarini, io sono di Comunione e Liberazione, io faccio parte di Sant'Egidio, io sto con questi. All'interno stesso del cristianesimo, anche allora, ma soprattutto adesso, in un mondo che è quasi privo di religiosità, si va a cercare, si apprezzano le religiosità più intense, più nuove, le minoranze. Le minoranze che sanno riflettere. La stessa cosa sta succedendo appunto da noi. Così è nato questo cristianesimo. Sono stato un po' confuso, me ne rendo conto, ma vorrei che noi ci rendessimo conto di come già all'interno del Nuovo Testamento c'è questa non è necessaria la chiarezza delle idee e soprattutto la novità delle promesse, la novità di nuove possibilità di speranza che hanno indotto le persone a affiancarsi al cristianesimo, rinunciando a tutto. L'anno 70 deve essere stato un anno decisivo sotto questi aspetti, e io qui farei delle osservazioni che può darsi che siano anche superficiali, ma
Noi spesso dimentichiamo che anche nel mondo antico, sia pure con molta più lentezza di quanto non succeda oggi, oggi le cose si conoscono e si vengono a sapere in tempo reale. Allora ci volevano magari dei mesi perché una notizia arrivasse. Però noi non dobbiamo dimenticare quello che è successo nel 69 e che era stato preceduto da qualcosa che era già capitato nel 63, e cioè il Vesuvio. Non è possibile che le cose non si sapessero. Gli Atti degli Apostoli dicono che quando Paolo è partito per andare a Roma, a Pozzuoli ha trovato che c'erano dei cristiani. A Pozzuoli c'erano dei cristiani quando è arrivato San Paolo lì. E questi cristiani quando saranno diventati cristiani? Pozzuoli era stata già nel 63, c'era stato un terremoto e una prima una prima risveglio del Vesuvio, quello di Ercolano, e nel 69 c'è la questione, c'è Pompei, e nel 70 cade Gerusalemme. Ora bisogna tener conto dell'impatto che deve aver provocato questi due anni di tragedie, devono avere provocato la mente della gente. Che gli scrittori ne parlino poco, però sappiamo che Nerone diede la colpa ai cristiani di questi castighi divini. Tutto questo è importante. È importante perché, certo, le notizie allora si propagavano più lentamente, però io penso che se Paolo ha trovato i cristiani a Pozzuoli è perché probabilmente lì qualcuno era già diventato cristiano, perché aveva trovato in Gesù Cristo la possibilità di salvarsi da questo mondo che sta andando in rovina, e a tener conto di queste cose. Quello che accade negli anni tra il 63 e il 70, che poi verranno tra l'altro le catastrofi di questi anni, produrranno nella persona di Tito quello che ha distrutto il Tempio, Gerusalemme, quello che venne esaltato nell'arco di Tito con il candelabro a sette braccia che viene portato, venne considerato il grande eroe che aveva abbattuto l'ebraismo, che aveva vinto quella stupida religione che lui credeva che fosse stupida. Questo Tito, dopo il 69-70, per due anni, cerca di ricostruire la possibilità di tirare avanti nella vita dopo i disastri del Vesuvio e i disastri di Gerusalemme. E l'inquietudine politica che era nata. Tito diventa per due anni di regno quello che è riuscito a fare, ciò che i nostri governi credono di poter fare con i soldi che prenderemo. Ha rimesso in sesto la vita dell'impero, ha finito di, certo, alla sua maniera, rimettendo insieme i teatri, i circhi equestri, la vecchia vita del paganesimo e del cristianesimo, senza ignorarla. Ha fatto divertire le persone, esattamente come stiamo facendo noi adesso, cioè come credono di essere capaci di fare adesso
quelli che vogliono il rinnovamento, il ponte sullo stretto adesso vogliono fare, oltre alla TAV. Ecco, vale a dire rinnovare il mondo. Stiamo vivendo in un'atmosfera, noi in questi anni, che assomiglia moltissimo a quella degli anni 40-70, 40-80. Facciamo 40-100. Quella che viene superata è esattamente quella che il teologo chiama l'apocalittica, cioè sta per venire la fine del mondo, torna Gesù come giudice, no, no, questo viene cancellato. Gesù non torna come giudice, forse l'avevano capito anche allora, forse non tornerà mai come giudice. Matteo, eventualmente, se torna come giudice, dice: se avete dato un bicchiere d'acqua fresca, siete perdonati. Questo è quello che ha fatto Tito, Tito imperatore. Ha ridato fiducia alle persone. Voi potete dirmi che sto inventando come se fosse un cinematografo, delle chiacchiere inutili. Mi rendo conto che sto in parte improvvisando e mescolando delle cose che potrebbero sembrare superficiali. Sto parlando in maniera superficiale. E mi piacerebbe essere così competente nel ricostruire questa storia dell'originaria cristianità, poterla ricostruire meglio. Ho qualche pagina da adoperare, ma cerco anche con la mia fantasia di immedesimarmi nelle cose. Può darsi, ripeto, che sia una costruzione romanzesca quella che sto facendo, però effettivamente è quella che mi dice: il cristianesimo si è diffuso in questo modo, in un miscuglio tra tragedie e speranze, tra desideri di cambiamenti inaspettati e tradizioni antiche. In questo crogiuolo di diversificazioni, in maniera, direi, non filosoficamente precisata, nella confusione della mente. Ecco, un insieme di aspettative che dovranno tutte essere ripensate, rivissute, richiarite. Ecco, questa è la vicinanza, la prossimità di quello che è successo allora con quello che succede adesso. So che questa è semplicemente una piccola introduzione. Sto progettando una sistemazione molto più limpida e chiara a partire dalla settimana prossima. Cioè cercherò di prendere, di documentare qualche cosa di più preciso di quello che adesso ho detto in maniera molto vaga. Però riassumo tutto, è il superamento di quella concezione che giustamente si chiama apocalittica, vale a dire l'idea che il mondo continuerà ad esistere e non ci sarà un capovolgimento, non ci saranno, ecco, so che invece a molti piace, non ci saranno cieli nuovi e terre nuove, questa è apocalittica. Cancellare tutto e fare tutto, no, non sarà così. Alcuni l'hanno pensato e alcuni testi del Nuovo Testamento lo pensano e dicono che sarà così. Ma in realtà questa idea del cielo nuovo, terra nuova, che è appunto di tipo apocalittico, dove apocalittico significa una specie di rivelazione misteriosa che elimina tutto quello che c'era prima e fa tutto nuovo. No, no, no, no.
è il superamento di questo, non c'è il tutto nuovo, c'è una riforma, una rinascita, una ricollocazione delle cose. Noi, questo è il punto, è il superamento di questo.

fosse la sua immagine, è come se fosse lo specchio, è come se fosse l'angelo più alto di tutti gli angeli. Perché mi proibite di dire, in anni successivi gli proibiranno di dirlo. L'ebreo dice, io vorrei vederlo in continuità con la mia tradizione, così come il pagano dice, io vorrei vederlo in continuità con la mia idea di divino che supera il pantheon voluto dalla politica universale dell'impero, il quale accetta tutte le religioni purché le religioni siano tutte a favore della potenza dello Stato romano, senatus populusque romano. Tutte le religioni siano tutte concentrate per il bene dello Stato. No, le religioni devono servire per il bene delle persone, non dello Stato. Ecco perché il pagano diventa cristiano. E diventa cristiano perché è contro la politica del suo tempo. L'ebreo, al contrario, vorrebbe non perdere, non cerca la politica l'ebreo, non vuole perdere le sue tradizioni. E dice, io non lo chiamerei Dio, lo chiamerei l'angelo di Dio. Io preferirei chiamarlo il sigillo, lo specchio. Questa libertà di pensiero, questa mancanza del dogma, questa secondo me è la forza vincente del cristianesimo nascente, del cristianesimo originario. Noi non possiamo tornare indietro, però dobbiamo almeno cercare di smontare, di annacquare i dogmatismi, le precisioni, le ontologie. È così o non può essere diverso da così? Con intelligenza, certo, con buon senso, con criterio, ma dobbiamo annacquare, sciogliere dell'acqua quello che crediamo essere immutabile per sempre. Vi chiedo scusa della mia imprecisione, ma

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

confuso fra cose mortali. Anche il cielo stellato finirà, perché bramo Dio? È la domanda di Ungaretti, perché bramo Dio? E nel tentativo di dare risposta a questa domanda fondamentale, l'uomo comincia a muovere i primi passi e si interroga su di sé, ma si interroga sulla realtà nella quale l'uomo è inserito. Gli altri, il creato, i paesaggi, le emozioni, gli affetti, le esperienze, la coscienza, l'arte, la musica, la danza. Sono costruito per caso, sono stato gettato nell'esistenza per caso o un altro mi ha pensato, mi ha voluto, mi ha progettato, mi ama, mi attende. Non riusciamo a cancellare il problema di Dio, quindi il problema dell'altro con la maiuscola, dalla nostra esistenza. Perché? Perché siamo fatti per qualcosa sempre di maggiore. La terra ci sta stretta. Se noi interroghiamo la nostra esperienza di vita, ci rendiamo conto che nessun traguardo è sufficiente per colmare il desiderio di bellezza, di amore, di gioia che c'è nel cuore di ciascuno di noi, soprattutto il desiderio di vita. Anche l'ateo che rifiuta Dio, in fondo non può rifiutare, non riesce a rifiutare la domanda di fondo sull'umano. Le grandi religioni oggi tengono comunque alto una, non soltanto la domanda religiosa, ma tengono alte anche l'esperienza religiosa. E per esperienza religiosa intendo dire l'esperienza di comunicare con l'altro diverso da sé, che è appunto il mistero di Dio. Non è un caso che il cristianesimo ci annunci un Dio che non è solitario, è un Dio unico, ma il suo interno è relazione. Si può fare esperienza di amore soltanto nel rapporto con l'altro e il primo rapporto trascendente, eterno, che c'è nel mistero di Dio è il rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quando Dio decide di costruire l'umano, crea l'umano, in fondo lo crea sulla stampa di se stesso. In fondo ogni religione perché ha i suoi riti? Perché il rito è l'ingresso di Dio nello spazio umano, perché senza il rito l'uomo non può vivere concretamente il rapporto con l'altro. Ogni religione in fondo ha bisogno anche di spazio pubblico, di dimensione comunitaria, perché dove c'è la persona umana in collegamento col mistero di Dio, c'è sempre una persona umana in collegamento con gli altri.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e adesso parlo un come mangio un quaterbagule in dialet in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, in cui è le Pentecoste, e che fun gli auguri anche a chi ganum Ubaldo. Vardumare si sa della settimana che così si sono regolati, che con te fa gli auguri di buon onomastico, se in cui fuma Ubaldo, domani invece gay fum a chi ganum Torquato. Martedì invece è San Pasquale Confessore, mercoledì San Giovanni I Papa, giovedì San Celestino, venerdì invece è San Bernardino da Siena e sabato San Vittorio Martire. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. Allora, se in cole Sant Ubaldo, vardum un po' de dua deriva che il nomchi. Il nome personale quasi esclusivamente maschile, Ubaldo, al femminile si usa in caso non molto raramente il diminutivo di Ubaldina. Ha avuto una certa diffusione in Italia grazie al culto del celebre eremita Sant Ubaldo, che è morto in del 1160 e l'era il vescovo de Gubbio, che le sta nominata anche da Dante in della Divina Commedia. Me mandi un saluto e un auguri a Ubaldo, il fiol del Bagat de Pescarol e della Semira, e anche alla Ubaldina, la Ubaldina che stium vesendo de casa in via Milano quant sium dei regas. Auguri, auguri de buon onomastico. Sant Ubaldo è il patrono de Gubbio e alla vigilia del santo patrono si fa la famosa corsa con i ceri, un spettacolo folcloristico unico in del suo genere in Italia. Ubaldo è un nome germanico, ma non sembra sia stato importato in Italia dai Longobardi, quantunque si trovi un Ubaldus in un documento ritenuto longobardo fino a non molti anni fa. La testimonianza è priva però di valore perché il documento stesso è stato dimostrato falso. Segret false è il documento. Comunque a tutti gli Ubaldo che ascolta, tanti, tanti, tanti auguri de buon onomastico. El priverbi d'enco el dis. Quan canta l'usignol, se sumena el fasol. L'è la stagione buona che sta qui, fin d'aprile fino a quasi alla fin de match, per sumena i fasoi. A sua resina dice che gli è impianto a colare urtela perché va più c'è in fondo. Allora ripeti il priverbi, quan canta l'usignol, se sumena el fasol. L'usignol al chi?

Ho chiesto chi era il gruppo padano de Piadena con Lusignol. Suntum in del mes de maig. Mes del maig, l'el mes della Madonna e l'el mes dei rosari. C'è una bella poesia, Rosari de Maccia, di Pierluigi Lanzoni, che conta che quando era in regas a Sant'Imbros succedeva così, si scappava fuori di casa per andare a Rosari, ma si andava via un po' prima di casa. Prima si fia un po' di scavagnoli sul campet che leve gente alla chiesa e poi dopo si andava a Rosari. Allora me vi leggi Rosari de Maccia, di Pierluigi Lanzoni. Rosari de Maccia, la sera le tivia, i scalin della cesa, i dulci paroli de gioc, sudur del gran curer, du desan, i e buient, tant buient, desmarì non già de vent, che sgarria la pulver, che oia da dent, profuma i giardin, el somia, profuma i cavei degli belli sgarzetti, che vardin deuc, i dent bianc del gran rider, sciarur de imbruni, in mesa alla gent che va alla Madonna, la Madonna del mes de Maria, nu alter regas, mesura de strada in del cor, sunt un via per adès. Per adès el noster rosari, i ecens cavagnoli in dell'aria, me fus un rundani che scassa la not, che buris ai lampion belle in pis. Arreciam, tutti denter, saltruchem mei cavai con librei tirati, in fonte alla cesa, su un tapet de candeli che lus, la Madonna del mes de Maria, la chiama al rosari, buchi santi, buchi fiacchi, buchi de peccati, li se ristora ai ai Maria, e che ascoltali, li parfi, la strochi che loia, meloia e il profum degli rosi, che intorno genè d'ogni sort, che ascoltali, li par che li loia se fus mia per la voia de te, me brilla, perché in deuc della gent, perché Madonna del mes de Maria, la gent la te cerca, perché la canta la tolitania con in buca paroli mia sui, che sfarfuia in sui laber, ma in gula li vo dal rusoli, Madonna, per me de Betlem, zenucion se la paia, per me, amore gas, bella bocca de mamma che rita al bambin, per me la tua cruz, la me cruz, i gamo de svalzala, per me che alla fin della predica tiri in sospir,

0: finit la funcion, a cantent, cul cor che travata sozzea, che fora la notte che mi spetta, per l'ultima corsa, de caval senza brea. In match, succede che Polanca fiucà da de match, de Franca Piazzi Zeglioli. La dormiva la vecchia casina, e il suo repos, senza le usa allegre di putei, e il cicciarà senza seri di paesan, e il betegà delle donne in selesse, e il rumià delle bestie là alla greppia. Caressava il sul de primavera i sotech rus, che spettava rundane e passarin, le soante sarade, la sopel rigusa de abandon, en qual gat curius e pelandron, el traversava l'era, ma dalle pirere tutt' intorno in co fiucava pelumin, e la casina la se vestida d'incant de bianco. E adesso la radio vuoi trasformare un po' tamin della televisione. O le mie che guarda la radio me vedi anche a me. No, la televisione, tutti le televisioni, te pisse da una parte, mi pisse da l'altra, te ascolta, gli è sempre a tre, a insegnate a fare mangiare. O con dei piatti che è meraviglioso. In qual donna, in qual dottura, gli dice, stiamo attenti a mangiare perché sennò dopo cresce la pancia. Beh, me voi fatemi la radio e vedo una ricetta stamattina. La ricetta del bucon del duca. Che ho il meschilo di carne di vitel, netto di prosciutto, e il burro, e l'art, delle foglie di salvia, e un bicerin di pana, e un po' di sal. Si fanno cotolette di vitello bene battute, si mette una fetta di carne e una fetta di prosciutto tagliato fine e si continua così a tratti finché risulta un bel spessore. Si lega senza rotolare la carne in una casseruola con burro, lardo, foglie di salvia e pochissimo sale. Si mette il vitello che si farà cuocere ad agio per un'ora abbondante. Mezz'ora prima di servirlo si aggiunge un bicchiere di panna, dopo averlo tagliato gli si versa sopra l'intingolo, cioè el pucin, che schil è il famoso bucon del duca, che l'è pubblicato a pagina 124 del Liber, qui pe sotto al tavolo. Perché gociapacca la scusa chi de dava una ricetta e de dive che in de tutte le televisioni i sciuguta fede dalla sera alla mattina che fa de mangiare e che vi insegna a mangiare? Dopo cresce la pancia. E allora lo fa per leggere la poesia di Giacinto Zanetti, La pancia. De giovin stium attenta la petena dura, adesso vardum l'ultim bus della cintura, perché in del daghe la fibbia, puaretta, vedon subit che l'è diventata stretta. An li maietti, li braghi e i vestit, se accorgion che pur troppi s'è strenzit, allora me veni in mente comprai tirant, ma tra il vestiari ghe pe nient de grant. E an sen detto el parla dell'om de sustanza, la colpa le dedà alla nostra pancia, perché se per caso te parte un buton, te risce magari de coupan qual d'un. Cos'è? Per ligare i scarpi o mettere i calzet, anche il buff escomincia a fa di fet. E se per caso te casca in terra vergutina, per catal se te che pensa in mesa mattina, allora te varde ti soci della tua età, e ora erdi la verità, en cuntum tanti che sei ingrassato e che i mager i e pochi fortunati. Però intanto pruma diventava ciulette e in delfana briscola un triset, dume se pur l'appuntamento al bacalin, magari appena per parlare di neudì. Adesso, prima di passare alla seconda parte della nostra trasmissione, voi ricordavamo il nostro numero di codice fiscale per via del 5 per 1000, 93 00 55 00 199, in grazie anticipate. E poi, questa settimana, ho leggito in suo giornale che in Brasil, Gemort è il presidente internazionale del Casato Soldi, Valdemar I. Grazie, un bel articolo anche, e grazie una fotografia. Valdemar, quando el veniva a Cremona, le veniva delle volte in radio a parlare anche in dialetto, perché i show, tra l'altro è il dia 95 anni, i show gli era de seste e gli era emigrata appunto in Brasile. Poi ha conosciuto la gente Cremona, Fiorino Soldi, Soldi e il capeller, come diciamo noi altri, i gaffate e il Casato Soldi. E Valdemar, il madad delle sue robe, delle musiche, cos'è, perché era una persona, veramente una persona che ad essere orgoglioso di essere stata sua amica, con un po' di demagone, un po' di rabbia, perché una delle volte che lui le venite in radio a parlare in dialetto, con fatta anche delle registrazioni, di che sia buon di truali, però so che ho le mie saltate fuori un par di mesi fa, e allora appena che le trovi fu sente anche la voce di Valdemar I, che el parla in dialetto cremonese in una delle mie trasmissioni. Intanto un pensiero e un saluto a tutti quei del Casato Soldi che ascolta la radio, compreso anche Don Giuseppe e Pierangelo Soldi e suo fratello e tutti che altri, e anche alla piccola Margherita e naturalmente a sua mamma. Adesso a reclam e poi la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, anche la seconda parte la comincio con gli anniversari dei poeti. Allora, comincio con Alessandro Catalinic. Alessandro Catalinic è morto il lundes de marzo del 1914, e di Alessandro Catalinic, di famiglia dalmata proveniente da Trau, suo papà era l'ufficiale di fanteria dell'esercito italiano. Alessandro è nascita a Cremona il 15 di febbraio del 1865, come vedisivi, le mor l'undes de marzo del 1914. L'estate il medico condotto del comune di Due Miglia. Il comune di Due Miglia era una cerchia di strade che era intorno a Cremona, che gli aveva la sede in del palazzo che è davanti alla chiesa di San Bernard. Ha lasciato una raccolta di versi dialettali e in lingua dal titolo Vers che no ge vers. De che la raccolta chi? Me voi leggere una delle più belle poesie in dialetto cremonese che sia state scritte. È una roba veramente bellissima e l'è intitolata Bella sciora che dormì. Allora, la parla de paesan che parla con la sua padrona e anche con la sua fiola, e la che dice bella sciora che dormì nel ledde piuma, vossi neanche sa vuol di na bell'alba in ciel che sfuma, sa vuol di quan l'us le stelle leva se struscià de not, vosa sciore si sen quelle, vu rigoder si negot, ma se forsi vedaresses quel che fum non paesane, certo al cor ve metaresses la man bella e le pavane che in testa e in di servei scapares luntan dei mia se vedesses di putei, se sentesses che allegria. Non gonfam, son mal vestit, son tum mager, puaret e ne croda via dei dit fin ai onge dal gran fret. Ma perché la carità vurifan, lavorum mia, non vorum de laura e mia tanta poesia, né le perle e gnaia nei non vorum, ma la giustizia vorum pan per i putei, le mia nostra la pigrizia. Donca, sciora, e voi, sciorina, che dormì nel ledde piema, leve sena qual mattina, quang l'alba in ciel che sfema, sarà morte in ciel le stele, ma però, sen di vostroc, l'usarà do lagrimele, ma li stess, ai vostri zenoc, cascarum come una santa, vedarì come è laura, fegament a quel chi canta, quei che leva se bunura. E adesso invece parlom di Alfonso Mandelli, che giuede l'anniversario della sua morte. Fra tutti i poeti vernacoli cremonesi, Alfonso Mandelli, che è nascita a Cremona il 7 di giugno del 1850 e è morto appunto il 19 di maggio del 1927 e giuede l'anniversario della morte, presenta la maggior varietà di interessi culturali e di sollecitudini civili. Anche i primi, tuttavia, gli interessi culturali in genere dominati dall'amore per la città, dal desiderio di chiarire aspetti e significati di personaggi e di tradizioni cremonesi e di fissarne il ricordo. Tale, ad esempio, la serie di monografie su figure della storia musicale cittadina. Ed è Alfonso Mandelli, ve leggi la bella Urtulanina. Sotto i portec del Turas, ghe una bella urtulanina, la vent seller, rimulas, verse, rave, scarulina, la gaioc che i par du spec per i gioin, per i vecce. I ghe dis la bella zesa e le cara e la safà, tutti i cur da lea fa spesa, tutti va da lea a comprà, tant che par la daga via per negot la mercansia. Se la fa la faccia scura per un caso o un accidente, par che fin la sua verdura la sciupega sotto i denti, sent d'amar la scarolina della bella urtulanina. Che van sera fa la spesa, la comincia a fa glucet, riverisco della sesa, me che ho l'embruculet, che de tut quel che gli piace, bella sesa dame in passe. Se le invece in qual sergent con una smorfia la ghedis, go per te te reggimenti insalata e la urtis, se la ol che la dottetta e le propria miga brutta. Però in mess a tutte ste bon, la gapuri so difette, gli piastropi bon bucon e el decot del cantinet. Po la gaddo antipatie, la disle, per ste do arpie. El veliant, quan le inservissi, e la gente incaricà della tassa d'esercissi. Un le sempre trop sgarbat, l'altra la ghe porta via più d'un quart de mercansia. Ma se questi è difet, quel chi è senza, quel che è senza. Ma se questi è difet, quel che è senza. Chi è il che al monte gagnanca spinsulet, chi è il che è proprio te droton, d'infallibil, chi è mai in ste monte pien de guai. E po, a di la verità, se la mangia, se la bev, se la vol mica pagai i balsei perché gli è gref, e la forsi men carina, ste tu che il d'urtulanina. No, per Dio, la bella zesa le graziosa e la sa fa, tutti cur da lei a fa spesa, tutti va da lei a comprà, tant che par la daga via per negot la mercansia. Alter anniversari le chel de l'Alfredo, Fredo Caribel, che mercoledì desdot le l'anniversario della sua nascita. Infatti le nascite il desdot de match del 1909. Ed è Fredo Caribel, dal suo libro Storie e ritrat, ve leggi ricordi. E poi, quando sta a fare la ristampa di quel libro, che sta misdente una pagina de foravia che l'è intitolata I quattro papagai. Allora, ricordi e poi i quater papagai, perché i quater papagai i finiscono con una musica. Allora, ricordi, una sera vers desure, insieme al corso ai print april, ricordi in primavera, davanti a me una coppia di due spus belle in età, vesena i 50 anni, i passeggiava de braccetto stret tamedu studentei o d'umorus. All'improvviso se smorso tutti i char, e in mezzo alle saracche e ai accidenti che ingura tutti chei restati oscuri, se sen che lui è il ghedis a sua muore. Luigina, cara, dume se la man e in tanche genisson che polvedine passeggium come a quan sera un regas. Ma vai se la beta a turo, lascia lei, se pol savi cosa te salta in mente, se pol savi cosa te ghe stasera, te se piem de finesse e compliment, el sarà il ben che te vuoi, el sentiment che m'ha mettita dos la primavera, e il fatto l'è che pensi al prim basen che t'ho rubat, ricordet che la sera appena ritornat da fal soldat, in fond al vial de Po t'ho accompagnat, e in fond al vial de Po metto basat la prima volta e te me dit, sa fet, ne sema mai basat e me vergogni, e te se mi sa pianzer con passion, son resta all'emen luc senza parola, Po con delicatezza go cercat de consulate un po, tesor, t'ho dit, pianz mia che in fond le numan basinet, l'ho fat per dimostrate il sentimento, l'amor che go per te, tutto il mio affetto. Te sei calmata e tamme una gattina, te me pugia la testa in sua spalla. T'ho tenì stretta a me, senza di niente, sicuro, ormai, de vita conquistata. Artiro, cresci, tassa un po' di lì. Te par che sia il momento di rivangare le robe succedite tanti anni fa e dopo tanti anni di matrimoni? Tanti anni di matrimoni delicius con te, sempre vesen, a confortarmi in di momenti difficili, dolorosi, con te, sempre vesen, a deliciarmi in di momenti sereni e luminosi. Ritorna al char e il dialogo finis. Però, se vedete Arturo e Luigina, che da braccetto e con un passo spedito, i va versca, sicuro, col desiderio de disse tante robe, de parlasse e cert, con una gran voia de basasse. E adesso che il fuiet chi sciolt che diventer in del liber, le intitolati Quater Papagai, e poi finisseron con una musica, perché chi parla dei politic che allora, tame adesso, i geamò, gli è proprio una sgorba de slambrot. I Quater Papagai. Ho visto in quel giornale l'illustrazione con quattro papagai in una barca che tutta sgingurlente sconquassata li adrechi la sprofonda in del pantan. Sti quattro papagai, per digna entalter, sti quattro ciculat pien de boria i cerca con le ciacere e il gratà de mettere il suo nome in della storia e invece de giustala e de salvala con di picone, con di sciugurot i se da ben da fa per demulila che i vol purtane a ca almeno in toc. Sta barca l'è l'Italia, è il mio paese, che governata mal da tanti anni da gente che ha tutta l'ira la gaspes, tutto quel che era in casa e anche il prestato, coi monopoli e con le costruzioni al posto del cemento fatte de gess, con di ricevimento e riunione, con viaggio all'ester e pranzi e poi congresse. Sti quattro papagai, quanghe più niente, i fa la crisi, e i dà le dimissioni, i lascia che il serangia al presidente a fa un alter governo de Maion. Nessun ga mai pensa però de dighe no, cocchi della mamma, adesso ste lì e cate fora tutti i sol che manca, se no ve tacun via, tame salam. Le comoda sciunfasse per benen e poi la sala barca che va in fondo, cate ben fora tutti i gelelen, rideghe dignità de fronte al mondo e quanque i doni scrivi sul giornale de ora de finila de gratà. Per man del tribunal finis la roba, i se fa fort dell'incolumità e quanque i doni di sputein de a pian, ta even bris le onge, fem po bel, che schi e il Gabele segnate al suo destino. E adesso Bruno Paloschi con il Giubian della Peppia, Elve canta con la musica di Domenico Modugno, l'uomo in frac, Nasgorba deslambrot. La la la.

0: La. Ecco, Gauri cantava insieme anche a me, a Bruno, e con che la canzone chi de una sgorba de slambrot finis anche la nostra trasmissione de Inco.
1: La bella la val
0: ed è che me la sigla.

E adesso parlo un come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione chi è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla pasticceria panetteria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Ecco me minghiuri devi fat passare la solita mesuretta così in allegria, gomo definì delle give però tutta la storia del mese de maggio scritta da Melchiorre Bellini, ma questo qui è il faro.

Domenica che viene, perché sono quasi alla fine del mese, allora siccome il parla del tempo meteorologico della fine del mese, speri di trovare come adesivi prima della trasmissione le registrazioni che ho fatto con Valdemar I del casato Soldi, ma lui le stiva in Brasile. E poi insomma tenive compagnia a mo per un bel po' di domeniche. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomando, gente, parlun come mangium, che è un gran bel parlà. E prima di dire un bel ciao a tutti, vi ricordi 93 00 55 00 199, che è il nostro codice fiscale per lasciare al gruppo dialettale El Zac e il vostro 5 per mila. Ciao!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Ecco un bel problema di traduzione. In questo magnifico passo che segue il discorso del buon pastore, Gesù ha questa frase tradotta così nella Bibbia di Gerusalemme e in numerose altre traduzioni. Il Padre mio, quanto a ciò che mi ha dato, è più grande di tutti. Alcuni traduttori propongono: il Padre mio, ciò che egli mi ha dato, è più grande di tutto. Il che è un ribaltamento proprio nella costruzione di Giovanni. Una tale traduzione può basarsi su altri passi di questo Vangelo. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poi, nella grande preghiera del capitolo 17, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Se conserviamo questa traduzione, ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutto, vuol dire che noi siamo il regalo del Padre al Figlio. Questo regalo da cui il Figlio è abbagliato, di cui si prende molta cura al punto da non perdere nessuno, questo regalo è interamente donato al Figlio, nessuno le strapperà dalla mia mano, e al tempo stesso sempre nelle mani del Padre, poiché nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Nell'ora della sua morte, il Figlio affida al Padre il bene più grande che possieda, il solo bene che abbia, le nostre vite, noi, di cui è contato ogni capello. Affidandoci al Padre suo, non mi stanco di dirlo, tanto ciò mi meraviglia, egli ci giustifica, annunciandogli contro ogni evidenza che abbiamo conservato la sua parola. Mentre lo dice, ecco che è vero, e che noi diveniamo capaci di custodire la parola, il verbo che si è fatto carne nell'ora della sua morte, rende la nostra carne capace di essere abitata, sollevata dal verbo, capace di portarlo. Gesù disegna così il volto del Padre e lo fa conoscere, mentre nessuno l'aveva mai visto. E questo volto è sconvolgente. Ciò che qualifica al meglio il Padre è il fatto che egli dona. Egli dona agli uomini la vita. Dona il Figlio agli uomini e gli uomini al Figlio. Dona al Figlio il giudizio.

0: Le cucine benefiche della San Vincenzo a Cremona sono una vera e propria istituzione. Fin dal 1916, quest'opera speciale della San Vincenzo de Paoli garantisce un pasto a chi non può permetterselo. Oggi hanno sede presso la Casa dell'Accoglienza di Cremona e in sinergia con Caritas accolgono ogni giorno circa 70 persone. Marco è uno di loro.
1: San Vincenzo aiuta parecchie persone e devo dire che è un servizio di cui Cremona ha bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un'opera della San Vincenzo de Paoli. Il presidente diocesano Massimo Fertonani.
2: Missione della San Vincenzo è quella di accompagnare le persone bisognose attraverso il nostro aiuto personale, diretto, concreto e continuativo nelle loro storie personali.
0: Ogni giorno le cucine funzionano grazie ai volontari della San Vincenzo. Silvia Corbani è una di loro.
3: Le cucine benefiche sono una esperienza di accoglienza e di offerta di un pasto caldo quotidiano giornaliero praticamente per tutto l'anno a persone che hanno bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un luogo importante per tante persone, come Marco, che qui può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Io sono contento di quello che stanno facendo per noi che abbiamo difficoltà. Se non ci fosse la San Vincenzo sarebbe molto problematica la cosa.
0: Fare il volontario fa bene anche a chi lo fa. Ancora la vincenziana Silvia Corbani.
3: C'è chi va in palestra, c'è chi fa delle attività anche per sé. Questa è un'attività un po' per me, se devo essere sincera. Io la chiamo un po' la mia palestra spirituale, insomma, o la mia palestra della carità. È un'occasione per incontrare persone che hanno bisogno, insomma, che hanno vari bisogni. In questo senso è una palestra spirituale che consiglio a tutti.
0: Se le cucine benefiche possono essere un segno importante per la città di Cremona, è anche grazie all'8 per 1000, come conferma il presidente della San Vincenzo cremonese, Massimo Fertonani.
2: Ogni anno noi riceviamo i fondi dell'8 per 1000. Sono per noi un aiuto importante e significativo. Attraverso questi fondi noi abbiamo la possibilità più facilmente di sostenere le spese sempre più significative che implica il nostro servizio.
0: Grazie all'8 per 1000, Marco può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Se non ci fosse la San Vincenzo, la mia vita sicuramente sarebbe molto diversa. Non c'è alternativa. Sarebbe un reale problema, devo dire la verità.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, poiché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra».
2: Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la bocca e la sua lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
3: Oggi, 24 giugno, celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Se si accetta la Vergine Maria, il Battista è l'unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita, e lo fa perché essa è strettamente connessa al mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Fin dal grembo materno, infatti, Giovanni è precursore di Gesù. Il suo prodigioso concepimento è annunciato dall'angelo a Maria come segno che nulla è impossibile a Dio. 6 mesi prima del grande prodigio che ci dà salvezza, l'unione di Dio con l'uomo per opera dello Spirito Santo, i 4 Vangeli danno grande risalto alla figura di Giovanni Battista, quale profeta che conclude l'Antico Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in Gesù di Nazaret il Messia, il consacrato del Signore. In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini: «Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
5: Cose da fare e cose da sapere.
4: Speciale arredamento, i mobili per l'esterno, di Carlo Bruno. In studio, Betty Cattaneo.

L'organizzazione degli spazi esterni è importante, per questo occorre studiare le diverse soluzioni come se si trattasse di arredare un qualsiasi altro ambiente della casa, scegliendo cioè con criteri ben precisi la distribuzione dei mobili, il tipo di pavimentazione, l'illuminazione. Ecco alcuni suggerimenti.

balcone. Chi ha a disposizione solamente un balcone di dimensioni ridotte o comunque lungo e stretto, come sono i più comuni, non ha grandi possibilità di intervento e perciò di utilizzo. Se appena lo spazio lo consente, però, si può prevedere l'inserimento di alcuni elementi per migliorarne l'aspetto e renderlo più accogliente. Un traliccio o pannello grigliato di legno o materiale plastico su cui far salire profumati lampicanti può servire anche da divisorio con il balcone del vicino per avere un po' di privacy in più. Una tenda a veneziana o in tessuto è determinante per ripararsi dal sole diretto e dalla luce abbagliante nei mesi estivi. Poi, secondo le dimensioni del balcone, potrebbe esserci un tavolino pieghevole da riporre in poco spazio quando non serve, oppure un piano d'appoggio ribaltabile da fissare al muro o al parapetto, che quando non è utilizzato occupa pochi centimetri di spessore. Completeranno l'arredo alcune poltroncine a sdraio per avere a disposizione una zona relax e naturalmente tante piante verdi e fiorite che non possono assolutamente mancare. Per non creare troppi ingombri, i vasi e le cassette dei fiori si possono appendere fuori negli appositi cestelli in ferro battuto o plastificato da agganciare al parapetto del balcone.

Parliamo ora dei terrazzi. Lo spazio del terrazzo, nelle città molto ambito ma di solito prerogativa solo dei piani alti, può essere organizzato secondo le diverse necessità di utilizzo. Si possono cioè riprodurre gli ambienti interni creando zone con funzioni diverse, per la preparazione dei cibi all'aperto, con un efficiente barbecue, per il pranzo, con tavolo, sedie e un carrello di servizio, per la conversazione e il relax, con comode poltroncine, sdraio, dondoli e amache, e anche per i giochi dei bambini più piccoli, con la vasca della sabbia e altre attrezzature specifiche. Ma parliamo in particolare dei tre aspetti fondamentali nell'organizzazione delle terrazzo: la pavimentazione, la copertura, serre e verande. Prima di qualsiasi decisione di arredo è opportuno verificare se sia necessario intervenire sulle opere di muratura per il ripristino di parapetti, intonaci e soprattutto pavimentazioni. Queste ultime sono determinanti, specialmente se si intende coltivare piante o creare un giardino pensile, che comporterebbe un uso costante di acqua e perciò una continua umidità. È fondamentale che il manto di impermeabilizzazione sia realmente efficiente e non presenti crepe o fenditure, specialmente negli angoli e in prossimità dei pluviali di scarico, dove è più difficile l'impermeabilizzazione. Esistono poi innumerevoli tipi di pavimentazioni specifiche per l'esterno, con caratteristiche di resistenza meccanica e strutturale, resistenza agli agenti ambientali e sicurezza d'uso.

Masselli autobloccanti di cemento, in cotto, in gresse, in conglomerati di cemento, con la faccia ad usura saturata con ghiaia di fiume lavata. Ma anche in legno, assolutamente garantito perché trattato con specifici antimpregnanti, e in prato sintetico, resistentissimo e inattaccabile da muffe e microorganismi, che si possono semplicemente appoggiare su pavimenti esistenti.

Vediamo ora le coperture. È importantissimo scegliere una tenda o una copertura adatta per ripararsi dal sole. Secondo le dimensioni del terrazzo si potrà optare per un grande ombrellone quadrato, rettangolare o rotondo, oppure per una pergola su cui disporre strisce di tela in cotone o teli impermeabili, da utilizzare in zone umide o durante l'inverno.

Serre e verande. Per preservare le piante dai rigori invernali, la soluzione ideale è una serra. Ne esistono svariati modelli, di dimensioni ridotte per i terrazzi o più grandi per i giardini, solitamente realizzate con strutture in profili di alluminio inalterabili nel tempo e vetri di forte spessore. Sono attrezzate con porte battenti o scorrevoli, areature per il tetto e, secondo il modello, anche piani d'appoggio e impianto di irrigazione a pioggia. Se esistono le condizioni favorevoli per l'installazione, previa autorizzazione delle autorità comunali, la veranda rappresenta una soluzione veramente speciale perché amplia lo spazio vivibile dell'abitazione e crea un ambiente suggestivo. Oltre a creare uno schermo al freddo e alle intemperie, offre poi la possibilità di ottenere l'effetto serra. Lasciando aperta la porta finestra si può sfruttare il calore anche del pallido sole invernale per riscaldare una parte della casa. Sono in commercio numerosi modelli di verande prefabbricate in kit da installare sia in terrazzo che in giardino, in corrispondenza di una qualsiasi porta finestra dell'abitazione. Di solito sono modulari e componibili, adattabili su misura allo spazio disponibile. Hanno la struttura in profili di alluminio naturale o verniciato a fuoco, porte semplici o doppie, battenti o scorrevoli, finestre verticali o lucernari e alcune sono dotate di un sistema di tendine a rullo o veneziane. Per garantire l'abitabilità anche nei mesi invernali, le verande devono avere i doppi vetri e, meglio ancora, almeno una lastra in cristallo a bassa emissività. In veranda si può creare una zona relax con poltroncine e divanetti midollino, una zona pranzo per cene estive o un angolo dedicato agli hobby.

Infine, l'organizzazione del giardino è riconducibile a quella del terrazzo, con qualche possibilità in più per inventare e attrezzare nuovi spazi. Gli stessi mobili per esterno usati in terrazzo, leggeri e maneggevoli, sono ideali per il giardino. Esso sarà sempre suddiviso in diverse zone, delimitate anche solo da coperture o differenti pavimentazioni, e collegate da percorsi ben individuabili anche la sera, grazie a una corretta illuminazione. E di luci e illuminazione parleremo tra poco.

Gli spazi all'aperto hanno esigenze di illuminazione analoghe a quelle dell'abitazione. Il criterio rimane quello di prevedere lampade a luce diffusa per l'illuminazione generale e luci concentrate per le varie zone come la zona pranzo, l'angolo del barbecue, la zona relax e conversazione, la porta d'ingresso, l'accesso al box e i percorsi in giardino. Meno necessarie ma molto scenografiche sono le luci che mettono in risalto cespugli fioriti o piante particolarmente belle, creando giochi suggestivi di luci ed ombre. Per il balcone, dove lo spazio è ridotto, non ci sono grosse difficoltà. La presenza di pareti consente l'utilizzo di applique isolate o accostate secondo l'intensità di luce desiderata o di una plafoniera. In veranda può esserci una lampada da terra oppure sempre da parete, con una luce discreta che non abbagli. In terrazzo, per la zona conversazione relax, può esserci una lampada a stelo, non troppo alta, che fornisca una luce diffusa, e poi altri punti luce per la zona pranzo, vicino alla porta, e alcuni faretti tra le piante. In questi casi, attenzione, non bisogna farsi tentare a portare all'aperto una lampada da interni, perché l'umidità della sera potrebbe rovinarla o addirittura provocare danni pericolosi all'impianto. Per il giardino il problema dell'illuminazione è leggermente più complesso. Innanzitutto vanno sempre utilizzati materiali che garantiscano una sicurezza totale e una perfetta tenuta all'acqua. Ed è sempre consigliabile affidarsi a una ditta specializzata che garantisca una messa in opera a regola d'arte. Per il progetto dell'impianto di illuminazione, come accennavamo prima, si parte dalle luci indispensabili che diano un'illuminazione diffusa generale, per poi prevedere lampade specifiche del tipo a sospensione per la zona pranzo sotto il pergolato, applique o faretti orientabili nell'angolo barbecue, luci diffuse da terra nella zona conversazione, per creare un'atmosfera accogliente e suggestiva. Infine potremo prevedere l'acquisto di alcune lampade d'effetto fra le piante più belle.

Per l'illuminazione dei percorsi, secondo le dimensioni del giardino, si possono utilizzare dei lampioni oppure delle lampade alte circa un metro, magari con fascio luminoso orientabile verso l'alto o verso il basso. La scelta della potenza e del tipo di lampadina dipenderà dall'ampiezza della superficie da illuminare, tenendo presente che non dovrà esserci una luce troppo intensa, né tantomeno abbagliante, ma sarà sicuramente più bello creare un'atmosfera discreta con un'alternanza di ombre e luci per mettere in risalto i punti più suggestivi.

Un grande balcone o una terrazza arredati secondo questi suggerimenti diventano in pratica un locale in più nella bella stagione, un ambiente ideale per trascorrere qualche ora di relax, per invitare gli amici, per organizzare il pranzo o la cena all'aperto. Un accessorio indispensabile allora è il carrello, per servire in tavola senza fatica, per avere tutto a portata di mano senza ingombrare la tavola con piatti di portata, bottiglie posate e piatti di ricambio. Vediamo allora caratteristiche e funzioni del carrello di servizio.

Accanto al carrello tradizionale, composto da due piani d'appoggio rettangolari fissati a una struttura portante montata su rotelle, si trovano altri modelli che si potrebbero definire più correttamente come strutture mobili di servizio. Si spostano per la casa e all'aperto senza fatica e sono anche forniti di una gamma di pratici accessori, dai portabottiglie alle ringhiere di protezione ai vassoi che si estraggono con facilità. Sempre più ricca la gamma delle forme ma anche la scelta dei materiali, accanto al classico legno, il metallo cromato o laccato in tutti i colori e abbinato al cristallo o alla lamiera liscia o traforata per i piani. E ancora il tondino metallico incrociato e persino le piastrelle. Carrelli nuovi, molto funzionali, ma anche belli, tanto da venire spesso usati non solo come complemento alla tavola, ma anche come elemento d'arredo al posto di un mobile o di una console, si rivelano utilissimi come portabottiglie, sia in casa, sia fuori, in terrazzo, in giardino.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì, con te, proprio oggi, in questo momento. Anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Come here.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo,
nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica, perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

Celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo.

0: Il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
0: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quanto mi siedo e quanto mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Io
0: ti rendo grazie, hai fatto per me. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
0: Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nella profondità della terra.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.

La nascita del precursore è una vicenda molto bella e nello stesso tempo anche una vicenda che mostra la grandezza del nostro Dio, che fa grandi cose, soprattutto quelle cose che sono impossibili all'uomo. E in questa impossibilità umana si vede la grandezza di Dio, che fa nuove tutte le cose e che non rispetta i tempi umani, ma i tempi divini. I tempi divini sono quelli che permettono proprio di far sì che la parola del Signore possa giungere al nostro cuore per convertirci e soprattutto per insegnarci a meditare nel nostro cuore le grandi opere che Dio compie ancora oggi. Noi poco meditiamo nel nostro cuore le opere di Dio, poco ringraziamo Dio, poco ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere a Lui ciò di cui tanto abbiamo bisogno, ma soprattutto di darci la forza e il coraggio di compiere la Sua volontà nella nostra vita, proprio come hanno fatto i personaggi di cui abbiamo sentito in questo brano di Vangelo e la storia proprio di Giovanni il Battista ci insegna.

0: Ci alziamo in piedi e facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, San Giovanni Battista è il precursore e il testimone di Gesù, che lo ha additato come il più grande dei profeti. Preghiamo il Signore perché renda anche noi testimoni della sua presenza e diciamo: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace. Giovanni ha detto: io sono voce di uno che grida nel deserto. Fa, o Signore, che ascoltiamo la voce dei Tuoi profeti, che ci richiamano all'urgenza della conversione. Noi Ti preghiamo.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Giovanni ha detto: Lui deve crescere, io invece diminuire. Fa, o Signore, che al centro della nostra attenzione ci sia Gesù, da conoscere, amare e servire nei fratelli, per incontrarlo un giorno nel suo regno. Noi Ti preghiamo.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Giovanni ha detto: lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo. Fa, o Signore, che ascoltiamo la Chiesa, Tua sposa, e siamo sue membra vive ed attive. Noi Ti preghiamo.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Giovanni ha detto di sé: egli attesta ciò che ha visto e udito. Fa, o Signore, che la nostra testimonianza apra gli occhi degli uomini perché vedano Gesù in noi e in coloro che sono chiamati a testimoniarlo col martirio. Noi Ti preghiamo.
0: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace. Per Battista e Angelo Milanesi, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
0: O Padre, Tu hai affidato a Giovanni Battista la missione di preparare un popolo ben disposto a ricevere il Messia, e con la parola, la vita e il martirio l'hai costituito amico dello sposo Gesù. Fa che la sua preghiera ci porti a riconoscere Gesù Cristo vivente in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: L'eterno riposo dona gli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di gloria contempliamo Maria Vergine assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposo in pace. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Vergine incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in Cielo, così in Terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona al mio Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi. Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto a Don Gabriele e ai familiari di Emilio che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte. Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che hai chiamato il nostro fratello Emilio a comunicare alla passione del tuo figlio nella sofferenza del corpo e dello spirito, donagli di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue miserie.

0: E grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma è con te il perdono, così avremo il tuo timore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
1: Dal profondo a te grido, oh Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Don Gabriele mi ha chiesto di dire alcune parole e comprendiamo certamente la fatica, diremmo così, nel dare l'ultimo saluto ad una persona cara. Gli siamo vicini con la preghiera e insieme ci mettiamo in ascolto di una parola che ci aiuta, diremmo così, a dare la corretta interpretazione a questo momento che da cristiani non è un definitivo separarci dal nostro fratello Emilio, ma piuttosto un dirgli addio, cioè quel ci rivedremo in Dio. Certamente il nostro pensiero, diremmo così, torna alla esperienza di vita di questo nostro fratello, in modo particolare agli ultimi anni, agli ultimi momenti, perché anche lui ha dovuto portare la sua croce, e non solo quella della malattia che l'ha portato alla morte, ma anche la separazione da persone amate, dalla moglie che ha assistito.

negli anni del suo declino e della sua morte avvenuta recentemente. Tutte queste realtà che noi vediamo tendono a mettere da parte, in un certo senso, ad oscurare quelle che sono le realtà comunque positive e belle che Dio semina nella nostra vita. Non possiamo dimenticare che questo nostro fratello si è preparato alla sua morte, ha avuto il conforto dei sacramenti della Chiesa, del sostegno della preghiera, ha potuto in un certo senso disporsi a lasciare questo mondo con la consapevolezza che stava andando incontro ad un Signore amato e cercato lungo tutta la sua vita. Non spetta a noi tessere l'elogio di questo nostro fratello. Il Signore conosce molto meglio di noi quelle che sono le realtà interiori che lui ha vissuto, quei sentimenti, quelle emozioni, quelle riflessioni che non condividiamo normalmente con le altre persone, ma solo con il Signore. A noi spetta riconoscere che l'amore del Signore sa manifestarsi anche in quello che può sembrare una cosa negativa, una cosa tragica come è la morte. Il fatto di poter morire nella propria casa, assistito, circondato dall'affetto delle persone amate, certamente non toglie la tragicità della morte, ma dice come anche nel momento della morte è bello custodire le relazioni che hanno fatto bella la nostra vita. E sono queste relazioni che, se vissute positivamente, preparano il futuro. Non dimenticare l'amore del Signore, le manifestazioni della sua presenza che hanno accompagnato la nostra vita in modo particolare nei momenti più belli, non dimenticare queste grazie del Signore fonda in maniera concreta la speranza della vita eterna. Se siamo qui riuniti in preghiera, allora è proprio perché confidando nella pienezza della vita che viene dopo la morte, siamo invitati, diciamo così, ad assumere l'atteggiamento della speranza cristiana, che non è un'illusione, non è un far finta che la morte non porti fatiche, pesantezze e dolori, ma sapere che dentro questa realtà della morte c'è un aspetto fortemente positivo. Quell'aspetto che è stato sottolineato nel Vangelo che abbiamo ascoltato, non semplicemente perché ci ricorda che Cristo è risorto dai morti, e se uno è tornato dalla morte vuol dire che la morte non è l'ultima parola, ma soprattutto perché nel momento della morte, per Gesù, come per il nostro fratello Emilio, si manifesta in pienezza una verità, quella verità che il centurione proclama: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Anche il nostro fratello Emilio, diventato figlio di Dio per la grazia del battesimo, certamente adesso va incontro all'amore del Padre, anzi lo riconosce in maniera ancora più vera di quanto a volte un po' a fatica riusciamo a intravedere qui sulla terra. E se resta per noi la sofferenza del distacco, non possiamo essere qui a piangere per il nostro fratello, perché per lui dobbiamo rallegrarci, perché il Signore porta a compimento una promessa di salvezza che gli ha fatto nel giorno del battesimo e che si compie adesso, completato il cammino di questa esistenza terrena, mentre si presenta al cospetto del Padre,

0: Con fiducia di figli allora presentiamo a Dio le nostre invocazioni dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché il Padre raccolga la sofferenza del nostro fratello Emilio. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lui e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi, qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza. Ricordaci che il tuo figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Emilio, tu aprigli le porte della vita e tu che lo ami più di noi, conservalo nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, il nostro fratello Emilio, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Li congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello, del mio papà Emilio, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Emilio, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il Tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace, grazie.

0: Agnello di Dio,
1: togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

quei sacerdoti saranno qui al centro per i celiaci qui alla mia destra.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Emilio, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Emilio. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece, il nostro addio e il nostro ultimo saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio, per lui, per noi, per tutti. Salutiamo il nostro fratello con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere ad un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: Benedetto sei tu, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi ti lodiamo per tutte le stagioni della vita dell'uomo. Nei patriarchi, sazi di giorni, le divine scritture esaltano, Re eterno, la tua infinita fedeltà che risplende nel tempo breve degli uomini. Nella pienezza dei tempi il tuo figlio fatto uomo ha riposato fra le braccia del vecchio Simeone e ha allietato l'anzianità di Anna, la profetessa che non si allontanava mai dal Tempio. Così il tuo figlio è stato per l'uno pace e compimento dei suoi anni, per l'altra gioiosa risposta alle sue incessanti preghiere. Nei lunghi millenni nei quali l'Evangelo della vita ha percorso tutta la terra, ha impreziosito le tue chiese con la fede ferma e le opere giuste di anziani semplici e generosi. Ora, Padre, mentre salutiamo il nostro fratello Emilio, ti chiediamo di allietarlo nella ritrovata compagnia di coloro che ha amato, di rimettere i suoi debiti e riconciliarlo con i suoi debitori, di farlo sedere in mezzo ai troni dei 24 vegliardi che nel giorno della venuta del tuo figlio canteranno su tutta la storia degli uomini l'inno della salvezza, al quale ora, nella fatica del tempo, uniamo le nostre flebili voci. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. L'eterno riposo, dona al mio Signore e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace.
1: Il nostro fratello Emilio sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 29 giugno alle ore 20:45 nella chiesa di San Pietro.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Veniamo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Tricase, Buffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
1: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ecco, ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove ecco, a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che ecco, sono ospiti della Maior Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale, lungo degenti. E quindi questa mensa offre questa locanda della Fraternità proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' ecco, la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste ecco per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche ecco al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo, ecco, come diocesi, come Caritas chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Ecco, grazie a Dio sono sul territorio, non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, ecco, non ci sono persone che dormono fuori casa. Però abbiamo, ecco, 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio ecco da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, ecco, una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi ecco, questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi, anche certe volte come dicevo non ci sono persone che stanno fuori casa, ma ecco che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, e allora per una 30ina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là, ecco, l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardare.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno e benvenuti al nuovo programma di musica. Siete indaffarati certamente con i mestieri di casa, ma le orecchie sono libere di ascoltare e riscoprire così insieme canzoni e cantanti di ieri e, perché no, anche dell'altro ieri. Ma saranno grandi le canzoni e grandi gli interpreti. E diciamoci la verità, le belle canzoni non hanno età e sicuramente in ognuno di noi rispolvereranno ricordi legati ad alcuni momenti della nostra vita. Iniziamo proponendovi una canzone degli anni venti, Scettico Blues. La canzone esprime un beffardo scetticismo verso un mondo che copre l'inganno con la virtù. È di Rulli De Filippis e canta Luciano Virgili con l'orchestra Giacomazzi.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Armida, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo, donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Nel primo mistero di Gaudio, di Gloria, contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di gloria contempliamo Gesù che ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di gloria contempliamo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo, donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di gloria contempliamo Maria Vergine assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposo in pace. Nel quinto mistero di gloria contempliamo Maria Vergine incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricogliamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio nostro Padre, che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna e la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La dura realtà della morte sconvolge sempre, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita. Oggi ci siamo riuniti per salutare ed affidare a Dio la nostra sorella Armida insieme ai suoi cari. Chiediamo che la provvidenza del Padre, che l'ha chiamata alla vita e sostenuta nel suo lungo cammino, apra a lei eternità felice e sia per noi consolazione e speranza di risurrezione. Affidiamo a Dio, che è lento all'ira e grande nell'amore, il nostro peccato e la nostra fragilità, affinché ci perdoni e ci doni altro tempo per la nostra conversione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni della nostra sorella Armida. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lei non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Per quanto lo sposo abbia atteso a lungo a venire a visitare la nostra sorella Armida, però è giunto anche per lei il giorno del congedo da questo mondo. Nella parabola Gesù lo sottolinea dicendo che tutte si addormentarono e allude a quel sonno della morte che conclude la parentesi del giorno terreno. Il Signore può ritardare ad arrivare per quanto riguarda i nostri tempi, ma certamente verrà. Se non altro verrà dopo il momento della nostra morte, quando ci incontreremo con Lui. E la parabola che Gesù ci mostra non sollecita tanto, diremmo così, la preoccupazione di essere sempre pronti, perché la morte potrebbe prenderci all'improvviso. La sollecitudine invece è un'altra, quella che dice: ricordati mentre vivi di pensare al dopo la tua morte, dopo che ti sarai addormentato. La saggezza delle vergini che prendono non solo lampade ma anche l'olio è la previdenza di chi dice: guarda che quello che fai non deve bastare solo per i giorni che vivrai quaggiù sulla terra, che è l'olio che basta per arrivare fino a mezzanotte, diremmo noi, seguendo l'immagine della parabola. Dopo la lampada si svuota e allora bisogna aggiungere altro olio perché dalla mezzanotte si possa arrivare fino al sorgere del sole. E le sagge hanno pensato a questo, hanno riempito la lampada, ma hanno previsto che poteva servire anche quello per arrivare al mattino, mentre le stolte questo non l'hanno pensato. E non può bastare usare un po' dell'olio delle lampade, perché altrimenti nessuno arriverebbe con la luce accesa fino al mattino. E le vergini invitate alle nozze avevano proprio questo compito di aggiungere luce al momento del ritorno dello sposo con la sposa, perché il banchetto festoso delle nozze potesse essere illuminato. In questo senso, allora, la parabola sollecita ad avere uno sguardo su quello che noi viviamo quaggiù, tenendo sempre conto di ciò che ci attende lassù, ci attende dopo la realtà della nostra morte. E proprio perché nelle immagini che raccontano il dopo la morte ritorna costantemente l'immagine del banchetto, non si tratta di preparare vivande, ci pensa il Signore a, diremmo così, imbandire quel bel pranzo che, diremmo, rappresenta la vita eterna. A noi compete coltivare la buona relazione con i commensali che troveremo di là. Prima di tutto la relazione con il Signore. Non trascuriamo nel cammino delle nostre giornate di tenere conto del Signore che ci accompagna, ci sollecita, ci istruisce, ci indirizza. E la relazione con Lui, quella che noi chiamiamo la preghiera, è ciò che deve tenere desto l'attenzione al dopo la morte. Ma dall'altra parte, che ci accoglierà nella pienezza della gioia, sono quelle persone che quaggiù abbiamo imparato a sentire fratelli, abbiamo imparato a sostenere col nostro aiuto, la nostra amicizia, il nostro affetto, perché di là saranno sulla porta ad accoglierci per farci entrare. In questo senso, allora, la previdenza per il futuro non è preparare la pensione e men che meno preparare un po' di soldi per quando la vita si fa un po' più debole e ha bisogno di sostegni che costano. È piuttosto preparare le relazioni, perché ciò che ci farà serena la nostra vecchiaia, diciamo così, e soprattutto ci introdurrà nella vita eterna, e avere vicino persone non che noi paghiamo perché ci servano, ma perché le abbiamo amate, ricompensino l'amore che noi abbiamo mostrato nella nostra esistenza. Curiamo queste relazioni, curiamo l'attenzione verso gli altri, in modo particolare le persone più fragili, più deboli, perché queste persone che sono care al cuore di Dio potranno spalancarci la porta per entrare anche noi a quel banchetto di nozze, se saremo pronti quando il Signore ci chiamerà.

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Preghiamo dicendo: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati della nostra sorella Armida e come l'hai accompagnata nella sua lunga vita, così ora la tua misericordia le apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduta nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni, è solo un soffio la nostra esistenza terrena. Insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Armida e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare, come giudice misericordioso, il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. O Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Armida che oggi hai chiamata a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perde nella morte questa nostra sorella Armida che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Armida giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la nostra sorella Armida. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità, ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questa nostra sorella con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. La salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amata come figlia fin dal giorno del battesimo, le doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Armida di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla presso di te. E tu fa che insieme con lei anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
2: La nostra sorella Armida sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 29 giugno, alle ore 20:45 nella chiesa di San Pietro.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: come un angelo custode sono sempre stato al mio fianco. Tanto tempo è passato, il tuo fisico è molto cambiato. Diversi disturbi ti fanno compagnia. Farò di tutto per sconfiggere la tua malinconia. Ti ho giurato eterno amore, nel mio possibile ti assisterò con tutto il cuore. Dio ha creato il cielo e la terra, ha creato te che sei la più bella, semplice come un fiore, di tutti i pori profumi d'amore. Hai come un dono semplicità, se manchi tu di me che sarà? Col pensiero come un viandante girerò il mondo e finché vivrò il mio amore a te regalerò.
1: Mamma, saluta il papà e ci vediamo la prossima settimana. Mandagli il bacino anche te.
2: Ciao.
1: Ecco.
3: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. L'annuncio del Pakistan che funge da mediatore sul memorandum di pace fra i due paesi. Secondo l'agenzia France Press, un alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Fra i nodi sul tavolo, il nucleare iraniano, le ispezioni ai siti iraniani ci saranno prima o poi, assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale incentrata sul mistero eucaristico. L'Eucaristia ci offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, ha aggiunto il Pontefice. Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Rebibbia dopo un anno e 5 mesi di detenzione per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, tra l'altro, ha fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, raccontando di aver conosciuto questa esperienza una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016 nel corso del processo nell'aula bunker di Rebibbia, a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto con la IOCO ieri al termine di una dura requisitoria ha chiesto l'ergastolo per 3 di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per un quarto imputato. Prevista per oggi rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha detto il sindaco Sala, aggiungendo che stamani il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. Non c'è cibo di re più gustoso del pane, ma c'è pane e pane. Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Paste ripiene, tortelli di carne, zucca e ricotta e la pasticceria artigianale. Panetteria Pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona. E buone feste! La Panetteria Pasticceria Sole e la Banca Cremonese di Credito Cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso
2: e adesso parlo un come mangium quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. A voi riguardare le feste che gli andiamo neanche passate del te, però è il grosso della mangiata l'estate fatta, se parlo un come mangium che adesso non decido a parlare fino a domani mattina. Buona domenica, sono arrivata quasi quasi alla fine del 2014, in cogenum 28, e di chi è, sono un bel in del 2015. Allora, andiamo in fila, però andiamo in fila, tra tutti che altre volte, la volta passata è stata un po' più lunga la trasmissione, in stavolta la sarà un po' più sicura. Cominciamo con i Sant. In co, 28 di dicembre, la Cesa la festeggia la Santa Famiglia e gli Santi Innocenti Martiri, che ne parlo anche dopo. Duman, che è un 29, le San Davide Re e San Tommaso Becchè. Martedì, Sant'Eugenio e Sant'Raniero. Invece mercoledì, ultim de delan, San Silvestro, Santa Donata e Santa Melania. Ma vardumad es pasum in distanche ven. Giovedì, che è il prim delan, Santa Madre di Dio, San Fulgenzio e Sant Giustino. Venerdì invece che non du, Santi Basilio e Gregorio e Sant Telosforo. Sabat che non tri, la Cesa la festeggia il Santissimo Nome di Gesù e i San Genoveffa Daniele. E adesso parlum con il liber Robi de una volta de Luciano d'Acquati. Donca, ier della l'era San Steven, de San Steven che mi granché né in passato né ora nulla di particolare da segnalare per Santo Stefano, che è una pura coda del Natale destinata più che altro a digerire le pantagrueliche cene dei giorni precedenti. Infatti, in mede Alfredo Pernice, voi leggive San Steven. San Steven le alters de depacciatoria, la cua della vigilia del Nadal che tutti an ripet la stessa storia, mangià e mangià fino a sentisse mal. Navis ai mur el dis, ghe mort el tal d'indigestion de gnoc e de lumaghe. O poverom, el gamai fat del male in fin di cunt, gares ognan de entraghe. Quindi, content da vila scapulada, ghe fum cui diti corni all'imbarasse, scurlum le spalle ed isum, le passada. pensando alla capella venerata che visitava un semper da regas in Vescoat, che in co in la Sarada. Ecco che la capella chi de San Stefano, la Gheamò, lei in Palazzo Vescovile, che è la capella che la con la cupola in due dismessa el Vescov, che una volta per San Steven il averiva e andava a visitare la Tetti, invece adesso il adoperano ma in occasioni diverse. Ier l'era San Juan Apostol, che la ricorrenza chi destinata a San Juan, oh, attenzione, sbaglio mio con San Juan Battista, l'era quel che battesava, che tra l'altro la si festeggia il 24 di giugno. Gen Priverbi che dice, se parla de quant se slonga idee, perché dal 21 di dicembre a venir a San Juan, e la giornata la sebele slungata in filinina pena per San Juan la gamba den scagni, perché per Nadal invece la sera slungata den didal. Allora, se de Nadal en didal, per San Juan la gamba den scagni, che sarebbe che il pirol che era sotto al scagni de chei che musiva le vacche in della stalla dei Bergamin. Per l'Apifania è il pas de na cagna. Sant'Antoni, che è il derset de Genar, en pas de demoni, e per Santa Agata, che è il 5 de febbrar, per Santa Agata, nur sunada. Prima gondit che in de che la data chi, era una cerimonia importante, si teneva nel tardo pomeriggio nel venerato consorzio della Beata Vergine, detto della Donna, cioè quella istituzione che col passare degli anni e dei secoli si sarebbe trasformata nell'ente comunale di assistenza, che dopo la desfat e adesso la si chiama Fondazione Città di Cremona. Tra l'altro che è appena stata eletta come presidente la Uliana Garoli. Nel 600 si radunavano artisti, gentiluomini e poveri fino ad un certo numero ordinato, dove si fa la nuova elezione dei quattro signori reggenti. Vedete che avete fatto anche al presidente Nof. Lo scopo del consorzio era di dispensare le sue grandi entrate, che le ne amò anche adesso. Si trattava di una delle istituzioni più ricche della Lombardia, e adesso di Emilia Poiret. Allora, sì, le grandi entrate in maritar zittelle, liberar carcerati e soccorrere i poveri, infermi, bisognosi. Ecco perché si chiamava Ente Comunale di Assistenza di Cremona e adesso la si chiama Fondazione Città di Cremona. E adesso parlum de San Silvester, martedì de San Silvester, ultimo giorno dell'anno. San Silvestro aveva a Cremona, in contrada di Porta San Luca, Cus Garibaldi, tra Palazzo Cittanova e Palazzo Raimondi, una propria chiesa che era tra le più antiche della città. L'era stata fondata in del 476 e l'è stata parrocchia in del 522. Nel 1805 venne trasformata in casa di abitazione, che è Palazzo Raimondi, che è in Cours Garibaldi. Una curiosità, dalla chiesa di San Silvestre, che era sottratta Eliseo Raimondi, che è morto all'età di 107 anni, forse è il cremunese che ha vivuto più 70 anni, se si considera poche l'epoca là. Chi finisce è liber robe de una volta de Luciano d'Acquati, e lui è la finis così. L'anno vecchio così se n'è andato, domani comincerà quello nuovo, e con esso il ciclo di celebrazioni, feste, cerimonie, usanze e tradizioni. Ciao, vecchia, cara Cremona. E nu alter, insieme a Luciano d'Acquati, che disumanca Bonan. Bonan.

0: Bonan.
1: E con quel Bonan chi, scritta, musicata e cantata da Luciano Daquati, sarunse la prima parte del nostre quater bagole in dialetto. Adesso a reclam e poi la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. E la banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donc, gum parlat della chiusura dell'an, gum parlat del entuchel del Nadal, adesso suntum agli anniversari. Gli anniversari del dialetto, insomma, gli anniversari dei poeti o dei studiosi del dialetto. Intanto comincio con Alfredo Pernice. Alfredo Pernice è nato il 23 de dicembre del 1871. Ed è Alfredo Pernice, voi leggete una delle più belle poesie d'amore che è stata scritta in dialetto, le Chiamada de Match. Ve putela in riva al Po, proprio in fonte alla buschina, che l'al scuri te dirò tud l'inferno che merina zo dal cor ai to genoc che finura t'ha dit ioc. Con la scusa d'andà viole, col pretest d'andà grasei, descundion de altre fiole, della strada di Penei, dei sentier della Russina, ve vers Po, vers la buschina. Canta al sales la ranela, i regassi fa la piva, vence il tempo la mia putela d'andà amore, e là, sot riva, ghe di ciop de magaritte larghi in panza me marmitte. Ghen prufum de fiur de spen, con na cute de fen che strina. Laghe l'ombra di Ruben, laghe l'erba salarina, l'en piaser me luserton fa segnalin di macion. Ah, malbel, lei in sulla sera, quand comincia già a scurì, al freschin de primavera, par de vis in paradis, e ven not in dem moment, tante il temp e il va mel vent. Che scur, ma che, gense il po en l'usur de luna, che le sera e il par del de, e le fresche che te cuna, ie cargade men in sole piene de panigarole. L'aghen mont che fa l'amor, che in dell'ombra della notte i sedà e barata al cor. Ie pampogne e panarot, ie l'umaghe e l'umaghin che me fuori i soccornin. L'aghe monta in sentinela col penaccio da trombeter, pronta dalla garganela, e il grilet in sul senter, che il nevisa se lontan vignesse se vergun pian pian. E là, stretta, sotan fulmin de basen, tra i me bras mena sanguetta, con en frettin del coupen, con le golte che se tucca, con la bucca se la bucca, dat la fuga alla vergogna, che la porca tremarela, che in del cor merite sgogna, te dirò la me putela là, me merlo ai to genoc, tut el ben che t'ha dit ioc. N'alter anniversari, il primo anniversari, l'an passato, al 23 de dicembre, ghe mort il professor Gianfranco Taglietti. L'era nascita il 3 ottobre del 1920. Come soldato, il professor Taglietti le sta sottotenente di complemento presso il 6° Reggimento Bersaglieri de Bologna dal 1° ottobre del 41, le sta mandato in Russia il 30 de gennaio del 42, ferito in combattimento sulla riva del Don, rimpatriato il 7 agosto dello stesso anno con un treno speciale, dichiarato invalido di guerra, viene congedato in data 7 ottobre 1943 e decorato di croce al merito di guerra. Nell'ambito del Comitato Promotore di Studi e Ricerche di Dialettologia Angelo Monteverdi ha cooperato ai lavori che portarono alla edizione del Dizionario del Dialetto Cremonese della Libreria del Convegno in del 1976. L'è stato presidente della DAFA dal 1991 al 99 e ha curato per 7 anni le pagine del dialetto del quotidiano La Cronaca. Me dal Liber Le voci dei nostri dialetti, presentazione, commento e composizione di 85 autori della provincia di Cremona, voi leggive Entuchel de Calche Gadit e il professor Taglietti. L'è intitolat Salviamo il dialetto, che è la pagina chi. Il nostro dialetto, come tutti i dialetti, è destinato all'estinzione più o meno rapida. Se siamo d'accordo su questo, salvare il dialetto nel senso di ripristinarne l'uso comune è autopistico. Salvarlo invece nel senso storico-filologico, conservarlo cioè come documentazione di un linguaggio del passato e di una cultura degnissimi di attenzione e di rispetto, è opera non solo possibile ma anche auspicabile. Detto questo, mi sono ricordato della considerazione di una persona amica che si occupa di libri per passione, oltre che per professione, che abbia ragione quando avanza l'ipotesi che il dialetto sia, o sia per essere, la nuova lingua della poesia in risposta all'esigenza contemporanea di un linguaggio puro, di parole pure, diverse da quelle svilite dall'uso quotidiano. Se così fosse, non varrebbe la pena di ripercorrere il cammino del dialetto da lingua della realtà a lingua della poesia? Queste sono parole del professor Gianfranco Taglietti, il 23 de dicembre dell'an passat, el nalassat, l'eranzac ancalù e danan l'enzac smursat. E adesso endomindré un bel tuchel de an. Parlum de Melchiorre Bellini, che è nascita il 31 de dicembre del 1841. E de Melchiorre Bellini, visto che in de chi si parla della cometa, perché è stata una macchinina che è partita tanti e tanti anni fa dalla Terra e è arrivata fino in sulla cometa e l'hanno mandato le fotografie, beh, de Melchiorre Bellini, dal suo libro, ve leggi La cometa. Lui è la scritta in del mese de maggio del 1909, quando salta fuori la storia che era una cometa che la veniva contro alla Terra. Ah, purtroppo la se fa spessa, mande l'anima imbugata, curì fiole a senter messa, con fesef, magnella biada, e con l'oli benedet, onzer feve anche i calzet. La cometa la se trecca con la terra e il vint de macce. La ghesnica la parecca, la labrusa cui soracce. Om e bestie i va finit, spetasat e brestuli. Casca in terra la cucagna, turna el mont deserte nüt. Peu de guai, ni sön caragna, niancan vif ad accen scut. Che fritada, che spissur, mai è mort i crepan lur. Dalla stela già se sent alt in ciel butà l'uffici. Del governo finalmente la scarogna cerca uffici. Ai proget de tram e fere la ghintuna e il miserere. La camisa bagnemiga per falöster e il parol. Regasole sei vestiga. Deghe subit quel che i vol, magne pur candele a bras che i stupen nel vint va a spas. Bigliet, case, camp, argent, val na cicca arrebatida, ai menon venna accident, ai apostoi la più vida, gli ambitius de tutti i gener, in denatim i va in sener. Che bel terno, sum content, perché il pover me comun, piem de puff in chi culent, cusel paga punisun, e il sarà bucon amar per la banca popular. Par poc giuste che per gli inabil nell'impiant di fii se perda, che i canon d'acqua putabil in ne assettra in della merda, e a stignoc farà da scua della stela la gran cua. Rogna e ragna gli impiegat, gli assessuri fa il piaton, al consili manca il fiat e va tutta cobulson, citto, fioi, che al vint i dis andom tutti in paradis, la desura che cincel, all'inferno che immuciada, tutte le anime a spurtel, a usade fora in strada, per la fressa go fifot, che il Signor decida a bot. Se sbagliess il Padre Eterno, da bacan il paradis, scioppa sciopero all'inferno, da per tut fasoi e ris, a cometa va lontan, scansa al monte sterrabadan, forse in font a ye pavane, el spaghet gli soffia sotta, me vomiga cercarane ne accatà chi gliela rotta, ma sadul e ven mia mist, speti ben all'anticrist. Ecco, questa qui l'era la poesia La Cometa di Melchiorre Bellini, che l'um ricordat perché de chi è tride, cioè al 31 di dicembre, le il suo anniversario della nascita, le nascite in del 1841. Al 30 di dicembre invece del 2009, ghe mort el giano Giovanni Chiappani, n'alter Zac che si è smorsat, n'alter caramic che ghe mia pe. E me del giano voi leggive la giornata del pensionat. I medici soci, aves che te se pensionat, te fete il sur, te ghe vet in gir per l'Italia e te faret anche quai crociere. Se ghe rispondi, sto mia mal, però passaian e se diventa più sevec, e le mie tutor che il chelus, am perché adesso che sunti in pension, la donna la comanda più sede prima. Adesso ve conti come de solit passi le mie giornate. Intanto la mattina gode le vostre preste, la gallette fa se, i mester de ca e altre bagatele e podi mia dormer finché noia. Foculation, en gus de lat, poppan sino la dische cres la panza, porti sol sacchet del rut e intan ven l'ura de portal neota l'asilo. Vegnindré e ghevele pron la lista della spesa che gode fa, giornaler, tabacchin, bottiglier, urtulan e pova fin la infonta tol mangià per el barone che l'el can. Me passa do ure tame niente e me resta appena il temp de bere in bianchi in cui soci. Arrivata ca la putula perché la disca go tardiat, go comprat niente giust e me me forsen imbruiade tutti. Doma tavola, m'inghiuri de mangian qual bon piatin, invece che sempre la solita minestrina, nof cot o il pucin, na bistechina, e un toc de formai, e le fini da lì. Me sberghigni la buca e subito la me dis, che se la me piace le cos'è, e se la me piace mia, podi andare in trattoria. Voi guarda la televisione e la gadi cater. El fa male alla digestione, seve sem delle brutte robe e per quieto vivere la televisione la resta smorsa. Allora che disi, cat ci ciarume un po', disum vergot, ma cosa od mai di, la rispondo, oramai in walter se sunt un belle di tut, gli sen che le stupidate che si dis. E cos'è se mangia la metà? Se, no, somia, forse, vette, che sdighie tutti i nostri discorsi. Dopo disna, me vorrei si fan su Nelin, malet se pol mi andare anche perché dopo ghe a mode falsè. In se la pultruna che ghe in del tinello parlumegnan, perché se ven qua i dön, gadesse che tutto a posto. Allora mi tocca ciapare la sdraio e andare a cucciare sotto la loggia alla bella mei. Al bas bisogna che la mena dalla fiola per trovare i neote per dare una mano in di mestiere de ca. Tel setti la ora te ti du e se avanza il tempo se fa una scappata dalla Clotilde, sossurella. La gassem de insegnare in qual pont nof per emmaion che la gade fa per me o per de alter. Quando io ol ven sera, endoma ca per la sena, caffè lat, pan bescot, en pum e le gusse per il cor. Dopo che amò il problema della televisione, mia una volta che se poto trovare l'accordi in sul canale de Ciapà. Per vedere sport, me tu canta in cade me vesen. Quando Don Matteo o Meddet te la sposte gnan amore. Despesto di sul duo e vuole leggere un giornale o un liber, ma anche chi la ga di cater. E te fa male a ioc, se schiunse male a luz, ven le sensali in camera da let e se sta ben gnan a let. Ma l'abbiamo finita, eh? Capita quei volte che in tanche dormo, ormai a let più se che dormer, gli viene in mente il can e allora la medeseda dice: che danno mangia il barone? Meno che disi. E allora zona filippica, bisogna che pensa me a te, per te che la spesa è basta, te mangia, te beve, te dorme, te vetta spas e te fetito comod, e nient'alter. E allora sa dice, è proprio vera che è pensionata me l'embelsur. E adesso sono arrivato quasi alla fine della nostra trasmissione, però voi mandate una cosa, voi ingurave un buon anno e una buona fortuna a tutti. E allora che il fundì a che l'orchestra chi? Enzo e Terry. Buon anno, buona fortuna.

E spero che il 2015 sia un buon anno e che ne porti anche buona fortuna. Adesso per Sarasè, che la trasmissione qui d'Inco, voi leggive della Franca Piazzi, 31 di dicembre. Sapete de fressa la gente sui codoi e le prede delle vecchie strade della mia città. Pacchettine e pacchette, ingombra le man, inturciate in diguant, culane de lus, le brassa le case stimosse del cours, l'ampesa de bleu e de rousse, de verte e de or, le vedrine che se specia in de hoc, de grant e putei, de vec penserous, de fiulot baldansous, inturno profuma la nebbia de fret. Udura de auguri la sera, come a granei de sabbia del Po scappa via dalle man in giavelide dell'om che ste ultime ure dell'an, miarine de insoni destinate a svanì in della nuova mattina. E amò suonerà il campanon del Turas.

Scultat, e adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui l'è stata offerta dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15, Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, sono arrivata alla fin, sono arrivata anche alla fin dell'anno. Ecco, vorrei dire che la sera di San Steven, alle 9 della sera, che sta andata in onda in su Cremona 1, in su il canale di Gentendes, è il concerto che con fa con i Jubian della Peppia. Voi ricordate che chi la mi ha visto, chi vuol vedere un'altra volta, è il va in onda a mo al 3 de Genar e all'8 de Genar, sempre alle 9 della sera. Me adesso vi saluti, vi do un basin gros e amo tanti auguri de bon an. Se sentumi stanche bene, mi raccomandi, gente, parlon come mangiun, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao.

0: Kesim.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele, a Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico. Con l'Alleanza Atlantica al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice. Da Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido, l'allarme è particolarmente alto in Francia ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
0: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
2: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i 2 attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati 1 mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia, grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

primo ghiacciaio che ho, a cui mi sono avvicinata è stato il ghiacciaio del Mandrone sull'Adamello. Nel giro di questi anni ha subito una modificazione di notevole portata, quindi l'impatto insomma è stato abbastanza sconvolgente, ecco, da un certo punto di vista, un po' un colpo al cuore, ecco, vederlo così in agonia.

Il ghiacciaio è per definizione una massa di ghiaccio in movimento, un elemento vivo. In inverno si riposa e in primavera, diciamo, si risveglia. Come se fosse un gigantesco animale con un suo battito molto lento e con un respiro impercettibile, ma che di fatto sai che c'è. Se tu lo osservi anche solo una porzione di questo ghiacciaio, hai proprio la sensazione di un'opera astratta, in base a come è stata lavorata dal vento, dalla pioggia o comunque dal rigelo, presenta delle geometrie, dei disegni, sembra veramente quasi studiato. L'idea è quella che ci richiama subito è il bianco. Perché? Perché in superficie la composizione è molto più simile a quella della neve, quindi con cristalli, con le bolle d'aria. Man mano che andiamo in profondità cambia la composizione del ghiaccio, conferisce questa colorazione particolare che va dal turchese al blu cobalto. L'accorgermi di far parte di una natura che non è solo natura, ma che è arte della natura. L'acquerello è una tecnica che richiede una grande concentrazione, non ti permette di sbagliare, non puoi tornare indietro, perché se io intingo il pennello solo nell'acqua, io posso capire, ma fino a un certo punto, quello che succederà nel mio dipinto. È una sorta di mano esterna a te stesso che opera nel dipinto, come arrampicarsi su alcune vie alpinistiche. Devi guardare avanti e non puoi guardare indietro, ti devi fidare degli appigli che hai per le mani e gli appoggi che hai per i piedi. È proprio questo continuo passaggio dal voler controllare e dominare l'azione dell'acqua sulla carta e il lasciarmi controllare e dominare dall'acqua stessa. È come una sorta di danza. Un momento prima sono io a guidare i passi e un momento dopo è l'acqua a farlo. È come uno scambio e ti devi fidare.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. L'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale Rezzato Virle Tre Ponti. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Rezzato. Fra le numerose opere che la Diocesi di Brescia ha effettuato grazie ai fondi dell'8 per 1000 c'è l'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale di Rezzato Virle Tre Ponti, dedicato a San Giovanni Bosco. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno Don Gianni, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, da quali necessità è nata quest'opera e come si è sviluppata nel tempo?
1: La realizzazione del moderno oratorio delle tre parrocchie di Rezzato nasce da una riflessione di molti anni fa. I sacerdoti che si sono succeduti nella conduzione delle parrocchie e coadiuvati da diversi laici hanno ritenuto che per la costituzione di una unità pastorale tra le tre parrocchie fosse necessario anche pensare ad un luogo importante e comune nel quale poter lavorare insieme per la formazione delle nuove generazioni, e questo ha portato alla realizzazione di questa struttura che è di fatto di proprietà di tutte e tre le parrocchie, in modo che tutte e tre hanno contribuito anche dal punto di vista economico alla sua realizzazione e in questi anni, dopo che è stato realizzato, anche da un punto di vista di un impegno concreto, contribuiscono come laici anche al suo funzionamento. La struttura è molto importante, ecosostenibile ed è stata realizzata anche grazie ad un contributo, direi, particolarmente importante della CEI, che con i fondi dell'8 per 1000 ha destinato alla sua costruzione oltre 1.300.000 euro. L'oratorio, per sua vocazione, da sempre sul territorio bresciano ha il compito di formare le nuove generazioni una vita cristiana. Ci sono tanti spazi, penso soprattutto all'estate, durante i quali è fondamentale anche il servizio che viene reso alle famiglie attraverso le diverse iniziative, come ad esempio il GREST, che coinvolge migliaia di ragazzi. Ovviamente questo comporta che le porte degli oratori, in questo caso anche dell'oratorio di Rezzato, siano aperte a tutti i ragazzi che sempre più spesso provengono anche da altre parti del mondo e che non sempre sono appartenenti alla fede cristiana, ma che nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione vengono accolti affinché a loro volta possano vivere un'esperienza di fraternità. Tutto questo è davvero reso possibile grazie all'impegno di tante persone, ma anche mediante la possibilità di fruire di quei fondi che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione delle comunità semplicemente attraverso una firma che viene apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, ma che ha evidentemente delle ricadute importantissime su quella che è poi la vita concreta delle nostre comunità.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dosfini. Il segretario generale della NATO Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Questo per contrastare le parole del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello Stretto di Hormuz, con una trattativa in corso mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio in questi istanti l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendono transitare nella zona. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali con il termometro che fatica a scendere sotto i 24 gradi.
3: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città, con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Night and Day dalla splendida voce di The Voice di Frank Sinatra.
1: Ho avuto amici che mi sono stati fedeli per più di 40 anni. Nessuna donna mi ha mai amato tanto. Frank Sinatra si abbandona spesso ai ricordi, tenta bilanci della sua vita. Le crisi depressive vanno e vengono in un temperamento ipersensibile come il suo.

Se oggi si guardano le vecchie foto, quel volto emaciato ed espressivo che, secondo le ammiratrici dell'epoca, somigliava ad un Abramo Lincoln, con gli occhi azzurri, adesso appare pesante e massiccio, ma il blu caldo degli occhi ha sempre la stessa intensità. Qui davvero All Blue Eyes è rimasto immutato. E non è cambiato il carattere. Col passare degli anni, la fobia dei fotografi non si è placata. Ha il terrore della folla. Sempre più viva si accende la gelosia della vita privata se un giornalista si avvicina. Non si muove se non è circondato dai soliti gorilla, che da anni formano la sua guardia del corpo e hanno facce che sembrano uscite da un racconto, con nomi che parlano chiaro: San Nicola, Rizzo, Arcidiacono.

0: Assillato dal timore di guastarsi la voce con lo smog di Los Angeles, si era costruito prima un bungalow a picco sul Goldwater Canyon nel cuore di Beverly Hills. Poi, quando anche quell'altura gli parve contaminata, andò a rifugiarsi nell'aria secca e salubre di Palm Springs, nel deserto californiano, a 2 ore di macchina da Los Angeles, in un paesaggio arido e punteggiato da eucaliptus. Al complesso delle villette che formano la sua proprietà ci si arriva attraverso un'autostrada che porta il suo nome, il Frank Sinatra Drive, e tutta la dimora è circondata da un'ampia palizzata con filo spinato ad alta tensione, cellule fotoelettriche, apparecchi televisivi nascosti. Certo, l'uomo non è facile. Se gli entri in simpatia può essere più affascinante e signore di Cary Grant e di Fred Astaire, se non gli vai, più scostante e altezzoso di Cassius Clay. Il carattere è instabile, i nervi a fior di pelle, con un niente puoi offenderlo e fartelo nemico. La grande vetrata dello studio si apre sul giardino, si vede la piscina, più in fondo il campo di golf del Tamarish Club. Al centro dello studio un pianoforte a coda, ad una parete un ampio scaffale pieno di libri. Numerosi gli album di dischi, si vedono le diverse incisioni delle opere di Puccini, il musicista preferito. Ed è sempre parlando di musica che con lui si va sul sicuro, qui non c'è pericolo di infastidirlo. Dice: la musica non è soltanto nelle note, ma anche e soprattutto nelle vocali. Nessun cantante dovrebbe dimenticarlo. La dizione è tutto, deve essere chiara, scandita, si devono capire le parole ancora prima di sentire la musica. Molti cantanti non hanno ancora capito che il microfono deve essere il loro strumento. Così come un sassofonista soffia nel sassofono, loro devono poter soffiare nel microfono, badando però a fare vibrare le parole. Cantare è come leggere della prosa o dei versi con un sottofondo musicale. E questo ideale lo raggiunse in modo esemplare Billie Holiday. È da lei che imparai tutto.
1: It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man, it's my man. Cold, wet,

0: but I love him. I don't know why I should. He isn't true.
1: Spiega così una fortuna artistica rimasta immutata con il succedersi delle generazioni. Credo che la mia fortuna sia stata proprio quella di non correre dietro alle mode. Avere uno stile significa soltanto questo. Quando 20 anni fa i Beatles irruppero clamorosamente sulla scena coi ciuffi in disordine, non mi lasciai travolgere. Loro erano così, io restavo un romantico. E proprio negli anni dei Beatles, restando fedele a me stesso, ottenni uno dei migliori successi della mia carriera con Stranger in the Night. Tutto melodia e romanticismo, mentre gli altri urlavano.

0: mie canzoni hanno tutte un carattere autobiografico. È come sfogliare le pagine di un romanzo, si va avanti per leggere il capitolo successivo. Riservato e geloso nella vita privata, al contrario, nelle canzoni è sempre tentato una identificazione tra il personaggio e l'uomo, al punto da spingere gli autori a cercare parole, immagini, motivi che potessero adattarsi ai diversi momenti della sua vita. Con Nancy dalla faccia sorridente cantò la felicità per la nascita della prima figlia. Il periodo del miglior successo con Guardo avanti verso il domani, ho legato il mondo con uno spago seduto sull'arcobaleno. La sua passione per Eva Gardner con Ti voglio pazzamente, il suo omaggio a quello che considera il suo maestro Tommy Dorsey con Remember Tommy, con Stranger in the Night il romanticismo ma anche la sua solitudine. Con Sono un pagliaccio, un povero, un pirata, una pedina, un re, quasi una sintesi della sua esistenza. Con My Way, il suo stile di vita. Con Hello, giovani innamorati, i consigli di un uomo ingrigito alle giovani coppie. E oggi aggiunge: conoscendo bene il pubblico, so che gli anni devono consigliarmi a non cantare più la gelosia e l'ardore, ma la malinconia, il ricordo, il tempo che fugge. E infatti, quando si avvicinò alla sessantina, cantò Il settembre dei miei anni.
1: Su di lui potrebbe cominciare con l'infanzia nella natia Hoboken, un porto del New Jersey sul fiume Hudson, di fronte a Manhattan, somigliante a quel tempo a una specie di fuligginosa Liverpool americana, con cantieri e scali ferroviari popolati di contrabbandieri e da bande di ragazzi teppisti, dove epiteti come Dego e Whoop, usati allora contro gli italiani, facevano scattare subito i pugni del giovanissimo Frankie. Quando, molti anni dopo, un produttore di Hollywood cercò l'interprete ideale per la parte del soldato italo-americano Maggio nel film Da qui all'eternità, Sinatra si presentò a quel produttore dicendo: «Maggio sono io, l'ho vissuta io quell'esperienza, nella mia infanzia ad Hoboken. Ottenne la parte e quella interpretazione gli valse l'Oscar».

0: Nel film su di lui, a questo punto dovrebbe entrare la madre, e non per facili effetti emotivi. Dolly Garavanti, di origine genovese, donna di vivace intelligenza, attivissima in gioventù nella sezione del Partito Democratico di Hoboken, ebbe una grande influenza sul figlio. Gli trasmise la passione politica, da piccolo lo fece marciare nei cortei con i cartelloni di propaganda per i candidati democratici. Il piccolo Frankie crebbe così nell'ammirazione per Roosevelt. L'uomo che aveva salvato l'America dalla depressione divenne il suo idolo. E di qui si può capire la sua emozione quando anni dopo, nel 1944, durante la campagna elettorale in cui la madre fu organizzatrice, venne ricevuto dal presidente. Roosevelt, alludendo alle scene di isterismo e agli svenimenti che in quell'epoca suscitavano le apparizioni del giovane cantante, disse: «Quello dello svenimento era un'arte che le signore avevano perduto in questi tempi scettici. Il nostro giovane Frankie l'ha fatta rivivere». Poi, battendogli una mano sulla spalla, aggiunse: «Allora, Frankie, che canzone ci canterai durante il giro elettorale?» Sinatra uscì sconvolto da quell'incontro. Disse: «Mi sentii come se avessi avuto una visione. Il presidente degli Stati Uniti, questo grande uomo, si è seduto accanto a me, il piccolo ragazzo italiano di Hoboken». E subito, nell'entusiasmo, firmò un assegno di $75,000 per il Partito Democratico, una somma favolosa per l'epoca.
1: Nel 1945 Sinatra al Madison Square Garden parlò in favore della tolleranza e della reciproca comprensione tra i popoli. Alcuni si scagliarono contro di lui. Una giornalista scrisse: «Sinatra ha gli occhi azzurri, ma le sue idee sono rosse». La guerra era finita da poco e da allora era raro che un attore si impegnasse a fondo nella vita politica. Assai più facili oggi, in un'America che ha conosciuto il dissenso e la contestazione, gli atteggiamenti anticonformisti di Jane Fonda e di Marlon Brando. Ma allora, agli attacchi, Sinatra rispose con la sua arma più forte, la voce, e cantò: «Cos'è per me l'America? È un nome, una bandiera, è una parola, democrazia. L'America è la gente che incontro, i bambini nel cortile che giocano, di tutte le razze, di tutte le religioni». Da questa canzone trasse poi il soggetto di un film che fu diretto da Mervyn LeRoy.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

iglesia,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: La medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri del canottaggio femminile è venuta a trovarci Valentina Rodini. Ciao Valentina, complimenti, anche se i complimenti forse sono troppo poco per un'impresa di questo genere.
2: No, grazie a te, grazie per avermi invitato qua, anzi.
1: È arrivata quasi direttamente da Tokyo, mi stavi raccontando pochissime ore di sonno e l'adrenalina che ti sta tenendo sveglia e il peso forse di quella cosa che porti al collo.
2: Sì, è un peso, ha un peso buono. Sì, siamo atterrati l'altro ieri con l'aereo, sono arrivata a Sabaudia e poi sono ripartita subito il giorno dopo per venire a Cremona, che mi ha accolto la Bissolati, e stamattina siamo qua.
1: Ecco, noi ti ringraziamo ovviamente, quella medaglia d'oro, che storia racconta?
2: Ma sai che veramente non lo so nemmeno io. Ho rivisto la gara, ma ancora troppe poche volte, però credo che la storia inizi nel 2016, dopo che sono tornata da Rio, che faccio a Fede, che era la mia nuova compagna di barca, faccio a Fede, da adesso non dobbiamo più lavorare per la gara di fra un mese, dobbiamo lavorare per fra 4 anni, ormai 5, però. Dobbiamo iniziare a vedere in lungo, perché a Rio avevo imparato cos'era veramente lo spirito olimpico, che forse a Rio ci sono andata ma ancora non comprendevo che cosa fosse, e quando mi sono trovata là ho imparato una grandissima lezione, perché ho visto che c'era gente che veramente si è preparata a 4 anni per quel momento ed erano così preparati che camminavano assieme, cioè pensavano assieme, non, li vedevi proprio in sincro. E ho capito che anche noi avremmo dovuto lavorare ogni giorno per quel giorno e non per il giorno stesso, diciamo.
1: Bellissimo. E a proposito di attimi, noi ti facciamo vedere un fermo immagine. Sì. Queste sono le immagini di Federcanottaggio che, di cui parleremo poi anche a lungo oggi, dalla vostra gara veramente al cardiopalma, al photofinish. Chiedo alla regia se ci può mandare, eccola qui. Riguardandola così, che momento è, che attimo è questo, Valentina?
2: Mi sembra proprio quello del photofinish.
1: Che cosa passa per la mente di un atleta in quell'istante?
2: Allora, Federica dice che non si è accorta di nulla. Io, le ultime 10 palate, mi ero accorta che avevamo la velocità sufficiente per passarle, perché è una cosa che si percepisce, insomma. E io conto le palate, è una cosa un po' malata, però conto le palate. Mancavano 10 palate alla fine.
1: Sembra sia un metodo che funzioni, però. Devo dire.
2: Sapevo che mancavano 10 palate e le ho ridato: siamo noi! Per dirle: Fede, siamo dietro, ma se manteniamo quella velocità e la incrementiamo di poco, le sfiliamo. E allora ho contato le prime 5 palate, quelle 10, poi le ultime 5 ero già davanti, cioè ho visto che le avevamo sfilate, e quindi le ultime 5 dobbiamo mantenere la posizione, dobbiamo mantenerla. Proprio mi ricordo la sensazione di averle fatte fortissime e dire: dove cacchio è quel beep? E quando l'abbiamo passata, infatti io glaciale, proprio calmissima, e faccio: Fede, oro olimpico.
1: Così.
2: E lei: No, aspetta, aspettiamo che... Perché ovviamente vanno tutte lì in realtà. Allora, infatti, si vede che non esultiamo, si vede che ci hanno inquadrato 4 barche, tutte così, ad aspettare il tabellone.
1: Insomma, però... quando è arrivato è stato una grande emozione per te, ma non so, devo dire anche magari a chi sta guardando in questo momento, già avere la medaglia d'oro nella stessa stanza è già abbastanza da brividi, immagino, sì. Tenerla al collo, averla ricevuta dal gradino più alto del podio di un'Olimpiade. Hai parlato di Fede, Federica Cesarini, la tua compagna in questa straordinaria avventura, e di tante ore di lavoro e di preparazione, di tanti mesi. E ti leggiamo, chiedo adesso anche alla regia di mandarla nel monitor, ecco, un passaggio di questa lettera, poi magari voi fisicamente non l'avete ricevuto, però è una lettera che è stata scritta da Don Jonathan De Marco, che è il cappellano del Team Italia alle Olimpiadi di Tokyo, e scrive questa cosa, di cui poi magari ti chiedo un commento. Sì. Remare insieme è il segreto che ci suggerite. A noi che ci alleniamo giorno e notte per diventare campioni di fughe solitarie, remare a ritmo è la regola che ci dettate, imparare ad andare a ritmo l'uno dell'altro. In queste parole che cosa ritrovi della vittoria di coppia, che è meno di una squadra, pensiamo agli sport di squadra, perché è veramente due persone,
2: sì,
1: è un nucleo quasi originario.
2: Guarda, credo che veramente sia uno, non dico dei pochi, perché molti danno per scontato che io sono il numero due e io devo ovviamente seguire il ritmo che mi dà lei, però l'ultima frase, il ritmo dell'uno e dell'altro, quello è, ha capito veramente il segreto, perché non è un adeguamento a senso unico, è un adeguamento, dobbiamo essere insieme tutte e due, perché una da sola non ce la fa ad arrivare alla fine. E veramente l'uno dell'altro è veramente una collaborazione. Guarda, io e Federica siamo diverse, siamo completamente diverse, siamo così diverse che ci dicono che siamo complementari. Quindi anche il carattere, quando poi abbiamo l'acido lattico che arriva fino qua, litigate che fanno paura. Però il segreto è che noi abbiamo, oltre la stessa testa, stessa cazzimma dentro, ma tutti e due abbiamo lo stesso obiettivo, stesso sogno, e lo sappiamo. Per questo ci fidiamo l'una dell'altra, per questo sappiamo che qualunque sclerata è per far andare bene la barca, e sì, andiamo a ritmo l'una dell'altra.
1: In acqua, ma non soltanto, quindi, perché come ci raccontavi è un rapporto che si costruisce.
2: È un rapporto che si deve costruire, perché comunque viviamo assieme veramente praticamente tutto l'anno. Non bisogna stare assieme H24, però quello che ci unisce è la fiducia, che sappiamo che tutti e due vogliamo quella velocità, vogliamo raggiungere quel sogno. E quando gareggiamo ci chiudiamo in quella bolla e diciamo, sono io per te e tu per me. In gara veramente, prima della gara noi ci diciamo sempre, aiutami, perché sappiamo che dove una è mancante l'altra la sosterrà sempre. Lei prima della finale si è girata verso di me e fa, io ci metterò tutta, ma tu aiutami, qualunque cosa vedi che non va bene, chiamamela, dimmela. E io faccio, Fede, tu fai il ritmo che io ti sosterrò sempre.
1: Eccovi qua, che arrivate a casa Italia, dove è stata la prima festa, forse la prima grande festa dopo il tuffo, è diventato iconico.
2: Bellissimo.
1: Abbiamo visto sui social. E, al di là della coppia, abbiamo parlato anche di squadra.
2: Sì.
1: C'è un team alle spalle, sì, di una barca, e mi ha colpito nelle vostre dediche anche il pensiero a Filippo Mondello, il vostro compagno di nazionale, sì, che è mancato. Ecco, è stato anche quello molto significativo, perché nel raccontare che, sì, c'è la coppia, c'è la barca, ma poi attorno c'è molto di più.
2: Guarda, non riesco neanche a trovare le parole, perché allora tutti ci aspettavamo che il quattro di coppia maschile andasse bene, e loro erano i principali portabandiere di questa missione, e quando loro non sono riusciti, e è dispiaciuto a tutti, perché non siamo riusciti a portare il suo volto sul podio, che era la missione di tutta la squadra. Speravamo tutti che il quattro coppia ci riuscisse, eravamo tutti molto fiduciosi, e quando non ce l'hanno fatta ci siamo sentiti quasi in colpa tutti, perché abbiamo detto non possiamo deluderlo così. E quindi quando è stato il nostro momento, è stato giusto dire, loro non l'hanno potuto fare, ma siamo una squadra, lo facciamo noi per voi, perché per loro era importantissimo, come per tutti noi, ma era giusto che questa missione andasse compiuta, ecco, sì.
1: Anche grazie alle medaglie, ma prima ancora grazie appunto a questo bel rapporto, questo spirito, sì, di squadra che vi ha uniti.
2: Il direttore tecnico ha veramente in tutti questi anni spinto molto sulla questione squadra, lui ci teneva che addirittura ci allenassimo tutti nello stesso posto, e sembra scontato, ma non lo era. Prima le donne non solo si allenavano da un'altra parte, ma proprio da un'altra parte d'Italia, oppure nella stessa città, ma in due parti diverse. Invece è stato il primo direttore tecnico che ha insistito per farci lavorare tutti nello stesso posto, che è questa dinamicità di squadra, che il che vuol dire che ci scontravamo ogni giorno perché c'erano liti, tutti volevamo vincere, ma si è creato un rapporto che voleva dire: io voglio vincere contro di te, ma se tu cadi ti darò una mano a rialzarti.
1: Ecco, una medaglia storica per il canottaggio, no? Sì. Prima hai parlato di, appunto,
2: mi hanno detto così.
1: Del canottaggio, e siete state le prime a portare una medaglia, sì, olimpica per questa disciplina nel femminile. Ti chiedo, sul canottaggio, tu, sì, fin da bambina, ricordavamo prima un'intervista di quando eri poco più che adolescente, e hai dedicato tanto della tua vita al canottaggio. La domanda che ti faccio è questa: che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto?
2: Mi ha dato
1: cosa
2: una famiglia.
1: Ha chiesto, più che tolto?
2: Mi ha dato una famiglia, un luogo dove tornare, dove sentirmi realizzata, dove so che sono brutto, ma valgo qualcosa, ma non per i risultati, ma perché sono parte di qualcosa. E mi danno la possibilità di lottare, di tirar fuori il mio carattere, di dimostrare che ce la posso fare. Insomma, è un luogo a cui si può tornare, proprio una casa. E credo che tutti in questo mondo dovremmo riuscire a trovare un posto così, ecco. Cosa mi ha tolto? Nulla.
1: Diciamo chiesto, più che tolto.
2: Perché? No, ma guarda, ti dico, perché molti mi chiedono quanti sacrifici hai fatto. Io dico, non ho fatto sacrifici, perché non è stata una coercizione esterna, nessuno mi ha imposto di farlo. È stata una scelta, e sicuramente è stata faticosa, perché poi quando hai l'acido lattico, appunto, come dicevamo prima, fino qua, però è stata una mia scelta, che ogni giorno per scendere dal letto al mattino dicevo: l'ho scelto io, per quanto intanto fosse brutto, faticoso e non ne avessi voglia. Mi ha chiesto molto, mi ha chiesto il mio massimo impegno, mi ha chiesto la dedizione non solo fisica ma mentale, perché sembra poco, ma noi tutto l'anno siamo sotto pressione, tutto l'anno ci è richiesto di essere al meglio. Il WPL femminile ha solo questa specialità olimpica, quindi due posti, e non siamo poche in Italia ad ambirci, quindi avevamo solo due posti tutto l'anno, e comunque dovevamo sempre rimarcare che eravamo noi le migliori, perché il nostro direttore tecnico è davvero molto meritocratico. Lui ti dà il posto solo se te lo meriti, e quindi tu devi dimostrargli costantemente che te lo meriti. Poi lui ti dà fiducia, nel senso che c'è sempre un momento in cui magari stai male e vai un attimo sottotono, ma lui ti prende, ti accompagna, e se tu gli dimostri che è tuo il posto, te lo dà. Quindi sì, mi ha chiesto tutto, ma sono stata felice di darglielo.
1: Bellissimo, e devo dire, non ti ha richiesto di sacrificare ad esempio il tuo percorso di studi. Hai frequentato, no, il liceo classico al liceo, sì, Vida qui a Cremona, poi l'università, che sta continuando, no? Se non sbaglio ti manca poco per la laurea magistrale, sì, quindi ecco un altro traguardo che ti si pone davanti.
2: Guarda, prima di entrare in Fiamme Gialle mio padre mi fa: ma tu devi continuare a studiare, io voglio che tu continui a studiare, devi promettermi che tu continuerai a studiare. Era un po' preoccupato che il corpo e la nazionale non me lo permettessero. Invece devo dire che devo ringraziare veramente le Fiamme Gialle, perché non c'è stata una volta che mi hanno impedito di dare un esame, non c'è stata una volta che il mio allenatore federale mi dicesse: no, devi venire a quest'ora perché devi fare allenamento. E se io dicevo: guarda, devo studiare per un esame, posso venire un'ora dopo? Non c'è stata una volta che mi dicesse di no, non una volta che mi hanno fatto storie se dovevo assentarmi due giorni, perché comunque avendo l'università a Modena magari devo percorrere da Sabaglio un po' di chilometri. Non una volta che si sono frapposti fra me e questo sogno. E anche durante la preparazione olimpica sono riuscita a dare un esame, e nonostante abbiamo spostato gli elementi a poche settimane dalla partenza, mi hanno sempre dato il loro supporto, sia la nazionale che le Fiamme Gialle. Quindi veramente devo ringraziare per questo.
1: Beh, insomma, devi ringraziare anche un po' te stessa per questa tua capacità anche di mantenere degli impegni così, così importanti, e farlo bene, e farli tutti insieme. E a proposito di impegni, hai accennato a tuo papà. Noi l'altro giorno abbiamo parlato con tua mamma Elisabetta, sì, che ci ha raccontato un po' di te, della grande emozione ovviamente della famiglia. Ci ha detto anche una cosa, ci ha detto che è già capitato e capita che torni a Cremona, vai a fare visita al tuo oratorio, sì, di Cristo Re, dove sei cresciuta, e già in diverse occasioni ti sei resa disponibile per andare a parlare con i ragazzi, sì, raccontare la tua esperienza sportiva.
2: Sì.
1: Che cosa insegna lo sport? Che cosa ha insegnato te? Che cos'è quello che ti piace trasmettere ai giovani?
2: Allora, guarda, innanzitutto volevo davvero ringraziare la mia parrocchia e la nostra comunità. Mia mamma è molto attiva in quel campo, ma io ci ho fatto anche gli scout da bambina e ci torno sempre, quando sono a Cremona torno sempre a salutarli, vado a messa dal Don, perché vado a trovare anche il mio vecchio Don a San Zeno, a Don Gianni, perché sono veramente persone stradisponibili, veramente buone, ho trovato in loro persone veramente buone. E sì, mi avevano chiesto di andare a parlare a questi ragazzi. Io ci tengo veramente tantissimo, quando me lo chiedono è una cosa che mi riempie veramente d'orgoglio, perché voglio dirgli, io ce l'ho fatta e mi vedi come sono, quindi se ce l'ho fatta io, ragazzi, voi ce la fate 3 volte più di me, perché a me è stato detto che io non avevo i valori fisiologici per riuscirci 5 anni fa. A Simone Rainieri, anche lui, plurimedagliato, è stato detto che non aveva i valori fisiologici. Ragazzi, se ce l'abbiamo fatta noi che non c'avevamo i valori, voi potete farcela, e voglio veramente che passi questo messaggio a loro, perché devono impegnarsi, questa è veramente la chiave, perché non è che ce la si fa così, però se veramente ci credi, veramente impieghi ogni fibra del tuo corpo, ce la si può fare, quindi ci tengo molto.
1: Quindi valori non solo fisiologici, quelli che si mettono in campo,
2: sì,
1: ci sono valori importanti che portano a grandi traguardi, ma che portano, poi immagino, insomma, la medaglia olimpica effettivamente non è una cosa che capita tutti i giorni. Hai citato Simone Rainieri, sì, che era quello che l'ultima medaglia olimpica era la sua, era Sydney 21 sì, anni fa, se non sbaglio. E hai parlato però della tua comunità di Cremona, che adesso ti accoglie giustamente con gli onori che si riservano a un campionissimo che ha compiuto un'impresa che resterà nella storia. Che cosa c'è in quella medaglia della tua città, delle tue origini? Abbiamo parlato della scuola, della parrocchia, della Bissolati.
2: Guarda, io credo di dovere soprattutto a Gigi, che è stato il primo a vedermi come atleta. È stato l'inizio, e senza un inizio non si può arrivare al dopo, quindi io adoro la Bissolati, perché è stato da piccolissima al centro estivo. Mia mamma mi diceva: oh, per fortuna ho trovato un centro estivo in cui posso mandarla, perché non riusciva a tenermi in casa, quindi ci andavo con mio fratello e abbiamo iniziato tutti e due a fare canottaggio all'epoca. E mi ricordo che Gigi, c'erano 2 squadre, quella un pochino più agonistica e quella un pochino più il vivaio, diciamo. E mi ricordo che io potevo andarci poche volte all'allenamento, perché mia mamma doveva portarmi, non sempre riusciva con i turni di lavoro, no? E Gigi le disse un giorno: no, guardi, l'ho vista in acqua, lasci pure che venga poche volte, ma rimani in quella agonistica. Aveva visto qualcosa, e io quella cosa lì me la ricorderò sempre.
1: Beh, insomma, aveva visto lontano, aveva anche la capacità, no, di immaginare, di sperare, di vedere il futuro, quello che c'è dietro le grandi imprese. Guarda, chiederei, se ci fosse il pubblico, veramente un applauso anche per sostenere questo momento di emozione, che è davvero molto bello, molto bello. E poi dopo chiuderemo anche con un altro momento emozione, però ecco, prima di arrivare alla conclusione di questa bellissima chiacchierata, che veramente mi piacerebbe continuare a lungo, nel febbraio del 2020, tanto parlo un attimo io così puoi recuperare, hai scritto per Riflessi Magazine, il nostro mensile, un bell'articolo. Ti avevamo chiesto di raccontare che cosa rappresentava per te la maglia azzurra, ed era un momento in cui, appunto, febbraio 2020, ti stavi allenando per le Olimpiadi di Tokyo, versione originaria, prima della sospensione e del rinvio. Scrivevi così: cosa può rappresentare la maglia azzurra per un bambino? È come chiedersi che cosa rappresenta un sogno in un mondo di realisti. E gioia e speranza è il motivo che ti spinge ad alzarti al mattino. E poi concludevi in questo modo: io vorrei vestire quella maglia, che è quella, e nelle palestre e nella mia vita. Vorrei che quando passo la gente che mi vede possa dire: si vede che veste la maglia azzurra, è una guerriera, ce l'ha nel sangue. Beh, immagino che la gente adesso si sia accorta di che cosa voglia dire indossare per te la maglia azzurra. queste parole oggi che significato hanno?
2: Mi hai fatto rivivere una cosa bellissima. È tutto vero, io credo in ogni cosa che avevo scritto, credo che davvero io quando vedevo passare i miei eroi del canotaggio non ce l'avevano addosso, ma glielo si leggeva negli occhi. E io, quello spirito, quella forza che emanavano, io spero che ora sono anche un po' dentro di me, ecco, perché sì, è quello essere, appartenere alla maglia azzurra, vuol dire rappresentare qualcosa che è più grande di te e averlo dentro e si vede, quella luce che si vede.
1: Confermo, è una luce che si vede e non solo per la medaglia che luccica sotto i vari dello studio, ma l'abbiamo promesso, prima di salutarci, anzi un saluto lo facciamo io, te e Simone, tuo fratello, che ha seguito tutta la puntata, un po' forse di emozione, anzi senza forse, e Simone che è stato, prego vieni pure da questa parte, Simone che è stata la persona qui per prima hai dedicato la medaglia d'oro. Simone, chiedo a te, che è bellissimo l'abbraccio.
3: Aiuto. L'emozione è buona, non lo so, è diventata... Tutti quelli che hanno fatto sport, penso, hanno da bambini il sogno delle Olimpiadi. La Vale è sempre stata forte, ma nessuno ha mai pensato che... nessuno ha mai pensato, tutti lo pensavano, ma nessuno ha mai realizzato, e vederla...
1: Là sopra, insomma, direi che...
3: Vabbè, chiaro.
1: Ecco, l'abbiamo capito. Allora, io veramente vi ringrazio Valentina, ringrazio anche Simone per questa emozione, a sorpresa diciamo, anche se sapevamo che sarebbe successo, ma prepararsi non è mai abbastanza in questi momenti. Grazie Valentina, medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo.
2: Grazie mille a voi, grazie.
0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.
4: Cercando di capire come i videogiochi tradizionali riescano a toccare le nostre corde emotive, no? Aiutando la felicità a venire fuori e tenendo lontano lo spettro del burnout. E quello che è venuto fuori è disarmante nella sua semplicità, cioè Super Mario riattiva un pezzo di infanzia, non quell'infanzia idealizzata, ma quella più concreta, fatta di pomeriggi senza ansia da prestazione, di giochi da condividere con gli amici, no? In cerca di quel record che era anche un po' un modo per prendersi in giro, quindi funziona proprio come un ponte verso il benessere mentale, una pausa vera, non l'ennesimo scroll infinito, un momento in cui il cervello smette di correre e si concede un po' di meraviglia, quella che da adulti tendiamo un po' a perderci per strada, insomma. Gli esperti hanno analizzato il comportamento di un gruppo di persone che ha partecipato a questo esperimento e hanno trovato un filo comune, cioè più i ragazzi provavano quella meraviglia infantile figlia dei videogiochi, più dichiaravano di sentirsi felici, non perché Super Mario risolva i problemi, ma perché crea un piccolo spazio mentale dove la pressione non entra, rimane fuori. È una specie di micro rifugio digitale, accessibile a tutti, senza pretese, e la felicità abbatte il rischio di esaurimento e di burnout. Diventa proprio un circuito virtuoso. La gioia che accende un personaggio come Mario, idraulico in tuta blu con i baffi, innesca questa reazione a catena che fa bene all'umore. Diventa un ambiente di sicurezza dove non c'è pressione, un posto accessibile dove rifugiarsi per rigenerarsi, una pausa semplice, a portata di mano per chiunque abbia bisogno di respirare un attimo. E secondo gli esperti, videogiochi di questo tipo sono strumenti sottovalutati ancora oggi per il benessere mentale. Non una terapia, non una soluzione magica, però piuttosto un aiuto, un appoggio, no? Un modo per ricordare al cervello che la gioia non è un lusso ma una risorsa. Quindi dedicare un momento della giornata a un giochino di questo tipo può diventare uno scudo per la mente. Gli esperti lo dicono chiaramente, per combattere il burnout e la stanchezza mentale servono degli esperti sicuramente. mente dei percorsi con dei professionisti, ma a volte la chiave è semplicemente ritrovare la gioia profonda delle cose semplici. Titoli storici, capaci di regalare un sorriso, un antidoto potente contro il cinismo e i ritmi frenetici di ogni giorno. Le parole di In Blue 2000, vedi che la tecnologia aiuta.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, segretario generale della NATO. Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
3: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,78%, a quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, suora Emanuela Prisco,

Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, eccoci nuovamente al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco. E oggi abbiamo con noi un sacerdote della diocesi di Pozzuoli che è Don Vitale Luongo, responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Con lui parleremo di una sfida fondamentale per la Chiesa oggi: come annunciare il Vangelo in un modo autentico, comprensibile, sia ai bambini ma anche ai giovani e agli adulti. E ci soffermeremo anche sull'esperienza dell'oratorio nella sua parrocchia e sulla sua presenza sui social, perché Don Vitale è anche un missionario digitale e attraverso dei brevi video di preghiera riesce a raggiungere il cuore di tante persone. Quindi restate con noi, nel frattempo ascoltiamo un piccolo brano musicale.

0: E come vi dicevo, carissimi, siamo collegati con Don Vitale Luongo, sacerdote della diocesi di Pozzuoli, e proprio a Don Vitale vogliamo dare il nostro benvenuto. Benvenuto Don Vitale.
1: Ciao Sor Emanuela e ciao a tutti quelli che ci ascoltano oggi. Grazie per questo invito, questo momento insieme di condivisione e di confronto.
0: Ma grazie a te per aver accettato e per essere con noi. Raccontaci brevemente il tuo ruolo nella diocesi e anche nella tua parrocchia.
1: Sì, io da 2 anni circa sono responsabile dell'ufficio catechistico diocesano e quindi, come ben si sa, si cerca di raccogliere un po' quelle che sono tutte le sfide che oggi il mondo pone per far sì che l'annuncio, ecco, della parola, l'annuncio di Gesù, via, verità e vita, così ha un annuncio che possa essere incarnato nella vita delle persone. È una sfida grande quella dell'ufficio diocesano, perché è sempre complicato riuscire a trovare quelle vie giuste, adatte, che non annacquino la parola, diciamo così, ma che invece restino fedele, no, a quello che è l'annuncio. È anche questo che poi noi sacerdoti in realtà viviamo nelle nostre parrocchie, l'essere parroco. Io sono parroco di una parrocchia di 15.000 abitanti qui nella diocesi di Pozzuoli, precisamente a Fuorigrotta, quasi vicino allo stadio, per intenderci. È una parrocchia che, ecco, come sempre ha sete, no, di Dio, di un Dio che vuole e deve entrare nella vita delle persone, ma deve trovare quelle vie giuste, buone, privilegiate, ecco, per parlare della vita delle persone. Anche quella è una grandissima sfida che noi sacerdoti viviamo nelle comunità parrocchiali.
0: Secondo te, tra le tante sfide, quale oggi è quella più grande a livello della catechesi, però?
1: Allora, guarda, io credo che oggi la catechesi non possa soltanto e non debba soltanto trasmettere contenuti o nozioni, ma credo che l'obiettivo principale sia quello di accompagnare, nel vero senso della parola, cioè di rendersi compagni, persone che si mettono accanto ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, per un motivo principale: favorire un'esperienza viva di fede. E allora quello che cerchiamo di fare è ascoltare, no? Metterci in ascolto, dialogare, accogliere quelle domande concrete di vita quotidiana delle persone, che coinvolgono tutti, nessuno è esonerato da tutto questo. Ma l'obiettivo, io credo, principale della catechesi sia quello di porsi accanto alle persone, ascoltarle, accompagnarle per portarle a Gesù. Mi viene un'immagine, quella dei discepoli di Emmaus. Loro sono stati accompagnati. Quello che mi ha sempre colpito di quel brano del Vangelo è che Gesù non li ha rimproverati quando si pone accanto, ma invece li ascolta, li interroga e li fa parlare, li fa uscire fuori e poi entra nel loro cuore e spiega loro le scritture, no? È un po' quello che è il ruolo e il dovere della catechesi.
0: Che cosa significa concretamente, quando uno parla di catechesi, per tutte le età? Questo per tutte le età, secondo te, come può essere veramente applicato, essere veramente efficace?
1: Ma guarda, io credo che la catechesi, che di per sé, perché la parola parla a tutte le età, ad ogni fascia d'età, ha un obiettivo principale, no? Che è quello di riuscire a crescere nella fede attraverso quelle che possono essere relazioni vere, e non soltanto degli incontri settimanali sterili che restano lì magari come dei luoghi chiusi, ma davvero che possano creare delle relazioni. Oggi credo che la catechesi debba aiutare a leggere la vita delle persone in un modo nuovo, attraverso le amicizie, attraverso l'impegno a scuola, attraverso anche le fragilità e le speranze, le domande sul futuro. E quindi io credo che ogni uomo, ogni donna, di qualunque età, porti dentro di sé quelle che sono le domande esistenziali, importanti. E quindi io credo che la catechesi ha il privilegio, il potere di riuscire a toccare quelle domande profonde della vita. E quindi io credo che forse attraverso la relazione principale con le persone, la relazione con le persone, si può parlare di Gesù. Senza quello diventa complicato. Quindi forse la vera sfida oggi è riuscire a vivere queste relazioni, poi, in un mondo che sappiamo bene è liquido, è frammentato, è instabile, è incerto, quante incertezze, quante insicurezze, quanta paura, quanti timori ci sono nel cuore delle persone. E allora credo che invece attraverso la relazione, la fiducia, no, la bellezza, è possibile oggi tornare a una profondità di cuore e di anima.
0: Don Vitale, oggi si parla spesso di trovare un linguaggio che sia alla pari. Come si può parlare di fede in modo comprensibile, ma soprattutto senza banalizzarla?
1: Allora, guarda, io credo che è vero, il termine che ho utilizzato è quello alla pari, che non vuol dire, secondo me, semplificare le cose, renderle troppo semplici, troppo, ecco, come dicevo prima, annacquate, ma significa in realtà invece mettersi vicino all'esperienza delle persone, mettersi in ascolto dell'altro, partire da quelle che sono poi le domande reali delle persone, del bambino, del ragazzo, dell'adulto, perché lo sappiamo bene, i bambini ci chiedono autenticità. Gli adulti io invece credo che ci chiedano senso, e allora vivere alla pari, stare alla pari, mettersi alla pari significa provare ad usare sì parole semplici ma concrete, situazioni quotidiane, come dicevo prima di ascoltare, cioè prima di parlare forse la cosa importante è riuscire ad ascoltare, perché è da lì che credo che nasca un linguaggio giusto che poi può entrare nella vita delle persone, quindi mettersi alla pari con gli altri.
0: Tra le tue esperienze vissute, qual è l'esperienza o il progetto recente che ti sta particolarmente a cuore?
1: Allora, guarda, io come parroco vivo la parrocchia veramente sotto tantissime dinamiche e punti di vista, catechisti, adulti, genitori, bambini, celebrazioni, battesimi, sacramenti, ma credo che ci sia un'esperienza oggi nelle parrocchie, nella vita delle comunità, almeno è la mia esperienza, che oggi ha da dire tanto. Da dire tanto perché credo che sia, come dice un documento della Chiesa, un ponte tra la Chiesa e il mondo, che è quella dell'oratorio, che secondo me è uno spazio educativo vero, autentico, di comunità, che abbraccia tutti, perché non abbraccia solo i bambini e i ragazzi, ma abbraccia anche gli educatori, abbraccia anche le famiglie che con noi in parrocchia si impegnano. Già il semplice fatto che i genitori ci portino i bambini all'oratorio, che con noi organizzino magari momenti di festa, anche quelli che possono essere momenti più ludici, più semplici, anche quello della merenda, o magari quello del momento finale, o magari di portarci i bambini allo zoo, ad esempio qualche settimana fa abbiamo portato tutti i bambini del l'oratorio, eravamo circa 70 tra educatori e bambini e ragazzi, abbiamo portato i ragazzi allo zoo e abbiamo vissuto con loro, ecco, un tempo di ascolto, di condivisione, un momento più semplice. E allora quindi l'oratorio credo che diventi quel luogo dove si cresce insieme, si impara a stare insieme con gli altri, si impara, secondo me forse è una cosa di cui oggi c'è necessità, a sentirsi accolti.
0: È vero.
1: E poi l'oratorio non è soltanto un luogo di attività o di intrattenimento, ma è un luogo in cui tutti quelli che vengono possono trovare relazioni sane, adulti di riferimento, occasioni di crescita. Quindi attraverso il gioco, gli incontri, momenti di condivisione e servizio, io credo che si possa costruire anche quella che è l'appartenenza che oggi credo nel mondo manchi.
0: Secondo te che tipo di esperienza vivono i giovani all'interno dell'oratorio?
1: Io credo che i ragazzi nell'oratorio possano trovare un'esperienza di accoglienza, un'accoglienza che non parte dal giudizio, non parte da io sono al di sopra, tu sei al di sotto, io insegno, tu ascolti, perché forse la catechesi di oggi dovrebbe in un certo qual modo lasciare, no, quell'atteggiamento classico quasi di scuola, ma l'oratorio invece parte da un'altra cosa, dalla relazione. Tu vieni, io ti accolgo, tu mantieni la tua vita, io la mia, e siamo due, mi verrebbe da dire, due soggetti attivi, no, in questa relazione. Non c'è uno passivo che accoglie e l'altro che dà, no, è uno scambio reciproco, l'adulto dal bambino, il bambino dall'adulto, il bambino dal bambino al ragazzo, e forse questa credo che sia la cosa bella dell'oratorio, quella di essere, ecco, alla pari nel senso bello, come dicevamo prima.
0: In un tempo dominato dai social, secondo te l'oratorio può ancora essere un punto di riferimento?
1: Guarda, i giovani di oggi, i bambini di oggi, ma anche gli stessi adulti, ma tutti quanti noi siamo tanto distratti a volte dai social, siamo rapiti, siamo portati in un mondo che non è reale tante volte. Però ho notato che girando nei social, guardando nei social, una cosa che mi colpisce è che ci sono tante esperienze di oratorio, tante pagine aperte da oratori che raccontano la vita dei ragazzi, di sacerdoti, di confratelli, di ragazzi stessi che raccontano le loro esperienze, che fanno vedere i loro giochi, i loro momenti. E io credo che quello sia una bella testimonianza. Quindi l'oratorio ha tanto da dire, e addirittura quello che mi colpiva è che oggi l'oratorio è portato anche nei social, mi verrebbe un po' da dire, da sorridere. Quindi sì, assolutamente sì. credo che l'oratore abbia tanto da dire anche al mondo dei social e viceversa.
0: Allora, partendo proprio dai social, no? Parliamo di social, come dicevo già prima, tu sei anche un missionario digitale, sei molto attivo sui social con video di preghiera. Com'è nata questa idea? Da cosa è partita?
1: Allora, guarda, io ho una passione da sempre. E la mia passione da sempre è quella della musica. Io mi piace tantissimo ascoltare la musica, ascolto tanti generi di musica, anche se la mia preferita è quella della la musica della pop italiana. Da 3 anni circa a questa parte avevo avviato, diciamo così, quasi in maniera spontanea, in maniera simpatica, una sorta di rubrica settimanale, dove affiancavo al Vangelo la musica. La musica però leggera italiana, quindi la pop italiana, e mi piace leggere il Vangelo attraverso la musica, perché credo

0: che la musica racconti quelle che sono le domande degli uomini di tutti i tempi. L'amore, la solitudine, il desiderio di relazioni vere, la sofferenza, il dolore, l'incertezza, la paura. E credo che la musica possa rendere il Vangelo incarnato e il Vangelo poi risponde a tutte queste domande. E allora io sono partito inizialmente da questi video, così di catechesi, partendo dal Vangelo e dalla musica. Poi nel tempo questa cosa un po' è rimasta, infatti ogni domenica sono solito pubblicare questi piccoli video di 2-3 minuti, ma non di più, forse anche di meno, e ho trasformato un po' quello che poi è il mio annuncio sui social attraverso delle preghiere semplici. Ogni giorno pubblico delle preghiere di un minuto e mezzo massimo, ispirate magari al Vangelo del giorno, che possono calare, ecco, che possono essere calate nella vita delle persone. Nel senso che, Emanuela, tante persone mi scrivono, mi seguono tante persone, e tante persone mi scrivono ringraziandomi perché pregano con me, perché attraverso quelle parole a volte mi dicono, e questo mi colpisce, non vi date questa preghiera che oggi hai fatto, che ho fatto con te, ha risposto proprio alla domanda di oggi, al bisogno di oggi, mi sembra fatta apposta per me, ho aperto i social e mi sei uscito tu e quella preghiera mi ha parlato. E io da quest'altra parte, che credo sia una cosa veramente semplice, resto stupito di come Dio parla alle persone attraverso una cosa secondo me semplice, che però fa tanto bene, fa tanto bene.
1: Allora, prima di salutarci, e visto che hai parlato anche di musica, che ti ispiri alla musica pop italiana, facciamo una piccola pausa musicale in questo momento e poi ritorniamo con Don Vitale e ci salutiamo.

0: Abbiamo appena ascoltato una musica di Laura Pausini dal titolo Io sì, che tra l'altro Don Vitale conosce molto bene, anche perché è un fan di Laura Pausini. E allora Don Vitale, perché hai scelto questa musica?
1: Allora, questa canzone credo che sia veramente bella perché parla di un bisogno che le persone hanno, che tutti quanti noi abbiamo, che è quello di essere visti, di essere riconosciuti, di essere accolti e amati. E la canzone di Laura, Io sì, parla proprio di questo: quando nessuno ti vede, io sì, quando nessuno ti sente, io sì. E mi viene da pensare a Gesù, lui innanzitutto, che quando il mondo non ci vede, anzi quando il mondo forse vuole metterci nelle periferie, lui invece ci vede, ci ascolta e ci ama. Quindi credo che questa canzone possa dire e rispondere a un bisogno interiore di ciascuno di noi.
0: Grazie Don Vitale. Qual è il segreto per comunicare qualcosa di profondo in modo semplice e arrivare al cuore delle persone, secondo te?
1: Io credo che non esisti una ricetta particolare, però credo che la cosa principale sia amare. L'amore. Io credo che tutti abbiamo bisogno di amare e tutti abbiamo bisogno di essere amati, e quando la relazione è nell'amore vero, bello, autentico, quello di Gesù, del dono di sé e non del possesso, io penso che quella sia la via.
0: Io ti ringrazio Don Vitale per essere stato con noi. Se
1: grazie
0: vuoi indicarci grazie, se vuoi indicarci magari qualche profilo social da indicare ai nostri radioascoltatori, sia tuo personale ma anche della tua parrocchia, del tuo oratorio. Ecco.
1: Allora, io uso soltanto Instagram e TikTok, e sia sull'uno che sull'altro mi chiamo Don Vitale, quindi è semplice cercarmi, mentre invece la parrocchia abbiamo un profilo soltanto Instagram ma anche Facebook, parrocchia BMW Immacolate di Lourdes, perché la parrocchia è dedicata alla Madonna di Lourdes.
0: Grazie Don Vitale, allora grazie anche per
1: grazie
0: le preghiere che ci offri ogni giorno, grazie ancora e ti aspettiamo quando vuoi qui alla radio.
1: Con piacere, sarà bello per me essere con voi ancora. Grazie.

0: E la nostra trasmissione continua, carissimi amici, carissimi radioascoltatori, e adesso vogliamo parlare di parola di Dio, di vocazione e della presenza femminile nella Chiesa. E lo facciamo con Alessia Brombino, oblata benedettina camaldolese, che da poco ha ricevuto il Ministero del Lettorato in un momento storico significativo per le donne nella Chiesa Cattolica. Benvenuta, Alessia.
1: Grazie di questa calorosa accoglienza.
0: Alessia, quando hai capito che la parola sarebbe diventata il centro della tua vita?
1: Quando mi sono affacciata al mondo benedettino, per il mondo benedettino e il monachesimo in generale, polarizza la sua attenzione dalla sua nascita sulla parola.
0: C'è stato un episodio, un incontro particolare, oppure addirittura un brano biblico che ha cambiato il tuo modo di ascoltare il Signore?
1: Io trovo grande conforto nella Bibbia e ci sono alcuni passi della Bibbia che per me sono molto significativi. E tra l'altro, quando sono stata istituita come ministro del lettorato, c'era il Vangelo che proprio mi aveva affascinato fin dall'inizio. Sarò con voi fino alla fine del mondo. Non dovete temere perché io ho vinto il mondo. Ecco, queste parole che risuonano oggi come una profezia per il tempo presente e anche per ognuno di noi.
0: E da poco tu hai ricevuto questo ministero, il ministero del lettorato. Qual è l'emozione che stai vivendo? Eppure spiegaci anche che cos'è, perché per molti lettorato vuol dire soltanto o semplicemente leggere in chiesa, ma in realtà sappiamo che questo ministero è molto di più.
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'istituzione avviene sia per i lettori e sia per gli accoliti. Ora passo al lettorato, che è un ministero, come avevi poco fa accennato, legato, incentrato sulla parola. E l'istituzione, il lettore istituito, ha il compito di proclamare chiaramente le letture all'interno della liturgia, ma anche di preparare, guidare i fedeli alle celebrazioni, quindi in vista della liturgia, ma anche in vista dell'istituzione dei catecumeni e della ricezione dei sacramenti, quindi è anche un accompagnamento nella Chiesa. Ha il carattere anche di istruzione, che non è comunque, che si diversifica da altri ministeri che accompagnano, perché per esempio il catechista sarebbe anche questo un ministero che ha a che fare con l'accompagnamento, ma questo è incentrato e profilato sui futuri catecumeni e la ricezione dei sacramenti. Quindi è un servizio alla Chiesa molto più ampio di quello che ci possiamo aspettare.
0: Qual è la differenza tra leggere un testo e proclamare la parola di Dio?
1: Appunto, cambia anche il verbo, la proclamazione è una lettura che accompagna coloro che sentono la parola di Dio e quindi deve avere un'intonazione, un tono, e quindi c'è una preparazione previa per leggere, non è una cosa improvvisata come in alcuni casi possiamo vedere nelle chiese, magari nelle chiese locali un po' più piccole.
0: E nel 2022 Papa Francesco apre ufficialmente questo ministero anche alle donne. Che valore ha per te questa scelta?
1: Allora, il ministero è nato, hai sollevato una questione, che il ministero è nato, è stato istituzionalizzato, diciamo, con Paolo VI nel 75, poi l'aveva lasciato solo ai vir, agli uomini. Cosa è accaduto? Con Papa Francesco viene aperto anche alle donne. Papa Francesco ha fatto una lettera, Spiritus Domini, che ha modificato una lettera che modifica addirittura un codice di diritto canonico, che il 230. Che cosa è accaduto? Che ha aperto alle donne questa possibilità di istituzionalizzare un ministero che prima era solo maschile. Di fatto ha recepito la prassi della Chiesa che era già su questa linea e molte donne già lo facevano.
0: Oggi le donne lettrici sono ancora molto poche, possiamo dire proprio pochissime, e forse anche un ministero che non è conosciuto al femminile.
1: Sì, effettivamente è poco conosciuto al femminile ed è conosciuto solo nelle parrocchie, nella chiesa locale, dove le donne, fra le tante cose che fanno, fanno anche questo. Quindi l'istituzionalizzazione è una cosa importante, perché è una testimonianza anche in questa chiesa che responsabilizza di fatto la nostra vocazione battesimale, perché si basa questo ministero, come quello dell'Acolitato, sul sacerdozio comune dei fedeli. Per cui sì, è vero, non le vediamo le donne, molto spesso sono trasparenti, però con questo colpo che ha dato il nostro Papa Francesco, abbiamo potuto vedere con un occhio differente almeno il ruolo che la Chiesa sta cominciando a dare anche alle donne.
0: Cosa possono portare le donne alla custodia e alla trasmissione della parola?
1: Un compito che lo ritroviamo anche nell'ambito ebraico, se dovessimo proprio andare a ritroso, e le donne fino all'età della maturità, diciamo, spirituale, che per gli ebrei è in età adolescenziale, loro avevano cura della trasmissione della fede. Ecco, da questo punto di vista le donne sono eredi e trasmettono questo, comunicano la fede. Non che gli uomini non lo facciano, ma le donne hanno un ruolo, secondo me, preminente da questo punto di vista, perché non solo è per la cura del corpo, dei propri figli, ma anche la cura dell'anima di tutti i fedeli.
0: Sei una donna, e come donna quale messaggio tu vorresti dare alle giovani donne credenti che cercano il proprio posto all'interno della Chiesa?
1: Dirò qualcosa che magari è un po' un terremoto, però dico: bussate, bussate forte 3 volte e vi sarà aperto, perché io ho fatto così.
0: Sai che viviamo in un tempo che è dominato dalla velocità, no? Dominato soprattutto dai social, che corrono molto più veloce della luce, molto più veloce di quello che noi possiamo credere e immaginare. Come si impara davvero ad ascoltare in questo tempo, soprattutto perché tu vivi una spiritualità che è quella benedettina, che è una spiritualità che ci porta al silenzio, ci porta all'ascolto?
1: Il silenzio e l'ascolto innanzitutto lo dobbiamo fare noi, perché siamo troppo permeabili ai rumori di fondo. Con tutta probabilità non solo non ascoltiamo la parola, ma non ascoltiamo nemmeno le nostre necessità, i nostri bisogni, perché mettiamo davanti altri tipi di valori. Per cui l'ascolto è una cifra che dovrebbe contraddistinguere ogni fedele. Dunque, come metterlo in pratica? Bisogna davvero considerare una piccola parte della nostra giornata, anche 5 minuti, a fermarsi e dare ascolto a quello che ci passa nel nostro cuore, assieme anche a una lettura che è quella della Bibbia, che ci può dare, non dico risposte, ma sicuramente una vitalità, un'energia per portare avanti le nostre giornate. Ed è per questo che gli antichi monaci facevano la lezione divina alla mattina piuttosto che alla sera.
0: Nella spiritualità benedettina, che è quella che poi tu vivi, quanto conta il ritmo, la disciplina e soprattutto un tempo lento che scandisce bene ogni momento?
1: Dovrebbe scandire la nostra giornata. Chiaramente noi che viviamo nel secolo siamo un po' ballottati qui e là. Direi che c'è una parola tecnica che forse sposa queste istanze, si chiama idioritmia, cioè un ritmo che è personalizzato appunto, perché deve tenere conto le nostre attività quotidiane. Per cui sì, bisogna pensare quello che stiamo facendo alla giornata, come ogni giorno apriamo l'agenda, oggi che cosa ho da fare, e all'interno della nostra agenda mettere bene in evidenza

0: Però la parola ti cambia ogni giorno ed è quello, mantenersi fedeli a questa, alla parola è anche scorgere ogni giorno un piccolo cambiamento anche impercettibile. E quindi questa attenzione a Dio si trasfonde anche nella nostra umanità e nel nostro modo di essere prossimi agli altri. Quindi anche questo è una testimonianza che possiamo dare al mondo. Sì, è vero, non siamo nel mondo, ma siamo per il mondo.
1: Sì. Alessia, ci fermiamo un attimino e facciamo una piccola pausa musicale e poi continuiamo a parlare.

0: siamo ancora collegati, siamo ancora qui insieme con Alessia Brombin che ci sta parlando del Ministero dell'Elettorato che lei ha ricevuto proprio poco tempo fa. Alessia, se tu dovessi descrivere Dio attraverso una sola parola della Sacra Scrittura, quale parola sceglieresti che potrebbe caratterizzarlo?
1: Andiamo sull'ovvietà, però è quella, amore. Cioè, non è così scontato oggi come oggi, perché è una di quelle parole che presumo siano tra le più pronunciate anche fuori dal contesto della fede. E quindi sì, ci fa bene pronunciarla, ma dobbiamo sentirla anche nel nostro intimo. E la parola ci fa fare questo.
0: Cosa ti aspetti personalmente che accada nel cuore delle persone all'ascoltare la parola di Dio?
1: Che siano docili, come dice anche la regola di Benedetto, la docilitas, cioè quella docilità che lo spirito ci può portare quando noi andiamo verso lo spirito, e una delle modalità è proprio accostarsi alla parola.
0: C'è una preghiera oggi che per te è la preghiera più vera che più senti?
1: È la preghiera più semplice, è il Padre nostro, alla quale però, per mia formazione, anche diciamo di studi, io sono legata anche a un'altra, che è una formula che è Gesù, Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, che sono un peccatore, che è la classica formula della preghiera di Gesù. Quindi ecco, è un po' più teologica, però è anche molto breve e trovo beneficio anche a ritmare i miei passi nella vita, perché non devo molto pensare sopra a questa parola, perché sgorga un po' in maniera fluente nella vita. Quindi ecco, sarebbe bello che ci accompagnasse ogni minuto, però io devo ancora pensarci un po' sopra e ricordarmi, aspetta, va. Il Padre nostro è più lungo e la brevità mi favorisce questo tipo di preghiera.
0: E infine, prima di salutarci, che cosa diresti alle persone che magari pensano che la Bibbia, e purtroppo ce ne sono ancora tante, che la Bibbia è solo un libro lontano, che è lontano dalla nostra quotidianità, è lontano dalla fede, dalla nostra quotidianità e dalla nostra vita reale?
1: La Bibbia è innanzitutto una biblioteca, e quindi ci dobbiamo accomodare in questi scaffali della biblioteca di Dio e riuscire a scorgere nelle parole che la liturgia del giorno ci presenta qualche cosa che è diretto solo per noi. Ed è questo che probabilmente avvertono. Questa difficoltà che probabilmente viene avvertita, trovare qualcosa per noi su un testo che è stato scritto 2000 anni fa. Ma questo testo dobbiamo tenere conto che ci trasporta in una dimensione anche temporale che non ha niente a che fare con i 2000 anni fa, ma ha a che fare con la nostra vita di oggi, perché a leggere la Bibbia, ma come anche partecipare alla liturgia, è mettere un passo nell'eternità.
0: E allora io ti ringrazio, grazie perché veramente ci hai trasmesso, no, questo tuo amore per la parola. Grazie per essere stata con noi e spero veramente che i nostri radioascoltatori possano fare questa esperienza che tu ci hai testimoniato e che tu fai ogni giorno attraverso lo studio della parola, della Lectio Divina e anche attraverso un canale WhatsApp, mi dicevi.
1: Sì, io ho un canale WhatsApp che ho aperto circa un anno fa e ad oggi

0: un po' di follower. Tutti i giorni io pubblico la Lectio Divina, che non è commento al Vangelo, che non è omelia, ma apriamo una grande parentesi su queste differenziazioni. È un po' quello che mi ha insegnato la spiritualità benedettina, che ha decodificato anche dei passaggi per favorire la meditazione della parola, perché in fin dei conti è meditazione della parola, e tutti quanti dobbiamo toglierci dalla mente che non bisogna essere per forza dei biblisti, ma degli assidui lettori. La parola ha bisogno di una cosa solo, la fedeltà.
1: Allora, grazie Alessia e ti aspettiamo quando vuoi.
0: Grazie di questa grande accoglienza e spero di ritrovarvi su Fiamma dello Spirito, che è il mio canale.

Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine, carissimi radioascoltatori, grazie per essere stati con noi, vi invito a continuare a seguire i nostri programmi, continuate sintonizzati su Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15:05. Buon pomeriggio.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno.

0: In Blu 2000 News.
1: In volo dall'Italia, segretario della NATO Rutte replica Trump, l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pierachille Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
2: Il summit a Berlino tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Pierachille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
4: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. E sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica atomica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
5: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
6: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
6: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
7: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
8: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriel Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
7: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
8: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
7: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
1: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza-Teruel.
9: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
10: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia d'età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Rallenta fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
11: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
12: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: in Pantheon,
5: in semblance do sono
6: la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Stati Uniti, il Senato approva risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump, nuova escalation di violenze in Sudan, l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile e poi la giornata delle periferie, questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Damiano Caprio. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722, tra pochissimo saremo anche radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di ambiente. Inquinamento marino, gli incendi sono tra le minacce più gravi per il Mediterraneo, soprattutto in questa stagione estiva. È necessario quindi focalizzare l'impegno su due fronti, la prevenzione dei mega incendi costieri e la protezione degli ecosistemi marini fortemente interconnessi attraverso i cambiamenti climatici. Ne parliamo quest'oggi con Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Giulia, benvenuta.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
8: Insieme a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana. Benvenuto Raniero.
10: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
8: Partiamo da Giulia, partiamo dal mare, abbiamo detto l'inquinamento marino, ecco una delle minacce più gravi per l'ecosistema, se pensiamo anche al bacino, alla zona del Mar Mediterraneo, ecco d'estate si pensa al mare, il concetto di mare come concetto di vacanza, di gita, ecco un concetto giusto, però in realtà poi bisogna pensare a tutto ciò che è attorno all'ambiente mare, da qui si parte probabilmente dall'inquinamento marino.
9: Assolutamente sì, dobbiamo ricordarci che in particolare il Mediterraneo è un piccolo oceano in miniatura che da un lato ha una grandissima biodiversità e una ricchezza di ecosistemi inestimabile, dall'altro è preso d'assalto da tantissime attività umane in continua espansione con tutta una serie di conseguenze, quindi l'inquinamento, in particolare quello da plastica, il nostro è il sesto garbage concentration point al mondo, diciamo. Il Mediterraneo ha concentrazioni di plastica elevatissime, ma poi anche la sovrapesca, abbiamo il 50% degli stock ittici che sono ancora sovrasfruttati, il traffico marittimo, ospitiamo fino al 30% del traffico marittimo globale, quindi tantissime attività antropiche che hanno degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità marina e poi di conseguenza anche su di noi. Tutto questo è amplificato dal cambiamento climatico.
8: Ecco, per quanto riguarda il traffico, ad esempio, marittimo, si può considerare il Mar Mediterraneo una vera e propria autostrada blu?
9: Esattamente, sì, è un'autostrada, ospitiamo una percentuale altissima del traffico solamente relativo al trasporto di oil and gas, ad esempio, ma non solamente, e ci sono delle zone di altissima concentrazione come il canale di Sicilia, ma anche tutta la fascia del nord, del Mediterraneo nord-occidentale, dove c'è il santuario dei cetacei, il santuario Pelagos, e questo traffico marittimo, uno degli impatti principali è proprio il rischio di collisioni. La principale causa di mortalità dei grandi cetacei che ci sono anche nel Mediterraneo, come la balenottera comune, i capodogli, è proprio la collisione con le imbarcazioni. E in questo senso sarebbe molto importante implementare misure di gestione del traffico marittimo e di riduzione della velocità di transito delle navi. È qualcosa che come WWF chiediamo da molto tempo, e in particolare nella zona del santuario, su cui lavoreremo attivamente anche attraverso un nuovo progetto appena partito.
8: Ecco, a proposito proprio del santuario Pelagos, ecco, non tutti sanno che proprio il Mediterraneo è una zona abitata dai cetacei.
9: Assolutamente sì, ci sono 8 specie di cetacei regolari, ma fino a più di 20 specie che solcano il Mediterraneo in modo appunto non regolare, e tra queste abbiamo il secondo animale più grande al mondo, la balenottera comune. Ma non solamente cetacei, anche dimentichiamo molto spesso che il Mediterraneo è un mare ricco di specie di squali e di razze, più di 80 specie, e tuttavia molto spesso ci preoccupiamo di questi animali quando dovremmo preoccuparci del nostro impatto su di loro. Più della metà delle popolazioni di squali e razze sono a rischio di estinzione addirittura nel Mediterraneo, diciamo che nel detto comune gli squali siamo noi.
8: Ecco, e allora come fare, come riuscire a contrastare, ecco, questa minaccia, partendo, pensando innanzitutto all'impegno e alle attività di WWF?
9: Allora sì, innanzitutto noi ci battiamo perché si aumenti la superficie di mare protetto in tutto Mediterraneo e in Italia in particolare. L'Europa e l'Italia si sono impegnate a proteggere entro il 2030 il 30% del mare attraverso una rete di aree marine protette gestite in modo efficace. Siamo molto lontani da questo obiettivo, in particolare in Italia, quindi abbiamo chiesto di raggiungere questa superficie dichiarando nuove aree protette sia costiere ma anche in alto mare. Tra l'altro, in questo senso è stato ratificato proprio nel 2026 un trattato per la protezione dell'alto mare a livello globale, che è un passo fondamentale per raggiungere una protezione efficace. E poi lavoriamo moltissimo con le comunità locali, quindi con il settore della pesca, soprattutto la pesca artigianale, per trovare delle soluzioni congiunte che rendano la pesca più sostenibile. E,

0: poi con i cittadini per promuovere buone pratiche, partecipare a azioni di citizen science, di raccolta dati, ad esempio sui cetacei, sulla foca monaca, un altro mammifero marino a volte dimenticato del Mediterraneo, ma anche per contribuire a ripulire i fondali e le spiagge dalla plastica.
1: E quindi, se vogliamo, da questo punto di vista, due azioni, ecco, definiamole così: da una parte sensibilizzare, soprattutto da parte nostra conoscere, e poi dall'altra parte essere impegnati attivamente, cioè andare anche, come ci spiegavi, a contribuire a ripulire le spiagge da ciò che l'uomo stesso ha combinato, in sostanza.
0: Esattamente, esattamente. Abbiamo un programma, una campagna che si chiama Adopt a Beach, con la quale proprio i cittadini, chiunque, possono impegnarsi ad adottare una spiaggia. È una campagna che esiste in Italia, così come anche in Grecia, in Tunisia, in diversi paesi del Mediterraneo, attraverso la quale ci si impegna a prendere un po', diciamo, in gestione la pulizia di una spiaggia per un periodo anche duraturo nel tempo, non una pulizia una tantum, ma una costante pulizia con una raccolta dati che poi va a informare i protocolli scientifici per sapere che tipo di plastica troviamo sulle nostre spiagge e come prevenirla.
1: Raniero Maggini, sicuramente legato al tema estate, lo abbiamo detto all'inizio, quello legato insomma agli incendi, in realtà possiamo anche legare la tematica della minaccia marina, ecco, all'ecosistema marino, anche da questo punto di vista. Mi vengono in mente ad esempio gli incendi costieri.
2: Sì, sicuramente poi, insomma, forse i punti di contatto ce ne stanno anche diversi, nel senso, indubitabilmente c'è una responsabilità umana, no? Che poi è particolarmente evidente per quanto riguarda il nostro paese, per il semplice fatto che poi l'autocombustione, insomma, è un fenomeno, per dirla, rarissimo, ecco. Quindi solitamente si tratta, nella migliore delle ipotesi, di incendi colposi, se non dolosi, di origine colposa oppure dolosa, e questo è un fatto, ulteriore elemento di contatto anche con la tutela del mare e i cambiamenti climatici, perché noi assistiamo ormai sempre più frequentemente a degli autunni, inverni che, insomma, stanno diventando un'unica cosa, ormai non ci sono le cosiddette mezze stagioni, ma neanche più le stagioni, ci sono delle cose non meglio definite.
1: Bisognerebbe ridefinire, esatto,
2: che oggi
1: tutto.
2: La scienza appunto sta studiando con attenzione, dove assistiamo a queste piogge intense che però non consentono la ricarica delle falde, per cui la siccità è sostanzialmente conseguenziale poi nella stagione successiva. Questo purtroppo ai noi aumenta la facilità da parte poi degli incendiari di appiccare un fuoco. Ecco, questo tra l'altro è una cosa che mi preme sottolineare, perché dal punto di vista culturale non assistiamo spesso, insomma, da parte di media, nel definire chi incendia un bosco come una persona affetta da patologia, come un piromane. Non è un piromane, è una persona che per motivi diversi, spesso volontari, su un mandato appicca un incendio che crea un danno poi difficilmente risanabile nel breve periodo. Per cui questo lo dobbiamo tenere molto bene in considerazione. Valutiamo che nel 2000, quando ci fu il famigerato incendio di Castelfusano, fu appunto adottata poi la norma nazionale, grazie alla quale oggi in teoria abbiamo una disciplina molto puntuale rispetto alla tutela del territorio, perché dove passano le fiamme ripetutamente poi il suolo si inaridisce, quindi diventa anche difficile recuperare una situazione che sul piano naturale, anche agricolo, che era uno degli elementi in qualche modo che causava incendi nella competizione tra un vicino e l'altro, certo. Questo anche nella pastorizia, eccetera. Insomma, oggi sono fenomeni forse secondari, però sono degli elementi che hanno portato, diciamo, in quel momento un'attenzione particolare proprio a tutti gli interessi diversificati che portavano alle fiamme. Dovremmo essere bravi, grazie a quella norma, ad alimentare il catasto delle aree percorse dal fuoco, renderle visibili, perché poi un incendio, insomma, dopo neanche una stagione, insomma, è difficile in qualche modo comprendere, la natura, insomma, rapidamente recupera i suoi spazi se è la prima volta che passano le fiamme, e quindi in questo senso invece noi dovremmo dare un segnale molto chiaro anche di rispetto. Si pensi che giustamente, ad esempio, in quelle aree in teoria non si deve cacciare nella stagione successiva, proprio perché plausibilmente, naturalmente, la fauna è stata particolarmente colpita e diventa anche particolarmente visibile, quindi certo. Ci sono degli elementi che vanno tenuti in debita considerazione, quindi dobbiamo fare veramente un grande sforzo. E aggiungo un'ultimissima cosa, perché si parlava di plastica ad esempio purtroppo noi sappiamo anche i nostri boschi spesso diventano oggetto di abbandono di rifiuti estemporanei o diciamo continuativi, per cui micro discariche che diventano anch'esse poi foriere di inneschi, per cui detto questo, insomma, veramente i nostri boschi vanno maggiormente attenzionati dal controllo anche dei singoli cittadini. E su questo poi magari adesso ti lascio la parola, però dopo se possiamo dire una parolina, certo, su quello che possono fare i cittadini in merito.
1: No, anche perché hai citato la parola rispetto, ecco, forse la parola chiave è quella, il rispetto dell'ambiente, che poi lo sottolineiamo spesso, Raniero, rispetto dell'ambiente significa rispetto anche per noi stessi, perché noi nell'ambiente ci viviamo. Per cui ecco, riuscire a prevenire questo tipo di situazioni probabilmente è complicato, però come riuscire, ecco, anche a trasmettere tutto ciò ai cittadini, a noi stessi?
2: Ma io ripeto, forse l'abbiamo già fatto in questa sede, uno slogan del WWF, che è quello di conoscere per proteggere. Più si conosce e più è facile ottenere rispetto, cioè maggiore consapevolezza, e quindi consapevolezza anche banalmente della bellezza della natura, quindi dei luoghi e del mare piuttosto che dell'ecosistema bosco, e capirne la complessità e anche l'utilità che ci porta in realtà di solito pone una maggiore attenzione. Però certamente c'è un elemento che noi tutti, anche quando siamo in macchina per raggiungere magari il mare, così, certo, come mantenere un elemento di continuità, di contatto tra le due tipologie, se vediamo un focolaio dobbiamo segnalarlo, dobbiamo chiamare il 112, che oggi è il numero di riferimento, perché fa in qualche modo da cabina di regia, insomma, delle segnalazioni, anche se sono utili anche il 115 e il 1515, ma ricordiamoci il 112, che è facile. E detto questo, ricordiamoci che ci chiedono nome e cognome quando facciamo una segnalazione, ed è una cosa sacrosanta, perché ovviamente gli scherzi non vanno bene per una cosa così seria, per cui facciamo il nostro segnalando tempestivamente magari un innesco che potrebbe essere facilmente superato. Se tra siccità e vento a favore le fiamme prendono facilmente piede, poi diventa tutto molto più difficile arrestare l'incendio, insomma, e quindi i danni sono decisamente maggiori.
1: Danni maggiori, e ripeto anche qui il concetto, perché spesso noi esseri umani, ecco, estendo proprio la categoria di esseri umani, tendiamo un po' a sottovalutare alcune cose, perché forse non ci riguardano direttamente, in realtà ci riguardano direttamente da un punto di vista ambientale sicuramente, ma anche pensando agli incendi, un'estensione, ecco, di un rogo potrebbe coinvolgere direttamente anche gli esseri umani.
2: Sì, non dobbiamo andare tanto lontano, perché ricordiamoci ormai un paio d'anni fa a Monte Mario, insomma, la riserva naturale è stata colpita da un incendio che è arrivata alle abitazioni, ecco. Anche perché a Roma, ce lo siamo detti quante volte in questa sede, comunque Roma è ricca di natura, e quindi la natura è vicina, è prossima alle abitazioni, forse dovremmo dire il contrario, sono abitazioni che si sono avvicinate molto alla natura. Questo ovviamente comporta un rischio da gestire, certo, e quindi un controllo adeguato forse sarebbe maggiormente utile, connesso poi a una gestione. C'è sempre il tema della gestione da questo punto di vista, perché lì a Monte Mario, ad esempio, c'era un problema di raggiungimento di fonti idriche che potessero essere utili al rapido spegnimento. Insomma, facciamo tanti elementi vanno messi in fila, facciamo tanta fatica oggi in qualche modo a riuscire a mettere a sistema queste cose, nonostante abbiamo un sistema anche di protezione civile, insomma, tanti elementi che possono essere a favore, però come recita la protezione civile, siamo tutti protezione civile, quindi facciamo il nostro segnalando e magari mettendo adeguatamente nelle condizioni di intervenire quanto prima possibile.
1: Rispetto, conoscenza, insomma, anche Giulia Prato parlava di buone pratiche. Allora, in chiusura, Giulia, vogliamo dare, ecco, più che un consiglio, ecco, qualcosa attorno a delle buone pratiche da avere per questa stagione estiva, chiaramente, però ecco, sottolineando l'importanza del buon comportamento oltre che le buone pratiche.
0: Sì, riprendo quello che dicevamo sul conoscere e proteggere. Faccio un esempio di una buona pratica: la posidonia oceanica, questa pianta marina che è fondamentale per il Mediterraneo, perché protegge le nostre coste dall'erosione, produce ossigeno, assorbe anidride carbonica, dà nutrimento e spazio di crescita a tantissime specie. È in regressione fortissima nel Mediterraneo, non solo per il cambiamento climatico, ma soprattutto per gli ancoraggi delle imbarcazioni da diporto. Quindi un buon comportamento, tante persone ora inizia l'estate, noleggiano le barche da diporto oppure ne sono proprietari, fare attenzione, informarsi sul ruolo della Posidonia e non ancorare sui fondali a Posidonia. Questo per esempio è un qualcosa che già ridurrebbe grandemente una delle principali problematiche che abbiamo del nostro mare. E poi in generale non utilizzare plastica usa e getta, soprattutto in spiaggia, contribuire alle pulizie, fare scelte di consumo consapevoli quando si pensa al consumo di pesce, non andare a consumare le solite 4, 5, 6 specie di pesci altamente sovrasfruttati e cercare di diversificare, ecco, di scegliere specie meno conosciute, dando anche quindi respiro ai pescatori stessi. Sono tante piccole azioni che però insieme possono
1: aiutare a fare la differenza. Una molto più grande. Sì. Grazie Giulia Prato, responsabile Mare WWF Italia. Grazie Giulia.
0: Grazie a voi.
1: E grazie a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana. Grazie.
2: Grazie a tutti voi.
1: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'Iran avrebbe acconsentito alle ispezioni nucleari e i beni iraniani sbloccati saranno utilizzati per l'acquisto di aiuti umanitari da Washington. Circostanze smentite da Teheran, mentre il Senato americano ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente proprio in Iran. Tra i 50 voti a favore anche 4 repubblicani, mentre tra i 48 no, c'è anche un senatore democratico. Sempre nello scenario medio orientale, in Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il primo ministro del Qatar si è recato oggi in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz. Lo riferisce un diplomatico a conoscenza dei negoziati. Questi colloqui sono distinti dai negoziati tra Washington e Teheran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, quindi si tratta di un numero enorme. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha affermato Rutte, generando poi delle polemiche per quanto riguarda la politica italiana. Il Libano ha consegnato a Damasco il secondo gruppo di detenuti siriani per un totale di 128 detenuti, lo riporta una fonte della sicurezza libanese. Il trasferimento fa seguito alla consegna di oltre 130 detenuti siriani avvenuta a marzo, in base a un accordo firmato tra i due paesi il mese precedente, che riguarderà quasi 300 condannati che hanno scontato 10 anni o più nelle carceri libanesi. In base all'accordo saranno tenuti a scontare il resto della pena in Siria. Infine c'è una data ufficiale per le attese elezioni in Sud Sudan, è il 22 dicembre, lo hanno annunciato le autorità dello Stato più giovane del mondo, mai andato alle urne dall'indipendenza nel 2011, con il 74enne presidente Salva Kiir al potere da 15 anni. Le prime elezioni del Sud Sudan indipendente si sarebbero dovute tenere nel 2015, ma vennero rinviate a causa della guerra civile. Dopo l'accordo del 2018 sulla risoluzione del conflitto, non sono comunque mai state organizzate. Le continue difficoltà tra Kiir e quello che è stato il suo vice Makar potrebbero sempre pesare sul voto, riferisce la BBC. Ricordiamo che Riek Machar è agli arresti domiciliari dal marzo scorso e lo scorso settembre è stato accusato formalmente di omicidio, tradimento e crimini contro l'umanità, accuse che lui ha sempre rigettato. È tutto Gianmarco, a te la linea.
1: Grazie Michele Raviar, noi andiamo avanti. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato martedì la risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump e ritirare i militari statunitensi dalla guerra con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questo voto? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovarrosa.
4: dobbiamo interpretarlo, dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso, sia la Camera sia il Senato, ormai non è più compatta intorno alle posizioni del Presidente. E questo mi sembra un segnale molto importante, perché fino a non molto tempo fa, al contrario, questa compattezza esisteva. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Appunto, questo è molto preoccupante in prospettiva immediata, ma soprattutto per la Casa Bianca è preoccupante sul lungo termine, perché vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
5: Adesso, per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
4: Allora, teoricamente sì. In pratica, la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal congresso, è una normativa molto contestata. Già in passato altri presidenti sono stati colpiti, diciamo così, da provvedimenti simili e hanno sempre invocato come risposta l'incostituzionalità della War Power Resolution. Per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro fra l'amministrazione, fra il Presidente, la Casa Bianca e il Congresso. In realtà, quando nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, si è ventilata la possibilità di un'approvazione, dell'approvazione di una War Power Resolution, Donald Trump ha preferito usare una strategia meno aggressiva. Ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la War Power Resolution semplicemente non è applicabile. Sì. Immagino che probabilmente sarà la strategia che tenterà di usare. È proprio a questo aspetto formale che Trump si è sempre appellato. Dallo scorso maggio è in vigore un cessate il fuoco, adesso poi addirittura è stato firmato un memorandum of understanding, sono in corso dei negoziati con tutti gli alti e i bassi del caso. Quindi l'amministrazione avrà gioco facile nel dire non c'è una guerra in corso, quindi questo voto è sostanzialmente irrilevante.
5: Cosa stabilisce però su questo punto il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite?
4: Partiamo dall'assunto che ci stiamo muovendo in un contesto che è completamente fuori dal diritto internazionale. L'inizio delle operazioni militari è qualcosa che già si collocava fuori dalle previsioni della Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno come obiettivo quello di impedire o di limitare l'uso della guerra nelle relazioni internazionali e di eventualmente legittimare attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza l'uso legittimo della forza. Tutto questo non c'è stato, ma non c'è stato da febbraio, da marzo, da quando appunto la vicenda è iniziata.
5: Possiamo immaginare che questo voto del Senato poi di fatto non abbia influenza sullo scenario internazionale, ma solo sulla politica interna?
4: Credo proprio di sì. Questo voto della Camera e del Senato è soprattutto un segnale di politica interna. Non dimentichiamoci che ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm, che la guerra con l'Iran è una guerra molto impopolare negli Stati Uniti, che il favore dell'opinione pubblica nei confronti della guerra è molto basso. Quindi è molto probabile che deputati, rappresentanti e senatori repubblicani abbiano deciso, proprio in vista del voto di midterm, di dissociare la loro immagine dalla posizione della Casa Bianca.
1: Cambiamo argomento, nuova escalation di violenze in Sudan, almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato sudanese del Nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli e le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree di conflitto, Marco Guerra ha sentito padre Jorge, missionario comboniano raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
6: Io mi trovo a Port Sudan, c'è una comunità comboniana pure a Omdurman, nello stato di Khartoum. Khartoum ha recuperato certa normalità gradualmente a partire dal mese d'aprile del 25, quando l'esercito regolare ha ripreso la capitale, e infatti da gennaio scorso i ministeri del governo sudanese sono tornati a Khartoum. Quindi siamo presenti lì e anche nella comunità di Costi, che si trova un po' in zona di frontiera fra Sudan e Sudan del Sud. E poi ci sono alcune parrocchie

0: In questo momento, diciamo, i fronti di battaglia sono due, lo stato del Nilo Azzurro, che è sud e est, e lo stato di Kordofan, come dicevi, che sarebbe sud-ovest del paese. Ci sono i due fronti dove si combatte in questi momenti. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono due città dell'Incekaduglik che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente dai soldati da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF, rimane una strada che unisce El Obeid con Kosti per avere dei fornimenti, ma la città di El Obeid, che sarebbe la capitale dello stato di Kordofan del nord, è sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, che hanno colpito ad esempio i trasformatori dell'elettricità, e quindi la città non ha né elettricità né acqua e neanche benzina, e rimane molto difficile la provvisione di cibo. Quindi c'è paura che possa capitare una situazione simile a quella di Al-Fashir, dove dopo essere stata sitiata per mesi, RSF è riuscita ad entrare e fare dei crimini terribili contro la popolazione.
1: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU e delle Nazioni Unite sul rischio di nuovi massacri. Quindi c'è il pericolo di nuovi massacri, c'è la paura. La chiesa di El Obeid teme un'escalation delle violenze.
0: Sì, lo sa. Le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente alle quali è entrata la Rapid Support Forces, sono entrate lì, hanno ucciso tante persone, rapito, violentato le donne, saccheggiato tutto, e quindi adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid, e quindi la paura è quella.
1: A Port Sudan continua a essere invece il centro dove arrivano gli aiuti umanitari. Qual è la situazione con Boniani? Come stanno operando?
0: C'è un po' di differenza nella situazione di Port Sudan, nel senso che dall'inizio della guerra era diventata la capitale di fatto del paese, e invece, come dicevo, da gennaio scorso i ministeri si sono spostati a Khartoum, la capitale ufficiale. Quindi c'è stato questo spostamento, ma ancora la popolazione degli sfollati, la maggior parte che si erano rifugiati qua a Port Sudan, continua. E quindi il nostro lavoro, tanto pastorale come educativo e sanitario, co continua.
2: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo fra poco per parlare di periferie proprio nella giornata delle periferie.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, spesso caratterizzate da degrado e carenza di servizi. Il PNRR è investito in queste aree, ma i risultati non di rado tardano a venire. Eppure c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e fanno la differenza. Giovani e periferie, un racconto troppo spesso incentrato sui temi di degrado, violenza, povertà. In occasione della giornata delle periferie, che si celebra il 24 giugno, l'impresa sociale Con i Bambini lancia il primo spot in Italia interamente animato, realizzato in collaborazione con la scuola italiana di comics e lo scrittore Claudio Morici. La scelta del fumetto, da sempre tra i linguaggi più vicini alle giovani generazioni, rappresenta uno strumento efficace per parlare di territori complessi, con uno sguardo nuovo, capace di unire immediatezza, creatività e profondità narrativa. Per parlarne abbiamo in collegamento Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Benvenuto Rossi Doria.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
1: Ecco, partiamo proprio da questo progetto, uno spot, una campagna dedicata ai giovani, dedicata alle periferie.
2: Sì, ci tengo a dire che è una campagna che accompagna le azioni, non è una campagna a sé stante, accompagna un cantiere di 50 milioni di euro che è il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa, che riunisce il governo, le fondazioni di origine bancaria ed il terzo settore, investono in 15 quartieri particolarmente difficili di altrettante città, mostrando la possibilità di un modello integrato da 0 a 18 anni, coinvolgendo le famiglie, le scuole e tutto il civismo educativo di questi territori. E quindi intanto si fanno le cose per 4 anni con il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa e poi si fa insieme la campagna che mostra cosa? Mostra che le periferie sono anche, anzi soprattutto, uno straordinario luogo di attivazione dove i ragazzi possono organizzarsi, le famiglie riscoprire la speranza, dove è possibile contrastare il degrado realizzando sogni, studiando meglio a scuola, facendo teatro, facendo sport, facendo cinema, facendo fumetti, creando la possibilità di espressione, di studio e di emancipazione lì dove è più difficile. Siamo un paese ricco che fa pochissimi figli, con tra un quarto e un terzo dei nostri bambini e ragazzi che sono o in povertà assoluta, 1.300.000 in tutto, o in povertà relativa, oltre 2 milioni. Ebbene, per poter realizzare qualunque cosa è una nazione che deve far sì che questa parte del nostro futuro si riattivi. E quindi questo fumetto cerca di distruggere gli stereotipi su periferie sempre brutte, dove succedono sempre cose terribili, e mostrare che sì, succedono queste cose, ma al contempo e ancor più si attivano persone che fanno cose bellissime partendo da condizioni più difficili, e che ci sono centinaia se non milioni di bambini e ragazzi che non hanno all'inizio della vita le stesse opportunità dei loro coetanei, ma che possono essere messi in condizioni anche rapidamente di fare molto bene.
1: Ecco, Presidente, in questo caso dunque un progetto anche tramite un linguaggio, lo dicevamo prima, più vicino ai giovani, creare dunque vicinanze e d'altra parte annullare quella distanza che sembra esserci con le periferie.
2: È proprio questo il messaggio di questo spot, che è un fumetto, ci tengo a dirlo, costruito insieme ai ragazzi, ci dice proprio questo: raccontiamo una storia finalmente diversa, mostriamo quello che è possibile anziché quello che è brutto, quello che riusciamo a costruire insieme, ritroviamo il senso della prima persona plurale del noi contro l'isolamento che ci opprime insieme alle povertà.
1: Grazie, grazie Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Grazie, presidente.
2: Grazie a voi.
3: Se voglio di oggi non c'hanno niente, credimi.
0: Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio che si sono riorganizzati per cercare insomma di far crescere i propri figli al meglio.
1: Quello che stiamo ascoltando è il trailer di A un passo dal domani, tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. E questo ciò che racconta appunto il docufilm realizzato da Factanza Media insieme a Cesvi, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che vivono ogni giorno quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del Cesvi, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di Cesvi, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
7: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco. Sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
7: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.

0: tutti.
1: Ora scendiamo un po' nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, là dove c'è una città in cui dilaga la povertà alimentare, dove procurarsi cibo fresco e sano è molto difficile. Da Tor Pignattara a Tor Bella Monaca, passando per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi di Roma in cui è più arduo accedere a un'alimentazione di qualità ed equilibrata. Una realtà presente da una ventina di anni è medicina solidale. Ascoltiamo la presidente, Lucia Ercoli.
2: Diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana rappresentata soprattutto da persone sole, mm-hmm. E a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
3: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì. Ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
2: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì. Insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
3: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
2: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico, non sono poche.
1: Ci spostiamo ora a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale in crescita che colpisce il 14% delle famiglie e il 12,9% degli individui, spesso descritto come una città a due velocità, concentrandosi principalmente nelle periferie, con una netta separazione tra il centro ricco e le zone disagiate. Nonostante l'immagine di ricchezza, però, aumentano i working poor, lavoratori poveri, e le richieste di aiuto alimentare, con oltre 4.000-5.000 persone che si rivolgono quotidianamente al PAN. Quotidiano. Matteo Zoppa è il coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare queste situazioni di difficoltà.
4: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto, sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi, diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato, insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, come dire, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco, diciamo, di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro, verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
4: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa, a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.

Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele e Giorgi. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: L'intelligenza artificiale inquieta Hollywood. Michael Caine legge l'Odissea alla vigilia dell'uscita del film di Christopher Nolan che racconta appunto le avventure di Ulisse. Però la sua voce in realtà non è quella vera, è stata ricreata dall'intelligenza artificiale. Tom Hanks in un'intervista dice che lui ha paura che anche da morto possa dar vita al personaggio di Woody nelle nuove edizioni di eventuali Toy Story della Disney, grazie appunto a queste tecnologie. Dice: è un pensiero spaventoso, ma possono farlo, hanno abbastanza materiale raccolto negli ultimi 31 anni. Ed è di queste ore l'annuncio di un accordo tra Google e lo studio di produzione indipendente A24 destinato a esplorare le nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'intrattenimento e nella produzione audiovisiva. Chissà domani su cosa metteremo le mani, diceva il poeta Lucio Dalla in una vecchia canzone. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Non era una polemica, era un'inquietudine quella che vi raccontavo a Hollywood, ma la polemica del premio Strega sembra smorzarsi con le parole di una delle due persone protagoniste del bisticcio, possiamo dire, ma insomma adesso andiamo a vedere tra poco esattamente di cosa si tratta, e cioè Teresa Ciabatti, che ha rilasciato delle dichiarazioni spiegando che non c'è nessun caso, che va tutto bene e quindi la pace sembra tornata al premio Strega. E poi vi racconterò tantissimi eventi in giro per l'Italia dal punto di vista culturale, da nord a sud, da est a ovest, ce ne sono veramente a bizzeffe, quindi prendete carta e penna perché c'è sicuramente qualcosa che vi interessa vicino a voi. Per cominciare un po' di musica, gli Smoke City, Mr. Gorgeous.

Mr. Gorgeous Smoke City, allora parliamo del premio Strega, della polemica che ha riguardato Teresa Ciabatti e un altro candidato alla vittoria, Michele Mari, durante un trasferimento in pulmino. In questo periodo tutti i candidati finalisti, sei finalisti quest'anno, non cinque, partecipano obbligatoriamente, insomma, a un tour dove presentano i loro libri in giro per l'Italia e anche una tappa all'estero. Dunque, in questi trasferimenti ovviamente sono sempre a contatto i sei quest'anno finalisti, e durante questo trasferimento c'era stata una chiacchierata e si parlava di tante cose ed è saltata fuori Michela Murgia. Michele Mari ha fatto delle dichiarazioni che hanno suscitato molte polemiche. Nelle scorse ore ha scritto Teresa Ciabatti attraverso un comunicato affidato all'ANSA: nelle scorse ore ho letto ricostruzioni congetturali e dichiarazioni. Rompe il silenzio dopo il caos che ha investito lo Strega. Tutto era iniziato giovedì durante il tour di alcuni finalisti verso una tappa pugliese del premio. Sul pulmino Michele Mari, che è in gara con i convitati di pietra, avrebbe definito Michela Murgia, che ricordiamo è scomparsa 3 anni fa, intransigente e violenta perché brutta, suscitando la reazione di Teresa Ciabatti, che partecipa con il libro Donna Regina. La notizia della lite si è sparsa, è montata la polemica, i protagonisti non avevano dichiarato praticamente nulla, fino alla nota della Fondazione Bellonci che organizza il premio, dove ricordavano che, pur avendo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari dopo averne preso le distanze, lo Strega è una competizione tra opere e l'eventuale esclusione dell'autore ventilata da alcune voci non è nemmeno consentita dal regolamento, la gara prosegue insomma per tutti. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che poi ci sono stati degli altri appuntamenti, il clima sembrava molto disteso. Ieri Teresa Ciabatti ha affidato all'ANSA le sue precisazioni e dice: attenendomi ai fatti, alcuni giorni fa ho assistito e poi preso parte a una conversazione, è già diverso da lite, l'oggetto era Michela Murgia, il suo corpo, non c'è stato alcun litigio furioso tra me e Michele Mari, ma un confronto diretto di idee profondamente diverse. In seguito Mari si è scusato dicendomi che non era sua intenzione ferirmi. Poi la scrittrice corregge le congetture nate sulla diffusione dell'episodio, cioè chi ha detto che cosa. Ho dato la risposta che volevo in quel preciso contesto alle persone con cui ho parlato. Tutti i presenti possono avere raccontato ad altri ciò che è accaduto, anche io l'ho raccontato, ma non ho alcuna responsabilità circa la diffusione della notizia alla stampa o circa la correttezza di quanto è stato riportato. Dunque, in sostanza, lei dice: l'argomento c'è stato, si è parlato di questa cosa, avevamo delle opinioni diverse, non era una lite, era una discussione, e non siamo stati noi, almeno non io, dice Teresa Ciabatti, a diffondere la notizia, ma qualcun altro. Fatto sta che quello che aggiunge è anche che la notizia è stata riportata in maniera un po' ingigantita, forse, probabilmente. In ogni caso, l'idea era quella di smorzare i toni. Il tour dello Strega prosegue oggi a Selvazzano Dentro, provincia di Padova, domani a Milano al Piccolo Teatro Studio Melato, e questo è quanto. E tra poco parliamo invece di una ex protagonista della televisione italiana che ha preparato uno spettacolo teatrale, ma che vuole forse togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa attraverso questo spettacolo.

E adesso parliamo di Barbara D'Urso, che è stata per anni una nota presentatrice televisiva, un volto di Mediaset con il suo Pomeriggio 5. Ma le cose, come sappiamo, sono cambiate qualche tempo fa. La TV l'ha zittita, ma a teatro si farà sentire. Barbara D'Urso ha annunciato a sorpresa un nuovo progetto, uno spettacolo teatrale chiamato, intitolato Barbaramente. Nel post in cui ha pubblicato la locandina ha commentato: perché nessuno può togliermi la voce, un riferimento non troppo velato ai burrascosi trascorsi con Mediaset. Dopo essere stata infatti riconfermata alla guida del suo programma Pomeriggio 5 alla fine del 23, ha lasciato la rete con delle polemiche e delle tensioni che non sono finite. Pochi mesi fa ha infatti fatto causa a Mediaset per un post sui social che secondo lei la ingiuriava. Dopo un periodo lontano dalla TV, nonostante indiscrezioni su un possibile ritorno da qualche parte, magari come giurata a Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha sorpreso i suoi fan con l'annuncio dello spettacolo, regia di Chiara Noschese. Le prime date già annunciate sono il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile al Teatro Lirico Gaber di Milano. Ora vedremo come sarà questo spettacolo, se sarà un'occasione appunto per togliersi dei sassolini o dei sassoloni, chi lo sa, dalla scarpa e parlare anche di quello che è accaduto, diciamo così, a Mediaset nel momento in cui è stata allontanata o ha deciso lei di allontanarsi.

0: La Cariola dove va?
1: Andiamo a Lucca, parliamo di un evento culturale, ma non uno di quelli che avviene in questo periodo, ma ci portiamo avanti e vi racconto con anticipo ciò che accadrà a ottobre. Possono essere biologiche, artificiali, creative, meccaniche, emotive. Parliamo delle forme di intelligenza che saranno il perno della discussione del Pianeta Terra Festival a Lucca dall'8 all'11 ottobre. La 4 giorni diretta da Stefano Mancuso, ideata e organizzata da Editori La Terza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sarà animata da 90 eventi sui palchi della manifestazione, che avrà diverse location sul territorio, come la Chiesa di San Francesco, il Palazzo Ducale, l'Orto Botanico, l'Auditorium del Suffragio. Si alterneranno, per esempio, il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, il teologo e bioeticista Paolo Benanti, il professore di robotica Antonio Bicchi, la biologa Paola Bonfante, i neuroscienziati Sergio Della Sala, Giorgio Vallortigara e Raffaella Rumiati e la neurologa Daniela Perani, in un parterre dunque ricco di nomi importanti. L'intelligenza naturale è adattiva, creativa e radicata nell'esperienza corporea. Quella artificiale è specializzata, deterministica e dipendente dalla programmazione umana. Ecco quello che dicono dall'organizzazione, spiegando che l'intelligenza non può essere considerata un blocco unico e compatto, bensì un insieme di processi distribuiti, dinamici e incarnati. Da qui la riflessione che fa da filo rosso alla rassegna. Esplorare le tante forme di intelligenza è un modo per unire responsabilità e immaginazione, magari per seminare una maggiore consapevolezza, lasciando alle generazioni future un mondo migliore, speriamo. Almeno questo è un po' l'obiettivo e l'idea. E bisognerebbe pensarci un po' di più. Ho l'impressione, ma questa è una mia impressione personale, che ultimamente ci sia molto meno il desiderio di pensare anche alle future generazioni, ma che si pensi molto di più soltanto all'oggi, al qui ed ora. E credo che questo sia un po' un errore proprio a livello concettuale e anche umano. Restando a Lucca, dopo questa manifestazione, il 28 ottobre, sempre in quel periodo dunque, arriva la 60esima edizione di Lucca Comics and Games, la più longeva manifestazione dedicata al mondo del fumetto, con ospiti d'eccezione. Ci sarà Gonagai, ci sarà Frank Miller, per l'Italia Alessandro Barbero, che ha scritto un libro a fumetti, Garibaldi a fumetti, è un nuovo libro, quindi ne parlerà all'interno di Lucca Comics, ma avremo modo di tornare a parlare di queste manifestazioni in autunno.

0: E adesso parliamo di eventi invece che sono imminenti, per esempio la 15ª edizione di Liber Evento dal 26 giugno al 26 agosto in 14 comuni del sud Sardegna, un omaggio alla letteratura e alla cultura articolato in diversi appuntamenti con tanti ospiti: Viola Ardone, Serena Bortone, Umberto Galimberti, Carlo Lucarelli, Joe Evan, Paolo Kessisoglu, Katie La Torre, Mariangela Pira, insomma un programma molto ricco che andrà avanti praticamente per tutta l'estate, perché fino al 26 agosto è assolutamente praticamente tutto il periodo estivo. Poi vi voglio invece segnalare che c'è la quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival a Todi dal 25 luglio al 2 agosto al Giardino Amici dell'Orto, quindi torniamo in terraferma rispetto alla Sardegna, andiamo in Umbria, e ci sarà una serata di apertura intitolata Francesco al cinema, ed è riferita naturalmente a San Francesco. Siamo nell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. Ci sarà la presentazione di un libro di Arnaldo Casali insieme al regista Lech Majewski, con un'anticipazione in esclusiva di scene tratte dal suo nuovo film La leggenda di San Francesco e la proiezione del suo cortometraggio Ultimum Audicium. E quindi insomma una serata per parlare di San Francesco e anche soprattutto di come San Francesco è stato raccontato e declinato sul grande schermo, al cinema. Tutto questo, dicevamo, a Todi dal 25 luglio al 2 agosto.
1: Sono seduto su un grattacielo

0: proposito di altri appuntamenti, stasera a Bologna, Villa Pallavicini, c'è il terzo incontro della rassegna Liberi, Liberi con gioco di parole su libri e liberi. Sono incontri con protagonisti di cultura, sport e arte sul tema della speranza. Per esempio Marco Cattaneo stasera presenta Rapiero Gianfranco Zola, pubblicato da De Agostini. Il 1 luglio ci sarà Don Fabio Rosini con L'origine del sublime, pubblicato da San Paolo. L'8 luglio Amerigo Basso e Laura Lucchin parleranno di Sammy, San Paolo editore, insieme al cardinale Zuppi. E il 15 luglio chiuderà Margherita Lanteri Cravè con Dopo Torno per Pendragon editore. Altri appuntamenti che vi voglio segnalare: è stata presentata a Genova la 10ª edizione del Festival dello Spazio di Busalla, ideato e organizzato da Franco Malerba, dal 2 al 5 luglio, al centro la nuova esplorazione lunare, il ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana, la Space Economy, argomenti davvero molto interessanti e con schiere di appassionati. Torniamo in Sardegna, dall'altra parte del mare, Festival di Alghero, da oggi a domenica. Il tema di questa edizione è una dichiarazione di intenti intitolata appunto Mappe per il futuro, quindi non le coordinate, ma strumenti per orientarsi nel tempo complesso che attraversiamo. All'interno del festival sarà presentato il nuovo numero di The Passenger, dedicato alla Sardegna, con contributi di Marcello Fois, Massimo Carlotto, Cristina Carboni, Francesco Abate, Paolo Fresu, insomma tanti nomi per parlare appunto della Sardegna. E poi ancora vi voglio segnalare un altro appuntamento, che è questo: a Modica, andiamo in Sicilia, a Scenari. Il Festival Letterario di Modica torna da domani al 26 luglio, quinta edizione, per 5 weekend consecutivi. Piazze, palazzi storici e altri luoghi della città in provincia di Ragusa ospitano incontri, spettacoli, concerti dedicati a letteratura, giornalismo, musica, attualità. Tra gli ospiti ci saranno Emmanuel Carrer, che è sempre in Italia, vi avevo già detto altre volte, che inaugurerà il festival, Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di un incontro sul rapporto tra lo schermo e i libri da cui si traggono magari dei film, Sigfrido Ranucci porta il suo spettacolo Diario di un trapezista, Romina Power ospite con il suo libro autobiografico, insomma un programma molto molto ricco.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: È stata inaugurata al museo di Ulaanbaatar in Mongolia fino al 20 luglio una mostra dedicata a Marco Polo, dove corrono splendidi cavalli. È il titolo di questa quinta tappa del progetto È il vento che fa il cielo, dell'archivio storico della Biennale di Venezia, dedicata al viaggio di Marco Polo in occasione del 700 anni dalla sua scomparsa, 1324-1024. Il progetto arriva in Mongolia dopo essere stato in altri luoghi, Venezia ovviamente, ma poi Hangzhou, Istanbul, Nuova Delhi, e continua questo progetto per portare la cultura italiana e la cultura del viaggio di Marco Polo, che era una cultura del viaggio sì certo di commercio ma anche molto rispettoso delle culture che andava incontrando durante il suo cammino in giro per l'Italia, per il mondo, facendo conoscere ovviamente un po' anche il nostro paese. Siamo arrivati quasi alla fine, c'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera su TV2000. In prima serata alle 21 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 per recuperare, basta installarla sul vostro smartphone, è gratis e trovate tutti i contenuti di TV2000 e di Radio in Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento per quanto ci riguarda è con il nostro spazio della cultura degli spettacoli, che si chiama In Blu Social Club, domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie a tutti, restate con noi, non cambiate canale, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Chi sono? Cosa sono? Esistono veramente gli angeli? Più che fare angeli e demoni, io mi occupo soprattutto degli angeli. Prima osservazione: nella Bibbia non c'è mai scritto che Dio ha creato gli angeli. Nel primo giorno della creazione è spiegato tutto, ci sono gli uccelli, i pesci, gli alberi, è tutto sistemato, alla fine c'è l'uomo, ma nessuno dice che sono creati gli angeli. anzi non esistono neanche gli angeli nel racconto della creazione, tant'è vero che la tentazione la fa non un demonio, ma la fa un serpente, e i serpenti non sono demoni di per sé, sono degli animali. E sono chiesto subito a il credo, dice invece, o meglio, credo dice soltanto visibilium et invisibilium.

0: in Visibilium per indicare che gli angeli sono stati creati da Dio. Penso che quando voi recitate il credo alla domenica e dite delle cose visibili e invisibili, immagino che penserete agli angeli. Oppure se non pensate a niente, non pensate a niente. Ecco, è probabile. Allora comincio e dico: qual è la prima volta che nella Bibbia si parla di qualcosa di simile agli angeli? Alla fine del capitolo 3, quando c'è la cacciata dal giardino, la cacciata dal cosiddetto paradiso terrestre. Lì per la prima volta, è la terza pagina della Bibbia, quindi è molto presto, si dice che Dio, preoccupato dal fatto che era stato praticamente sconfitto dall'uomo, perché l'uomo aveva mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male, era un po' preoccupato perché diceva: se adesso mangia anche l'albero della vita, questo uomo diventa troppo importante, bisogna impedirgli che vada a prendere l'albero della vita. E per impedire che lui possa accedere all'albero della vita, avrebbe messo i cherubini e lo leggo sul testo, così è più preciso. La lama della spada fiammeggiante, una cosa di questo genere.
1: La fiamma della spada folgorante.
0: Ecco, brava, la fiamma della spada sfolgorante. Che è un tentativo di tradurre un ebraico oscuro, la fiamma della spada sfolgorante e i cherubini. Allora cominciamo, cosa sono i cherubini? Dunque, innanzitutto, questi cherubini sono al terzo capitolo della Genesi, è un testo antico. Normalmente la gente crede di sì, e invece no. I primi, cioè molti, quelli che venivano negli anni scorsi lo sanno già, i primi capitoli della Genesi sono di formazione molto tarda, cioè la loro stesura contiene degli elementi che sembrano essere arcaici e che possono essere arcaici. Però già allora gli scrittori erano capaci di imitare il modo di descrivere le cose degli antichi e potevano fare il bluff e far apparire come arcaica una determinata figura, un determinato comportamento. E quindi non è sicuro che l'impressione di arcaicità, per esempio far parlare un serpente, immaginare un albero che ha dei poteri magici, sembra essere antico, ma potrebbe essere invece un trucco recentissimo per immaginare l'antico. Nessuno può essere sicuro di questo. Ecco, i cherubini quando avranno cominciato ad esistere all'interno della cultura ebraica dell'Antico Testamento? La maggioranza, mi pare di capire che la maggioranza degli studiosi dice, potrebbero averne sentito parlare anche prima dell'esilio in Babilonia. Cioè, la parola Karub c'è in accadico, che è la lingua della Mesopotamia antica, quindi la parola probabilmente la conoscevano, probabilmente qualcuno magari aveva anche raccontato che nei templi degli Assiri c'erano delle figure di animali che venivano chiamati Karub, cose del genere.

0: e magari li descrivevano. Può darsi benissimo. Però è più probabile che alla fine che il termine, come termine da usare immaginando che è conosciuto dal lettore, probabilmente è entrato in funzione dopo l'esilio, quando molti ebrei erano stati deportati in Babilonia e lì esistevano ancora le vecchie sculture con gli animali alati o i cavalli con volto umano, gli animali con volti differenti, specie di sfingi alate, quelli che ancora da Galato si vedono nelle rovine di Babilonia. Allora i cherubini sono una soluzione tardiva, vengono messi lì nella Genesi da un ultimo ritoccatore del testo. Nessuno di noi riesce più a stabilire con esattezza in quale secolo può essere nato un testo biblico. E anche quando si riesce a dire questo testo probabilmente è del secolo VI, del secolo IV, avanti Cristo, magari questo più antico si può risalire al secolo VIII, il che tra l'altro funziona meglio negli scritti dei profeti che non negli altri scritti, come quelli del Pentateuco, eccetera. Però alla fine globalmente si può dire, ma sì, nel suo insieme questo testo potrebbe essere di quell'epoca lì, però chissà quante aggiunte ha subito nel corso del tempo, perché continuavano a ritoccare il testo. Quell'ultima frase che citavo prima del capitolo 3, dove ci sono i cherubini e poi quella cosa lì complicata della spada fameggiante, probabilmente è un'aggiunta tardiva rispetto a un testo che tra l'altro non sappiamo neanche quando ha cominciato ad esistere come testo scritto. Noi in fondo abbiamo una Bibbia che è arrivata a noi così come essa si trovava più o meno nel 300 avanti Cristo. Dico nel 300 avanti Cristo perché magari 250 invece di 300 avanti Cristo, che da quel punto lì in avanti abbiamo la documentazione delle traduzioni greche e abbiamo la documentazione dei testi trovati a Qumran, che non vanno a prima del 150 avanti Cristo, però gli regaliamo un centinaio d'anni, ecco. Lì possiamo confrontare e dire il testo attorno al 250-300 avanti Cristo era così, è praticamente il testo che noi riceviamo. Ma quante cambiamenti abbiano subito, quanti ritocchi abbia subito, quante piccole aggiunte anche di una parola sola ci siano state nel tempo, questo sinceramente non possiamo ricostruirlo. Per cui non posso dire che i cherubini sono una realtà molto antica, contemporanea alle antiche culture della Mesopotamia, che garantisce quindi che la sua citazione nel racconto del peccato originale è un'antica convinzione ebraica, potrebbe essere un'aggiunta fatta nel 300, nel 380 avanti Cristo da qualcuno il quale ha voluto metterci questa frase. Tra l'altro, per spiegare questo modo direi molto molto molto molto umano di immaginare Dio, il quale non sa come fare, adesso mi porta via anche l'albero della vita, devo impedire che invece ci arrivi, cosa faccio? Ci metto il filo spinato. Invece dello filo spinato ci mette il cherubino e la fiamma fiammeggiante. Quindi ci andrei piano in queste cose. Nel frattempo, questo l'ho detto tanto per cominciare, per far vedere com'è difficile lavorare su questi testi. Non voglio continuare a insistere su questo. I cherubini si accompagneranno poi col passare del tempo, e il testimonianza la sapete tutti a memoria perché è quella del capitolo 6 di Isaia. I cherubini in Isaia sono chiamati serafini, o meglio, Isaia parla di serafim, ma questi serafim li descrive come quelli che in altri testi, anche quelli posteriori a Isaia tra l'altro, vengono chiamati cherubim, perché sono quelli che hanno una figura sostanzialmente umana, però hanno le famose sei ali, con due sono rivolte in alto, le altre due sono allargate così, e le altre due si coprono i piedi. E tutte le Bibbie nelle loro note spiegano eufemismo per indicare il sesso, quindi sono maschili. Questo c'è nelle note delle Bibbie. So che voi non leggete mai le note delle Bibbie perché avete paura che siano eretiche, ma è spiegato così. Isaia li chiama serafim, ma in realtà sono uguali ai cherubim, perché poi si spiega che nel post esilio si deve costruire una specie, si deve costruire il propiziatorio, cioè quella specie di cassetta, di grossa cassa, la quale ha un coperchio che nel giorno del Kippur, cioè il giorno della riparazione dei peccati, deve essere asperso di sangue, e sopra questo coperchio ci devono essere in piccolo delle figure di cherubini alati, esattamente come quelle di Isaia, e le due ali orizzontali sarebbero il luogo sul quale può appoggiarsi, come nella visione di Isaia, senza corporeità e visibilità, può in un certo senso simbolicamente sedersi, è sbagliato, collocarsi Dio invisibilmente. È il trono di Dio, è piccolo, è fatto di un metro e mezzo, e i cherubini e i serafini sono di 50 centimetri circa, piccolini, sono un ornamento di questa specie di altare mobile, lo chiameremo così, che è il propiziatorio, quello appunto che nel giorno nel quale si chiede il perdono dei peccati, ma di questo abbiamo già parlato in altre occasioni, il sacerdote sporge, oppure col dito mette del sangue. Ecco, allora capite che cherubini e serafini sono degli oggetti di esseri non esistenti, cioè sono delle figure simboliche. Gli assiri e i babilonesi credevano che esistessero veramente in cielo delle persone così, degli esseri così, o erano semplicemente figure ornamentali? Anche la Bibbia, quando parla di Dio, dice che Dio cavalca i cherubini. I cherubini, non sempre, ci sono 3-4 citazioni. Quindi sono il suo mezzo di trasporto. È preceduto dalla tempesta, cavalca i cherubini. Li mettiamo insieme con gli angeli? Sono diventati categorie angeliche, cherubini, serafini, a cui poi il Nuovo Testamento, e qui ci sarebbe da domandarsi perché il Nuovo Testamento, aggiunge principati, potestà. Inserendo dei miti inutili che non c'erano neanche nella cultura ebraica precedente, dicendo che Cristo li ha sottomessi. Ecco la difficoltà delle cose. Io ho soltanto cominciato a dire questo, non ho risolto niente, ho soltanto accennato ad alcuni problemi che riguardano due categorie, cherubini e serafini, a cui poi si aggiungono altre parole. È molto difficile, cioè un wikipedista che deve scrivere nella Wikipedia come stanno le cose, deve scegliere cosa vuol dire. Andate a vedere in rete, fate le vostre ricerche. Ognuno può dire quello che vuole, non c'è niente di dimostrabile e di sicuro. Può spiegarne l'origine in un modo, può considerarli antichi, può considerarli recenti, può dire che gli ebrei credevano che esistessero, può dire che erano soltanto delle immagini ornamentali. Per capire le cose, quando voi vedete tutti quei belli angioletti, che non so, in Gozzoli o altri pittori, sono tutti lì belli paffutelli con le alette così, voi pensate che, cosa pensate? Che esistono veramente quelle creature lì, che sono fatte così? Quegli angioletti lì, piccolini, col culetto bello motondo, salamello lì così, alle volte belli, alle volte brutti, perché è difficile dipingere i bambini. I bambini e gli animali sono molto difficili da dipingere, è più facile dipingere l'adulto con le sue rughe, che sono pieni nei quadri. Sono semplicemente cose ornamentali, oppure sono secondo voi esistono quelli lì?
1: No.
0: Ho sentito una voce satanica. Storicamente noi sappiamo anche un'altra cosa, che attorno al IV secolo i rimpatriati dall'esilio hanno ricomposto, direi, le loro idee teologiche. È l'epoca del cosiddetto secondo tempio, quando ricostruiscono il tempio che i babilonesi avevano distrutto, lo ricostruiscono più o meno come era prima. Però vi ricordate, l'avete sentito, quelli che vanno a messa nei giorni feriali, queste cose le hanno sentite in settembre, perché sono state lette queste letture. Ageo, Zaccaria, che dicono: ma vi ricordate com'era bello il tempo di questo, adesso sembra niente, eccetera. Quindi hanno ricostruito più o meno cercando di copiare l'antico, ma è rimasta una costruzione molto molto modesta, molto debole, così piccolina. E in quell'epoca qui, oltre a ricostruire gli oggetti, anche quel propiziatorio di cui parlavo prima, col coperchio, i cherubini, eccetera, hanno anche direi ricomposto e ordinato alcune idee, e sono entrati due caratteristiche, due categorie di angeli caratteristici che prima probabilmente non esistevano, non c'erano, cioè gli angeli interpreti e gli angeli delle nazioni, cioè gli angeli protettori. È un'idea che probabilmente deriva dalla Persia, con la quale sono stati in contatto durante la dominazione persiana. Quindi dopo quella babilonese la Palestina è stata sotto un protettorato persiano, che ha ammesso il libero culto degli ebrei con le loro tradizioni, ma loro devono essere stati affascinati dalla cultura persiana, nella quale sono presenti queste due categorie di figure paradivine. Ecco. vale a dire gli interpreti che ti spiegano i misteri. Cioè ci sono delle visioni, ci sono dei testi. Allora l'uomo interroga e c'è un angelo che glielo spiega. Tutto questo si trova all'interno della Bibbia soltanto in epoca, in testi molto recenti, quelli appunto di Zaccaria, Ageo e basta, che nella liturgia feriale sono stati letti in questi mesi, in questo anno sono stati letti circa in settembre, dove continuava ad essere presente quel ritornello che a me dava fastidio: oracolo del Dio degli Eserciti, oracolo del Signore degli Eserciti, oracolo del Signore degli Eserciti. Questi eserciti, poi, lì è colpa delle traduzioni, sono le schiere degli angeli, non gli eserciti. I Sabaoth sono le schiere, può avere significato militare, può avere significato semplicemente di insieme di realtà sottomesse a Dio che se ne serve come strumenti per tutta la sua attività. La parola giusta sarebbe schiere, non eserciti. Ma la traduzione continuava a dire oracolo del Dio degli Eserciti, oracolo del Dio degli Eserciti, oracolo del Dio degli Eserciti. Bene, veniva da Benasce, volevi metiasmia, mette le robe chi? Perché confondono le idee, non servono a nulla. Sono appunto gli angeli interpreti, i quali spiegano, alle volte interrogati, altre volte anche di spontanea volontà. E l'altra idea è quella di una protezione divina per le singole etnie. Questa è interessante dal punto di vista dell'evoluzione politica. Gli antichi imperi mesopotamici e anche l'Egitto erano sotto, in Egitto c'erano due, no? L'Egitto del nord e quello del sud. La Babilonia ha sempre avuto anche lì diversi imperi, i babilonesi, gli assiri, i sumeri, però ogni impero alla fine era un impero che comprendeva al suo interno popolazioni di diversa etnia, non dico razza perché sarebbe una parola peccaminosa, perché in quegli stati vivevano diverse tribù, diverse le une dalle altre. L'impero persiano è il primo, storicamente, che riconosce il diritto di indipendenza, di lingua, di religione, di costumi e di modo di vivere alle singole etnie che fanno parte dell'impero. E le tiene unite non con forza militare, ma con un'organizzazione di tipo burocratico. E in questo è una grande modernità, l'impero persiano, che poi dopo un secolo o due ritornerà ad essere un impero imperiale, cioè dove si comanda con la forza. Lì invece si cercava di comandare con questo rispetto delle diverse popolazioni. Era un'idea, direi, molto moderna, non era sovranista. Voleva che i singoli locali avessero una possibilità di autonomia amministrativa, locale, linguistica, religiosa, le loro feste, i loro calendari. Ecco. Nelle questioni poi di primaria importanza valeva invece la legge dell'impero. Tra l'altro vi ricordate che l'anno scorso abbiamo parlato appunto del fatto che il cosiddetto Pentateuco, la Torah, viene portata e proclamata dall'incaricato del re di Persia in quella famosa cerimonia in cui tutti leggono la legge, tutti accolgono, e poi vanno a mangiare le carni grasse perché il colesterolo del Signore è la nostra gioia. Che è un'evoluzione voluta dalla Persia, che promulga la Torah per gli ebrei. E gli altri popoli avranno le altre loro leggi. Ecco, La modernità di tutto questo, che è durata poco, cioè l'apparente modernità, potrebbe servire perfino per capire l'Europa di oggi, ha dato origine al fatto che ognuna di queste nazioni aveva un protettore divino, cioè l'angelo della nazione, che diventa una caratteristica, ed è lì che salta fuori l'idea, poi salterà fuori l'idea dell'angelo custode. Ecco, tutto questo per fare un'iniziale panoramica, ma ho un'altra cosa adesso però da dire, un'iniziale panoramica di come si è pian piano strutturata una ricca, diversa visione di questo mondo angelico. Ho lasciato per ultimo la cosa che secondo i teologi sarebbe la più importante, ma la considerano la più importante perché fa comodo al cristianesimo adoperarla come tale, secondo me. Cioè, nella cultura ebraica, anche qui da quando, non possiamo dirlo con certezza, però certamente già in epoca monarchica, cioè con ogni probabilità già attorno al 1000, che è l'anno in cui diventa re Davide, era diffusa l'idea che in alcuni casi Dio si manifesta ad alcuni uomini ai quali deve dare degli incarichi per il bene del popolo, si manifesta travestendosi da una figura umana che viene inizialmente scambiata per un uomo, ma che poi nel corso dell'incontro appare essere il travestimento di Dio stesso. È quello che si chiama l'angelo del Signore, dove quel del dovrebbe essere epesegetico, non di, cioè l'angelo che è il Signore, come la città di Cremona, che non è la città del signor Cremona, è la città che è Cremona. Quindi quel di sarebbe da togliere, l'angelo Signore. Quando dico Signore c'è Yahweh, cioè il famoso impronunciabile nome di Dio. Quindi angelo di Yahweh vorrebbe dire manifestazione di Yahweh, autopresentazione di Yahweh in forma visibile. Questo sarebbe per esempio l'angelo che appare a Gedeone. Viene un uomo che gli dice: lo stai facendo? E sto sistemando il grano perché devo nasconderlo perché vengono quelli lì. No? Ma tu che sei un uomo forte e coraggioso potresti fare di più per il tuo popolo. Io lo dico alla mia maniera, però la storia di Gedeone è questa in fondo. Ma come, io prima di tutto i poveri sono l'ultimo della tribù che è l'ultima dell'ultima dell'ultima famiglia, non contiamo niente, siamo perseguitati. Ma no, credimi, tu hai la possibilità di farlo. Eh già, sì, fai bello a dire tu. Beh, insomma, intanto cosa vuoi? Sei venuto qui a dirmi questo? Hai bisogno di mangiare? Ma sì, va a prendere qualcosa. Porta da mangiare, li mette su una specie di altare. E quello lì, quel signore che è venuto, tocca col bastone e il fuoco brucia tutto. Allora lui: oh Dio mio, ma signor benedetto, è l'angelo, è Dio che si è manifestato qui. Non temere, ragionano, vedrai che farai così, poi scompare. Io l'ho raccontata malamente alla buona e in maniera molto imprecisa. Questo sarebbe il Signore che diventa angelo, più che l'angelo del Signore. Questa figura si trova, direi, una decina di volte, anche più se volete nell'Antico Testamento. Ai teologi questo viene considerato il punto più interessante, perché in fondo, dicono, è uno di quegli elementi della cultura ebraica che ha preparato la possibilità di dire: Dio vuole veramente manifestarsi agli uomini qualche volta in maniera visibile, per dialogare con loro quasi alla pari. In Gesù Cristo che si è incarnato, questo raggiungerà il suo culmine. Per questo loro segnalano con un punto, ecco, nella raccolta dei testi dove c'è la parola angelo, quando c'è questo tipo di signore angelo, angelo del Signore, mettono un puntino per dire: ecco, questo è un brano importante. E potrebbero per esempio dire, sarebbe una bella esercitazione, oppure una tesi di laurea, oppure un libro, mettere insieme tutti i passi in cui si parla di questo qui, presentarli, raccontarli, fare una sintesi e dire: ecco come si è formata pian piano l'idea della volontà di Dio di contattare gli uomini in forma velata, non presentandosi in maniera da spaventare l'uomo. Come fa Dio a farsi vedere se è un essere assolutamente non materiale, non carnale? Allora si appare come se, e lì ci sarebbe tutto da vedere, è una visione puramente mentale, se l'avessero toccato avrebbe fatto forza, oppure sarebbe come un fantasma. Capite che la stessa cosa c'è già in Tommaso, che vuole toccare, no, è un fantasma, eccetera. La differenza è, ecco, questa è la storia di come sono andate le cose, cioè le tematiche presenti. Adesso semplicemente comincio e vi presento pian piano, uno per uno, direi tutti i passi del Nuovo Testamento nei quali si usa la parola angelo. E li vediamo, ci ragioniamo sopra, e penso che ogni tanto, ogni volta sarà una cosa forse interessante vedere queste cose. E aggiungo però, per sgurarmi i denti, aggiungo un'osservazione. Di tutto quello che ho detto è rimasta una traccia profonda che a me dà molto, molto da pensare, una traccia che prende il testo di Isaia, quello dove sono i serafini che sono uguali ai cherubini, quelli che si coprono i piedi, ecco. E siccome Isaia dice che loro hanno detto: santo, santo, santo il Signore, Dio delle schiere, noi abbiamo introdotto questa cosa all'interno della messa e la consideriamo preparatoria del momento culminante, quello della presenza di Gesù in mezzo a noi. Io mi domando se questo è stata una buona idea. Io personalmente, che ritengo che il testo di Isaia possa essere benissimo considerato un bel testo, ma in fondo è un testo mitico, con questa figura dei cherubini, serafini mescolati l'uno con l'altro, che non si sa neanche cosa sono, con le sei ali, ecco. Solo per il fatto che dicono santo, santo, santo, io devo usarlo trasformando da Dio degli eserciti a Dio dell'universo. Nella vecchia liturgia rimane Deus Sabaoth. Infatti quando si fanno le messe in latino si canta ancora Deus Sabaoth, Dio delle schiere. Al massimo queste schiere sono le stelle, ecco, la cosa più nobile che possano essere le schiere sono le stelle. oppure tutta la serie degli angeli vari, non lo so. Cioè, se io devo fare catechismo, devo spiegare ai ragazzini di oggi, devo raccontargli di Isaia, devo dirgli, guarda che è molto importante, sai, questa parte la cantiamo con la messa perché è importante, perché... E poi gli racconto la storia di Isaia, perché Isaia l'ha visto questo, eccetera. Secondo me un bambino normale dice, ma perché dopo un che le stupidate chi, che le entra mia, che gli roba di una volta... Cioè, io ritengo offensivo della dignità della Santa Messa adoperare questa idea, cioè adoperare, evocare il modo con cui al capitolo 6 di Isaia si parla di una visione di un essere alato, metà uomo e metà ali, che deve coprirsi i piedi, che deve stare con le mani così, per essere lo sgabello su cui forse apparirà non Dio, ma una sua immagine. Io mi domando se è sufficientemente decoroso che sia l'inizio del momento centrale della messa. Questo santo è stato introdotto nel quarto, quinto secolo, nelle forme più antiche non esisteva, perché dopo il cosiddetto prefazio, cioè è veramente giusto che noi ti ringraziamo Signore perché ci hai mandato Gesù Cristo che ci ha salvato da tutti questi, e poi continuava dicendo, e dunque clementissimo Padre manda adesso il tuo spirito perché salvi, che si prenda presente, e non c'era niente in mezzo. A un certo punto, non si sa come, ma qualche papa ha voluto introdurre in mezzo, mentre il discorso continuava, questo l'ho già spiegato altre volte, mentre il discorso continuava, ti ringraziamo per Gesù Cristo nostro Signore, il quale morendo ci ha dato il peccato, e per questo ti preghiamo adesso di trasformare questo pane e questo vino, invece di attaccare tutto questo, hanno voluto spezzare e dire, e noi ti ringraziamo cantando con gli angeli, santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti, santo, santo, santo, benedetto colui che viene, ma cosa benedetto colui che viene, chi? Perché si renda presente nel pane e nel vino, non è colui che viene nel nome del Signore, cosa vuol dire benedetto colui che viene nel nome del Signore se è il Signore? Dove Signore significa Dio, benedetto colui che viene nel nome di Dio, osanna nell'alto dei cieli. Che pasticcio è questo? Come fa una persona di normale buonsenso a capire quello che gli dicono di cantare e di dire? Ecco, questo rende incomprensibile e inaccettabile questo vecchio sistema della Messa, che è nato nel secolo V dopo Cristo e poi è stato ripetuto, perché la Chiesa non sbaglia mai. O la Chiesa si decide a ritornare prima di queste, direi, imperialistiche e sotto sotto ignoranti applicazioni. Sono i secoli bui quelli in cui succede questo, cioè dove mancano le capacità per poter capire da dove vengono i testi, come si leggono e come si interpretano i testi. Ecco, questa idea dell'apparentemente solennità per l'oscurità delle parole che si adoperano, questo non è più accettabile nel mondo contemporaneo. Io lo so che non cambierà mai. E la gente continuerà a smettere di venire in chiesa. E se verrà, non capirà niente di quello che succede, non vedrà il nesso logico tra le cose. Ecco. Voi potete benissimo rifiutare quello che dico dicendo Don Cavedo è un po' esaltato, ed è vero, forse anche questo è la mania, vuol fare l'originale, è vero. Riflettete però su queste cose, anche perché in fondo anche alcuni studiosi moderni di liturgia ritengono che

andrebbero più radicalmente ristrutturate le formulazioni che si adoperano nella messa. Quel canto del santo l'hanno aggiustato bene, perché ha tirato via le schiere e ha messo Dio dell'universo. Ecco. Dopo però c'è sempre quella contorsione: benedetto colui che viene nel nome del Signore, dove bisognerebbe chiarire bene che è il Signore Gesù Cristo che viene in nome del Padre che lo ha mandato. Ecco. Che l'osanna nell'alto dei cieli, cosa vuol dire? Osanna cosa vuol dire? Continuiamo a dire osanna. Osanna è un'acclamazione semplicemente, o è salvaci? Ecco. E perché nell'alto dei cieli? Benedetto colui che viene nel nome del Signore, ma se è il Signore che viene, benedetto il figlio che viene nel nome del Padre. Insomma, cerchiamo, se non dobbiamo mettere giù le cose, di riscriverle in una maniera che si accordi con quella struttura del pensiero cristiano che sta alla base della celebrazione della messa e della nostra fede eucaristica, non con parole semplicemente ripetute, per di più cantate. Quindi, per fortuna, se volete, sono cantate, perché almeno quando si canta non si pensa a quel che si dice. Tenna Lucada, che era del Bisorat, cioè che uno prega due volte. Quando uno canta, pensa a cantare, a cantare giusto, e non pensa a quello che dice, tranne che sia la 40ª volta che lo fa, e allora può anche darsi qualche volta gli venga di pensare a quello che dice. Ma il cantante è preoccupato di guardare il maestro, di non fare la gaffa, eccetera. Quindi non serve a nulla nella fede. È una cerimonia, è un teatro. Ecco, occorre rendere, questo non c'entra e non c'entra con gli angeli, però ho voluto dirlo subito perché mi stava sul gozzo la voglia di dirlo. Dicevo che dalla prossima volta, ma comincio anche adesso, subito, se volete, vi presento tutto il Nuovo Testamento. Lo faccio seguendo l'ordine dei libri così come sono, però prima di cominciare questo, cioè di dire Matteo, ecco, perché nel Vangelo di Matteo il primo angelo è quello che appare in sogno a Giuseppe. E la prossima volta cominciamo da questo e cominciamo a dire: è l'angelo del Signore quello dell'Antico Testamento? Perché qui si dice l'angelo del Signore. Allora, l'espressione angelo del Signore, siccome è uguale a quella là, è Dio stesso che glielo dice? O è veramente un angelo, cioè un altro, un messaggero qualsiasi? Prima di questo però, per andare, dopo ci ritorno sopra, non è che lo concludo oggi, vi ricordo che ci sono 5 passi, ma ve ne presento per adesso soltanto 3, nei quali la parola angelos viene stranamente usata per parlare di persone, uomini. È stranissimo, ma è così. Viene usata praticamente soltanto 3 volte, meglio 2, perché una è la citazione di Malachia. Luca 7:24 dice che Giovanni il Battista mandò 2 angeli a chiedere a Gesù: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Si traduce messaggeri, ma nel testo si dice che mandò 2 a dire, e quando gli angeli di Giovanni furono partiti, Gesù disse: gli angeli di Giovanni. E tra l'altro Gesù dice: Giovanni il Battista conta poco. È curioso, perché questa frase, dove vengono gli angeli di Giovanni Battista,
servi a Gesù per dire: ma sì, Giovanni Battista è stato bravo, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Frase sulla quale ritorneremo, perché è un'offesa del Battista poco delicata. Più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, ed era appena morto Poirì. Ecco, e perché trattarlo così male da parte di Gesù? Questa è un'altra questione. Tutti dicono che Gesù trattava sempre tutti bene, era bravo, eccetera. Qualcuno adesso riesce a dire che qualche volta è stato anche severo contro i farisei, i ricchi? Adesso cominciano a dirlo. È stato severo anche e maleducato nei confronti di Giovanni, secondo Luca, non Gesù, Luca. Quello di mezzo è che viene citato Malachia, che dice: mando il mio angelo di fronte al tuo volto, eccetera. L'altro è, sempre in Luca, e soltanto in Luca, questa faccenda, quando al capitolo 9 si dice che, qui la traduzione ha giustamente cambiato il greco, si dice che Gesù rafforzò il suo volto verso Gerusalemme. E il testo dice decisamente: mostrò di voler andare a Gerusalemme. E mandò angeli davanti al suo volto, i messaggeri che vanno nel villaggio e non lo accettano perché aveva il volto di chi andava a Gerusalemme. Ecco, sono le due volte in cui la parola angeli viene detta chiaramente di uomini, in Luca. Direbbe domandarsi perché. Ecco, perché Luca ha usato questa parola? E perché la traduzione giustamente traduce messaggeri? Però qui allora sorge un altro problema. E allora, tutte le altre volte che c'è angeli, possiamo qualche volta anche là usare messaggeri? È una cosa da niente, lo capisco, però sono quei punti, questa volta in sé non difficili, ma punti intriganti del Nuovo Testamento. Perché questa fraseologia così strana scelta da Luca? Tra l'altro sempre con la questione del volto. Lascio in sospeso, non ho risposte. Volevo solo sistemare questa piccola curiosità. Vi dirò più avanti che qualcosa di simile succede anche negli Atti degli Apostoli, ma qui ci arriveremo quando arriviamo agli Atti degli Apostoli.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul, una monaca claustrale e missionaria. Gloria Maria Riva, anzi Maria Gloria Riva, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento, che è raffigurato così sulla sua veste con questi tre colori bellissimi. E lei vive a San Marino, ha fondato monasteri. Siamo nel cuore del Monte Feltro e San Marino la conoscono tutti, la sua rocca. Siamo tra storia, natura e bellezza.
1: Esattamente.
0: Lei ha detto che San Marino è un filo tra il passato e il presente.
1: Sì. Tutti i piccoli stati generalmente hanno questi grandi valori e questo retaggio culturale, storico, che devono difendere un po' con i denti di fronte a un mondo che va globalizzandosi sempre più.
0: Non è solo nostalgia della tradizione, vero?
1: No, assolutamente, anche perché da un certo punto di vista è uno stato molto progressista, cioè molto aperto alle novità, sempre molto presente anche in Europa, nonostante non sia ancora entrato nella comunità europea. Però non possiamo negare che si senta la storia e la tradizione molto importante, molto grande che ha alle spalle.
0: Cioè il segno di un'identità e di un'appartenenza.
1: Un'identità,
0: no?
1: Un'appartenenza e soprattutto il grande vanto di essere un territorio di pace. Infatti quando si arriva a San Marino si legge benvenuti nell'antica terra della libertà.
0: Beh, insomma, sei un bel programma per il presente. Senta, Suor Maria Gloria uguale arte, un sacco di libri, passione, studio, cultura, perché lei spiega l'arte per spiegare Dio, per spiegare l'anelito dell'uomo verso Dio, no? Quindi l'arte come forma di missione.
1: Magritte diceva: non so se Dio c'è. Anzi, era più propenso ad affermare che Dio non esisteva, ma certamente diceva nell'arte c'è Dio, cioè l'arte è qualche cosa di inspiegabile all'uomo stesso, l'ispirazione, la possibilità così fulminea di realizzare un capolavoro quasi quasi inconsapevolmente che attravalica i secoli ha qualche cosa di eterno e quindi in qualche modo qualcosa di simile a Dio.
0: Lei però non è nata artista, se non in nuce probabilmente.
1: Certo no.
0: Lei nasce a Monza, una famiglia credo anzi ultracattolica, perché mi sembra che lei abbia da parte di padre Don Bosco,
1: esatto.
0: Da parte di madre un papa.
1: Papa Pio XI, Papa Ratti, sì.
0: E quindi una famiglia bianca di tradizione,
1: certo.
0: Appunto cattolica, ma lei non è che seguiva proprio quelle strade.
1: No, anche perché quando sei immerso in un mondo così tanto di fede, cerchi anche l'alternativa.
0: Contrasto, quindi, la ribellione.
1: Esatto,
0: no?
1: E quindi diciamo che dopo le medie mi sono lasciata molto affascinare dalle idee rivoluzionarie del 68, che ormai era superato, però per me, soprattutto a Monza.
0: Era un modello
1: di avanguardia, un modello di trasgressione, un modello di libertà. Ecco,
0: questa. E poi lei faceva l'attrice, la modella.
1: E poi sì, diciamo che nel momento in cui scelgo, dopo il liceo, di abbracciare questa esperienza stupenda con Mario Tedeschi al Castello Sforzesco di Milano, ormai avevo anche superato, diciamo, la fase sessantottina delle ribellioni. Però anche il teatro mi ha dato moltissimo, sia sul piano culturale che proprio sul piano anche della padronanza di sé, del sentire il proprio fisico, del muoversi nello spazio, tutte cose che gli adolescenti faticano un po' a fare, infatti adottano slang, adottano atteggiamenti copiandosi. Ecco, il teatro è stata una grande scuola di identità per me. Tanto più che appunto il mio istruttore, diciamo così, era ebreo di matrice e quindi mi ha insegnato delle cose assolutamente fuori da quello che era il mio
0: orizzonte. È stata la prima strada per interessarsi della Bibbia, perché
1: esatto.
0: Sono una studiosa della Bibbia naturalmente. Poi ovviamente era una bella ragazza, piena di passione, di interessi, di cultura, fidanzatissima.
1: Sì.
0: Però già col suo fidanzato aveva iniziato un cammino di avvicinamento alla Chiesa, no? C'era
1: sì,
0: Lourdes
1: sì.
0: Di mezzo, se non
1: sì.
0: Erro.
1: Esatto. siamo andati insieme a Lourdes, anche perché il mio fidanzato aveva uno zio prete, quindi attraverso di lui appunto abbiamo partecipato a questo pellegrinaggio con due morti alle spalle importanti, un mio amico di 20 anni e la mia nonna paterna di 84 anni, due morti che mi hanno interrogato parecchio, perché un'età così, così giovanile, stroncata per nulla, e una donna sazia di vita e di anni. E quindi sono andata a Lourdes con questa domanda forte sulla morte e sul senso della vita, e devo dire che a Lourdes sono andata sostanzialmente per i malati, per prestare servizio, per la carità. In realtà ho incontrato la Madonna, che mi ha preso per mano e mi ha portato proprio a Gesù. E la messa di Lourdes, le messe quotidiane di Lourdes mi hanno colpito tantissimo, al punto che tornando, sia io che il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a messa tutti i giorni.
2: Ah, quindi insomma una chiamata doppia, ma per lei non era quella ultima,
1: no.
2: Perché c'è stato un evento assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, invece era sulla via di una discoteca, e però è stata una cosa simile, no?
1: Sì, diciamo che Lourdes è stata una grande preparazione, perché comunque rimanere fedeli alla messa quotidiana non è stato facile in quel mese che mi ha separato dal momento fatidico, cioè da quel momento in cui ho fatto l'incidente in ottobre, verso la fine di ottobre, in una serata qualunque, una serata nella quale il mio ragazzo voleva andare in discoteca e io non ci volevo andare, perché appunto comunque queste messe quotidiane avevano aperto come un varco nel cuore e erano riemerse le grandi domande esistenziali dell'adolescenza con una profondità maggiore, anche sul fatto di dovermi sposare, di affrontare il futuro con serietà. E però in discoteca non ci siamo mai arrivati. Abbiamo attraversato un incrocio, semaforo verde, dall'altra parte è arrivata una macchina che non ha rispettato il semaforo e ci ha travolto.
2: Lui quasi illeso, lei invece in fin di vita?
1: Sì, io ho avuto questa esperienza di premorte, ricordo perfettamente di aver salutato delle persone che continuavano a dire che ero morta, di aver visto il mio corpo dall'alto, di aver visto il mio ragazzo che ansimava, e nello stesso tempo però non so mettere in ordine queste circostanze, nello stesso tempo un grandissimo buio e in fondo al buio una luce che mi veniva
2: incontro. Lei ricorda queste immagini?
1: Sì, molto bene. Sì, sì, non solo la ricordo, ma l'ho rivista in un quadro di Bosch, di Hieronymus Bosch, che avevo sempre visto sui banchi di scuola, avendo fatto l'artistico, ma che non avevo mai identificato con un'esperienza di premorte. Eppure è stato esattamente così. Cioè questo punto di luce che si allarga sempre più e che ti chiama in qualche modo, in cui ti senti attratta. E quella luce è Dio, quella luce è amore, quella luce è bellezza. E io mi sentivo assolutamente coinvolta e, come dire, partecipe di questa realtà, al punto da volermi fondere con essa.
2: Lei poi è guarita.
1: E poi, ecco, in ospedale mi hanno rianimato, è stato tutto un percorso lungo. Però
2: lei ha rivisto quella stessa luce?
1: Sì. Perché sono tornata a Lourdes a ringraziare quasi un anno e mezzo dopo, e non avendo un appuntamento sempre col mio ragazzo e non avendo rispettato l'orario, io ho cominciato a vagare per Lourdes e sono finita davanti al Santissimo Sacramento. E quando l'ho visto, tra l'altro, un Santissimo Sacramento particolare, perché era in un ostensorio regalato da Giovanni Paolo II a Lourdes ed era un ramo di spine con un triangolo e la luce era dietro, e quindi c'era questo punto di luce nella penombra della cappella.
2: André Frossard, più volte citato, diceva: Dio esiste non perché me l'ha detto qualcuno, ma perché l'ho incontrato.
1: Esatto.
2: Ok? Quindi la sua ricerca di Dio da ragazza, la sua ricerca della verità senza mai vederlo, a un certo punto è stata davanti a un'evidenza, ha dovuto arrendersi.
1: Certo. Ed è stato proprio così. Quando ho letto Frossardi ho pianto molto, perché è proprio così. Dio non è fuori, Dio non è a messa, piuttosto che non qui con noi adesso, ma Dio è dentro, e dentro di me, dentro di lei, e quindi in qualunque luogo noi lo possiamo incontrare e riconoscere.
2: Ha deciso subito di diventare...
1: Assolutamente no, anzi sono uscita dall'ospedale con la ferma convinzione di dovermi sposare. Il problema è che facendo un percorso cristiano, quindi facendo corso per i fidanzati, ho sempre avvertito un disagio di fondo, come se qualcuno mi dicesse: ma sei sicura? Non stai sbagliando strada? Proprio quello che cerchi. Poi cominciavo ad avere dei contrasti proprio sulle scelte derivanti dalla fede con il mio ragazzo, e questo mi ha fatto pensare che quando ti sposi l'altro diventa volontà di Dio per te.
2: Lui ha capito la sua scelta poi?
1: Con fatica, con molta fatica, sì. L'ha accettata più che capita, non l'ha capita di sicuro.
2: La sua famiglia l'ha capita?
1: La mia famiglia non l'ha capita fino in fondo, soprattutto mio padre, che è un uomo molto libero, molto mi ha educato proprio all'avventura, a non aver paura di nulla. E a lui sembrava che chiudermi in un monastero sarebbe stato come mortificare tutto quello che io ero.
2: Lei, voi, le sue sorelle, tra l'altro voi di crisi vocazionale ne sentite poca, ma non è piaggeria, sì, perché è un dono enorme, no? Ci sono,
1: certo,
2: molte vocazioni,
1: sì,
2: giovani.
1: Avuto tante persone, alcune sono andate via, altre sono rimaste, le vocazioni ci sono. Sicuramente è difficile trovare un linguaggio per comunicare la fede oggi.
2: Voi seguite la regola di Sant'Agostino,
1: sì,
2: giusto? E che è un santo così antico e così moderno,
1: esatto,
2: adesso riportato un po' in auge dal fatto che abbiamo un papa agostiniano, ma altrimenti un po' trascurato, giusto?
1: Assolutamente, è un santo poco conosciuto, anche perché lo si giudica molto dal punto di vista della sua immensa opera, ma le pagine delle confessioni credo che abbiano nutrito schiere intere di cristiani e sono attualissime ancora oggi.
2: Lei ha detto che bisogna trovare un linguaggio soprattutto per avvicinare i ragazzi, ma chiunque in realtà, perché il bisogno di Dio c'è in tutti fino all'ultimo giorno della propria vita, insomma, come, almeno come domanda di senso. E lei il linguaggio lo trova nell'arte, no?
1: Sì, per me l'arte è una grande comunicazione della fede, anche perché l'arte ci permette di raccontare il passato senza strumentalizzazione, perché le cose sono da vedere e si raccontano in maniera meravigliosa. L'arte non è mai offensiva, perché dimostra qualcosa che è estraneo sia a chi parla che a chi ascolta, ed è una grandissima fonte culturale.
2: Arte di tutti i tempi, no?
1: Arte di tutti i tempi, arte di tutte le tradizioni, arte di tutte le estrazioni sociali, perché c'è anche un'arte povera, penso a certi affreschi del 400 che racconta in maniera straordinaria la storia, per esempio, dei pellegrini, visto che siamo in tema del giubileo. Ecco, i giubilei sono raccontati da queste opere in maniera veramente straordinaria.
2: In tempo in cui arte e artigianato erano una cosa sola, no?
1: Sì.
2: Potevi anche non mettere la firma o metterla come un qualunque cristiano che dava il suo sapere, no? Per,
1: certo,
2: l'opera di Dio. Senta, lei ha usato questo stesso metodo anche con la Curia Vaticana e col Papa.
1: Sì.
2: È stata chiamata a predicare per il giubileo della Curia, una donna.
1: Sì,
2: una cosa nuova. L'aveva,
1: sì,
2: chiamata Papa Francesco.
1: Sì. Questo lo devo a Papa Francesco, che proprio nel luglio dello scorso anno, attraverso Monsignor Fisichella, che si occupava appunto dell'organizzazione, sono stata coinvolta due volte, perché prima, due anni fa o forse anche tre, perché sono state realizzate delle opere, una collana di piccoli fascicoli proprio in vista del giubileo, e io ho dovuto realizzare le figure, le immagini della Lumen Gentium nell'arte, ed è stato un lavoro molto molto bello per me. Poi, a seguito anche di questo, Papa Francesco mi ha chiesto, attraverso appunto Monsignor Fisichella, di partecipare al giubileo della Curia Romana. La qualcosa, potete immaginare, mi ha fatto tremare i polsi, però.
2: Lei invece era molto sciolta, eh?
1: Io sì, sì, no, a un certo punto io mi sono dimenticata di essere davanti al Papa.
2: Viene il fervore, ed erano tutti molto interessati e attenti. Senta, lei ha molti fan, e lo diciamo in senso più cattolico, cioè lei è madre spirituale di anche giovani che vengono in cerca di una luce, di una chiarezza sulla propria vita.
1: Sì.
2: Lei è stata chiamata da Papa Francesco, che è stato considerato bollato come progressista, anche troppo progressista. Lei qualche volta è stata catalogata come troppo tradizionalista, anche perché quell'abito con, insomma, questo segno inquieta, e diremo perché. Queste divisioni, queste lacerazioni nella Chiesa, nella sua esperienza, ci sono sempre state o oggi è un po' peggio?
1: Direi che da un lato ci sono sempre state, dall'altro i termini della questione sono peggiorati notevolmente. Cioè non c'è più, io scherzando ai miei amici, perché io ho amici veramente di tutte le trasversali, amici trasversali, ok? Che se si fanno un elenco non finiremmo più. Però devo dire questo, che io dico sempre, io spero di essere cattolica, né progressista né tradizionalista, ma cattolica nel senso bello di universale. Cioè io credo che la nostra fede abbia la capacità di abbracciare l'umano e non lasciare l'umano dov'è, ma portarlo al divino. Questa è la grande sfida anche per l'uomo moderno.
2: Per esempio... l'Eucaristia tutti i giorni, a cui lei prima accennava, un ragazzo fatto santo perché era appassionato all'Eucaristia, sono queste cose viste in maniera un po' con un certo fastidio, sono un po' cose etichettate come bigotteria, no? E anche con, insomma, espresse con un certo disagio da alcune personalità così legate in qualche maniera alla Chiesa. Ora, si è perso il significato dell'Eucaristia? È rimasta come un simbolo l'Eucaristia?
1: Credo che si sia persa la frequentazione col mistero e di conseguenza l'Eucaristia, come dire, ne fa le spese. Ecco. Per quanto riguarda Carlo
2: Di Carlo Acutis parlavamo,
1: esatto,
2: no?
1: Quanto riguarda Carlo Acutis, chi parla così non l'ha conosciuto, perché io che ho avuto l'avventura di conoscerlo
2: ha
1: e
2: conosciuto
1: di aiutarlo.
2: Lui questo ragazzo?
1: Sì, ho conosciuto la mamma che mi ha chiamato per telefono perché stavo facendo i miracoli eucaristici, offrendo le mie meditazioni a dei laici, sono state messe in internet e Carlo le aveva trovati. In quel momento forse noi neanche l'avevamo, lo stavamo mettendo proprio in quel momento internet in convento. Mi telefonò Antonia e io rimasi sorpresa anzitutto dalla parlata così molto immediata che ha Antonia, che è stupenda, e dal fatto che lei confessasse di non avere nessuna coscienza di quello che potevano essere i miracoli eucaristici e che non capiva come mai sto figliolo, come diceva lei, era così appassionato. E quindi io ho parlato con Carlo e insieme abbiamo imbastito le prime mostre dei miracoli eucaristici fino alla morte praticamente, parlando quasi sempre per telefono, per email, perché io ero in clausura, quindi io non l'ho fisicamente incontrato, mentre ho fisicamente incontrato la mamma. Però non mi sono accorta che fosse un santo, cioè non aveva nulla del ragazzo bigotto, diciamo così, perfettino, era un ragazzo assolutamente genuino, normale. Certo, aveva delle domande molto profonde, aveva dei desideri fuori da quello che era la portata, l'orizzonte degli adolescenti di quegli anni. Però io, tant'è che io ho cancellato tutte le mail.
2: Suor Maria Gloria, l'Eucaristia era scandalo 2025 anni fa, lo è anche oggi, no? Perché lei usava la parola mistero, insomma, è davvero incomprensibile, no?
1: Certo.
2: Questa questione della transustanziazione, cioè questa... Ma per lei che cos'è?
1: L'Eucaristia è un rapporto, è un incontro, che ti sorprende, e quando percepisci la presenza, percepisci che questa presenza è per te, e come è per te, è per tutti, che è una presenza che ha veramente una portata universale. E quindi quando tocchi questo mistero, tocchi il cuore del mondo intero. Non c'è nulla di escluso dall'Eucaristia. è veramente, come diceva Teilhard de Chardin, no? L'Eucaristia sul mondo intero, l'Eucaristia del creato, ma nel senso più profondo del termine.
2: Non può essere una proposta offerta con le armi della ragione, no?
1: È ragionevole credere, perché c'è una schiera di testimoni che ci annunciano il mistero. Carlo non da ultimo, perché è qualcosa di inspiegabile che un ragazzo alla sua età, ripeto, assolutamente normale, avesse questa percezione dell'Eucaristia come autostrada per il cielo. E quindi sì, c'è un mistero che è inspiegabile, modo, no? Però nello stesso tempo è ragionevole credere, perché abbiamo dei testimoni, perché è qualcosa che ci viene, come dire, testimoniato e trasmesso da intere generazioni, e sono generazioni che non conoscono confini. Soprattutto per me l'Eucaristia è qualcosa che ti collega direttamente all'eternità, e io non chiedevo niente di più basso, cioè io non voglio morire. Per me la vita comincia e non finisce mai, e l'Eucaristia è la vita che non finisce.
2: Mi fa pensare a quei tre grandi oserei dire malvagi, ma insomma il giudizio credo che sia diffuso, che si sono trovati per discutere di come potevano diventare un po' più immortali, no?
1: Sì, sì, sì. E in realtà è dentro questa domanda, è dentro il cuore dell'uomo. E dentro il cuore dell'uomo è la risposta, come tra l'altro
2: la risposta non sei tu, però
1: sì,
2: che
1: no,
2: ti fai.
1: Giorgione ha una bellissima tela, appunto, che parla dei magi, come questi sapienti che si ritrovano a parlare e a chiedersi, a chieder conto dell'eternità. E la risposta è questo umile bambino in braccio a sua madre. Non c'è un'altra risposta. Cioè la risposta è l'uomo destinato al divino. Videro il bambino e sua madre, punto.
2: Come ultima cosa le voglio chiedere di spiegarmi finalmente la troppo citata e malamente citata espressione di Dostoevskij, perché allora il teatro, l'artistico, i quadri, la pittura, la bellezza salverà il mondo, ma di che bellezza parliamo?
1: Sì, ci dimentichiamo spesso che il principe Mushkin abbia posto questa interrogazione. Non ha fatto una dichiarazione, era un'interrogazione drammatica: quale bellezza salverà il mondo, guardando il Cristo di Holbein, cioè un Cristo in necrosi, un Cristo che era evidentemente morto. E quindi il principe Mushkin si domanda: ma è questa? È la bellezza della croce che ci salverà? È la bellezza di un uomo morto e morto in quel modo?
2: Follia.
1: Follia. Eppure sì, questa è l'altra grande sfida per l'uomo contemporaneo, che il dolore possa essere una via di salvezza. Impressionante. Cioè il dolore non è l'ultima, il peccato non è l'ultima parola su di me, il dolore non è l'ultima parola su di me. L'ultima parola su di me è appunto qualcuno che ha accettato il dolore perché mi ama. Io ho un grande alleato, tanto grande che ha voluto soffrire con me e per me, ha voluto patire le mie stesse cose per dirmi: non c'è niente che ti possa separare da me, solo la tua libertà.
2: E lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza?
1: Lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza e per essere pienamente umani. Io quando parlo ai ragazzi di salvare le anime, questo termine altisonante, dico: la salvezza dell'anima è la piena realizzazione dell'umano in tutti i suoi aspetti, perché l'umano non è solo ciccia, pappa, muscoli, scheletro, l'umano è anche l'indicibile che c'è nell'uomo. È quel non so che tu vedi brillare negli occhi di una persona e capisci che dietro c'è un mondo. Questo mondo va salvato.

0: Bellezza è anche natura, e i vostri monasteri sono un fiorire, sì, di natura bellissima, ma anche musica. Mi scelga una musica, un brano che le è particolarmente caro, che ascoltiamo chiudendo.
1: Allora, mi piacerebbe siglare così la mia esperienza attraverso una musica realizzata da una nostra sorella, Suor Maria Danuta Conti, che è una compositrice e che, proprio pensando al cuore dell'uomo che cerca, un tema molto agostiniano, ha realizzato una musica proprio partendo da due versetti dei Salmi, due versetti che parlano del cuore. Il brano si intitola Ayotzer e dice appunto: il mio cuore ha sete di infinito e il mio cuore vibra perché tu hai voluto farci come un cuore uno, cioè un cuore unito in sé che abbraccia tutti gli altri cuori in questa grande unità.
0: Grazie.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Amen.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 24 giugno, il Papa all'udienza generale, l'Eucarestia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo. Poi l'esortazione ai giovani in vista dell'estate. Stop ai colloqui tecnici USA-Iran che riprenderanno la prossima settimana. Intanto il Senato americano approva la mozione che limita i poteri di guerra del presidente Trump. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani per i prossimi 5 anni. Oltre 20 restauratori saranno impegnati nella seconda loggia. 14:45, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Udienza generale in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 pellegrini. Il Papa ringrazia i fedeli per la presenza nonostante il grande caldo. Nella catechesi, la quarta sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, Leone ha descritto l'Eucaristia come un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo e il cuore degli uomini. E poi il suggerimento ai giovani in questo periodo estivo. Tiziana Campisi.
3: La Sacrosanctum Concilium spiega il senso della liturgia, fa notare Leone XIV.
4: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
3: Partecipando all'Eucaristia, i cristiani imparano ad offrire se stessi, aggiunge il Papa, a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro.
4: Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo.
3: Il pontefice la ribadisce salutando i pellegrini l'importanza dell'Eucaristia. Poi, nel saluto ai polacchi, una raccomandazione per i bambini e i ragazzi.
4: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
2: La cronaca internazionale: riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, ma restano diversi nodi da sciogliere, dalle ispezioni della IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, fino al dossier missilistico di Teheran. Sul fronte libanese, Israele colpisce 2 villaggi nel sud, morto un bambino, 2 le vittime a Nabatieh. Lorenzo Giovanardi.
5: Quello che molti hanno definito un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran è in realtà soltanto l'inizio di un processo negoziale. Il memorandum d'intesa firmato tra le parti, secondo il capo della squadra negoziale iraniana, equivale a una dichiarazione di sconfitta americana. Tra i nodi ancora da sciogliere, la visita dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica agli impianti nucleari iraniani, prima smentita da Teheran e poi confermata dal direttore dell'organismo. Sul tavolo anche il dossier dello Stretto di Hormuz. L'Iran punta a mantenerne il controllo e imporre nuovi pedaggi, mentre Washington ribadisce che non ritirerà le proprie navi dall'area, affermando che non si possono imporre dazi in acque internazionali. Resta calda anche la partita sul programma missilistico iraniano. Trump insiste sulla necessità di ridurne la capacità, ma il presidente iraniano Pezeshkian ha escluso che i missili balistici possano rientrare in un accordo. Resta inoltre ancora aperta la questione del fronte libanese. Una delegazione del paese dei Cedri ha raggiunto gli USA per un nuovo ciclo di negoziati con Israele. Per Teheran, il ritiro delle truppe israeliane dal paese è una condizione necessaria per porre fine alla guerra.
2: Donald Trump crolla nei sondaggi, il 66% degli statunitensi boccia il suo operato. Il Senato USA ha approvato intanto la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente e ritirare i militari statunitensi dal conflitto con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questa risoluzione? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISP, al microfono di Silvia Giovarrosa.
6: Dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso ormai non è più compatta intorno alle posizioni del presidente. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca, vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
7: Per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
6: Teoricamente sì. In pratica la cosiddetta cosiddetta World Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal Congresso, è una normativa molto contestata, per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro. In realtà, quando si è ventilata la possibilità di un'approvazione, dell'approvazione di una World Power Resolution, Donald Trump ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la World Power Resolution semplicemente non è applicabile.
8: Dopo le accuse di Trump alla NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Marco Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. 500 gli aerei soltanto dall'Italia, tra 4.000 e 5.000 invece i velivoli dall'Europa. Torniamo all'attività vaticana. Il Papa ha ricevuto questa mattina nell'auletta dell'Aula Paolo VI autori e autrici da ogni parte del mondo, in occasione del centenario della nascita della libreria editrice vaticana. Tra di loro nomi importanti come John Fosse, Marilyn Robinson, Colum McCann, Daniele Mencarelli. Scrivere, afferma Leone XIV, è un atto di verità. Benedetta Capelli.
9: We need you. We need your imagination.
10: Abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Usa le parole indimenticabili di Paolo VI nella Messa agli Artisti del 1964, Papa Leone XIV, per incoraggiare il lavoro di scrittori e scrittrici di ogni parte del mondo. Scrivere, afferma, è un gesto di umanità, nel farlo si attiva il potere empatico dell'immaginazione, si tratteggiano storie e personaggi nei quali si colgono emozioni e sentimenti. In questo, aggiunge il Papa, sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare lettori, perché chi legge, in un certo senso, vive tante vite oltre la propria.
9: Writing, as you know, is an act of truth.
10: Scrivere, nel modo in cui voi lo fate, è un atto di verità, di svelamento. Scrivere dice chi siamo, quello in cui crediamo e speriamo, il mondo cui tendiamo, il futuro che sogniamo. Infine, conclude Leone, scrivere ha a che fare con Dio, parla attraverso fatti, incontri, volti e storie. Grazie, dice il Papa, per ogni volta in cui avete sparso semi di riconciliazione, di incontro, di amicizia.
8: Torino in festa per il santo patrono San Giovanni Battista, nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della sua nascita. Anche Papa Leone lo ha ricordato stamani al termine dell'udienza generale. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino.
11: Giovanni Battista cede il passo, nel senso che lascia spazio alla novità di Gesù. E vorrei mettere l'accento sulla necessità che oggi abbiamo di saper riconoscere i giovani, a volte capaci, e non lasciarli scappare, perché sono pochi, ma c'è il pericolo di non lasciare loro sufficientemente spazio. E poi la necessità che gli adulti riprendano confidenza con il compito educativo, il senso del compito educativo indispensabile per prendersi cura dei più giovani.
12: Qual è il suo auspicio per il futuro?
11: Che le persone in questo mondo di grande comunicazione ma poca interiorizzazione riprendano confidenza con il loro mondo interiore.
8: Ancora una notizia prima di passare alla cultura. Primo caso di Ebola in Francia confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo, è un medico umanitario di ritorno da una delle zone della Repubblica Democratica del Congo. Salgono invece a 1.000 i contagi a livello mondiale. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani. Per i prossimi 5 anni oltre 20 restauratori dei Musei Vaticani lavoreranno sull'ala ovest della seconda loggia. Questa mattina la presentazione dei lavori. Paolo Ondarza.
13: Mentre i Musei Vaticani presentano il grande progetto di restauro delle logge di Raffaello, una ricerca della studiosa Stefania Pasti riporta l'attenzione sul significato di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento. Al centro della proposta interpretativa c'è un frate agostiniano raffigurato in uno stucco della quinta campata. Secondo Pasti si tratta di Egidio da Viterbo, cardinale, teologo e umanista molto vicino a Papa Leone X.
14: Compare in un'altra opera, Viterbo, di modesta fattura.
13: L'identificazione della figura consentirebbe di leggere l'intero programma iconografico delle logge come un grande racconto teologico che conduce al pontificato del Papa Medici, visto come compimento di un disegno provvidenziale della storia.
14: Tutta la storia si srotola intorno a quello che Egidio da Viterbo ha detto di Papa Leone X, in un testo molto complesso, che è l'Historia Viginti Seculorum.
13: Patriarchi, profeti e richiami al mondo classico parteciperebbero così a un unico progetto ideato per celebrare Leone X.
8: Bene, è tutto per ora da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

fatto o se non avessimo da fare. Ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Thank you. Eric Clapton, please, a bubble.
1: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: L'intelligenza artificiale inquieta Hollywood. Michael Caine legge l'Odissea alla vigilia dell'uscita del film di Christopher Nolan che racconta appunto le avventure di Ulisse. Però la sua voce in realtà non è quella vera, è stata ricreata dall'intelligenza artificiale. Tom Hanks in un'intervista dice che lui ha paura che anche da morto possa dar vita al personaggio di Woody nelle nuove edizioni di eventuali Toy Story della Disney, grazie appunto a queste tecnologie. Dice: è un pensiero spaventoso, ma possono farlo, hanno abbastanza materiale raccolto negli ultimi 31 anni. Ed è di queste ore l'annuncio di un accordo tra Google e lo studio di produzione indipendente A24 destinato a esplorare le nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'intrattenimento e nella produzione audiovisiva. Chissà domani su cosa metteremo le mani, diceva il poeta Lucio Dalla in una vecchia canzone. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Non era una polemica, era un'inquietudine quella che vi raccontavo a Hollywood, ma la polemica del premio Strega sembra smorzarsi con le parole di una delle due persone protagoniste del bisticcio, possiamo dire, ma insomma adesso andiamo a vedere tra poco esattamente di cosa si tratta, e cioè Teresa Ciabatti, che ha rilasciato delle dichiarazioni spiegando che non c'è nessun caso, che va tutto bene e quindi la pace sembra tornata al premio Strega. E poi vi racconterò tantissimi eventi in giro per l'Italia dal punto di vista culturale, da nord a sud, da est a ovest, ce ne sono veramente a bizzeffe, quindi prendete carta e penna perché c'è sicuramente qualcosa che vi interessa vicino a voi. Per cominciare un po' di musica, gli Smoke City, Mr. Gorgeous.

Mr. Gorgeous Smoke City. Allora parliamo del premio Strega, della polemica che ha riguardato Teresa Ciabatti e un altro candidato alla vittoria, Michele Mari, durante un trasferimento in pulmino. In questo periodo tutti i candidati finalisti, sei finalisti quest'anno, non cinque, partecipano obbligatoriamente, insomma, a un tour dove presentano i loro libri in giro per l'Italia e anche una tappa all'estero. Dunque, in questi trasferimenti ovviamente sono sempre a contatto i 5-6 quest'anno finalisti, e durante questo trasferimento c'era stata una chiacchierata e si parlava di tante cose ed è saltata fuori Michela Murgia. Michele Mari ha fatto delle dichiarazioni che hanno suscitato molte polemiche. Nelle scorse ore ha scritto Teresa Ciabatti attraverso un comunicato affidato all'ANSA: nelle scorse ore ho letto ricostruzioni congetturali e dichiarazioni. Rompe il silenzio dopo il caos che ha investito lo Strega. Tutto era iniziato giovedì, durante il tour di alcuni finalisti verso una tappa pugliese del premio. Sul pulmino Michele Mari, che è in gara con i convitati di pietra, avrebbe definito Michela Murgia, che ricordiamo è scomparsa 3 anni fa, intransigente e violenta perché brutta, suscitando la reazione di Teresa Ciabatti, che partecipa con il libro Donna Regina. La notizia della lite si è sparsa, è montata la polemica, i protagonisti non avevano dichiarato praticamente nulla, fino alla nota della Fondazione Bellonci che organizza il premio, dove ricordavano che, pur avendo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari dopo averne preso le distanze, lo Strega è una competizione tra opere e l'eventuale esclusione dell'autore, ventilata da alcune voci, non è nemmeno consentita dal regolamento. La gara prosegue, insomma, per tutti. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che poi ci sono stati degli altri appuntamenti, il clima sembrava molto disteso. Ieri Teresa Ciabatti ha affidato all'ANSA le sue precisazioni e dice: attenendomi ai fatti, alcuni giorni fa ho assistito e poi preso parte a una conversazione, è già diverso da lite, L'oggetto era Michela Murgia, il suo corpo. Non c'è stato alcun litigio furioso tra me e Michele Mari, ma un confronto diretto di idee profondamente diverse. In seguito Mari si è scusato dicendomi che non era sua intenzione ferirmi. Poi la scrittrice corregge le congetture nate sulla diffusione dell'episodio, cioè chi ha detto che cosa. Ho dato la risposta che volevo in quel preciso contesto alle persone con cui ho parlato. Tutti i presenti possono avere raccontato ad altri ciò che è accaduto. Anche io l'ho raccontato, ma non ho alcuna responsabilità circa la diffusione della notizia alla stampa o circa la correttezza di quanto è stato riportato. Dunque, in sostanza, lei dice: l'argomento c'è stato, si è parlato di questa cosa, avevamo delle opinioni diverse, non era una lite, era una discussione, e non siamo stati noi, almeno non io, dice Teresa Ciabatti, a diffondere la notizia, ma qualcun altro. Fatto sta che quello che aggiunge è anche che la notizia è stata riportata in maniera un po' ingigantita, forse, probabilmente. In ogni caso, l'idea era quella di smorzare i toni. Il tour dello Strega prosegue oggi a Selvazzano Dentro, provincia di Padova, domani a Milano al Piccolo Teatro Studio Melato, e questo è quanto. E tra poco parliamo invece di una ex protagonista della televisione italiana che ha preparato uno spettacolo teatrale, ma che vuole forse togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa attraverso questo spettacolo.

adesso parliamo di Barbara D'Urso, che è stata per anni una nota presentatrice televisiva, un volto di Mediaset con il suo Pomeriggio 5. Ma le cose, come sappiamo, sono cambiate qualche tempo fa. La TV l'ha zittita, ma a teatro si farà sentire. Barbara D'Urso ha annunciato a sorpresa un nuovo progetto, uno spettacolo teatrale chiamato, intitolato Barbaramente. Nel post in cui ha pubblicato la locandina ha commentato: perché nessuno può togliermi la voce, un riferimento non troppo velato ai burrascosi trascorsi con Mediaset. Dopo essere stata infatti riconfermata alla guida del suo programma Pomeriggio 5 alla fine del 23, ha lasciato la rete con delle polemiche e delle tensioni che non sono finite. Pochi mesi fa ha infatti fatto causa a Mediaset per un post sui social che secondo lei la ingiuriava. Dopo un periodo lontano dalla TV, nonostante indiscrezioni su un possibile ritorno da qualche parte, magari come giurata a Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha sorpreso i suoi fan con l'annuncio dello spettacolo, regia di Chiara Noschese. Le prime date già annunciate sono il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile al Teatro Lirico Gaber di Milano. Ora vedremo come sarà questo spettacolo, se sarà un'occasione appunto per togliersi dei sassolini o dei sassoloni, chi lo sa, dalla scarpa e parlare anche di quello che è accaduto, diciamo così, a Mediaset nel momento in cui è stata allontanata o ha deciso lei di allontanarsi. Tra poco andiamo a Lucca.

0: Zaccariola dove va?
1: Andiamo a Lucca, parliamo di un evento culturale, ma non uno di quelli che avviene in questo periodo, ma ci portiamo avanti e vi racconto con anticipo ciò che accadrà a ottobre. Possono essere biologiche, artificiali, creative, meccaniche, emotive. Parliamo delle forme di intelligenza che saranno il perno della discussione del Pianeta Terra Festival a Lucca dall'8 all'11 ottobre. La 4 giorni diretta da Stefano Mancuso, ideata e organizzata da Editori La Terza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sarà animata da 90 eventi sui palchi della manifestazione, che avrà diverse location sul territorio come la Chiesa di San Francesco, il Palazzo Ducale, l'Orto Botanico, l'Auditorium del Suffragio. Si alterneranno per esempio il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, il teologo e bioeticista Paolo Benanti, il professore di robotica Antonio Bicchi, la biologa Paola Bonfante, i neuroscienziati Sergio Della Sala, Giorgio Vallortigara e Raffaella Rumiati e la neurologa Daniela Perani, in un parterre dunque ricco di nomi importanti. L'intelligenza naturale è adattiva, creativa e radicata nell'esperienza corporea. Quella artificiale è specializzata, deterministica e dipendente dalla programmazione umana. Ecco quello che dicono dall'organizzazione, spiegando che l'intelligenza non può essere considerata un blocco unico e compatto, bensì un insieme di processi distribuiti, dinamici e incarnati. Da qui la riflessione che fa da filo rosso alla rassegna. Esplorare le tante forme di intelligenza è un modo per unire responsabilità e immaginazione, magari per seminare una maggiore consapevolezza, lasciando alle generazioni future un mondo migliore, speriamo. Almeno questo è un po' l'obiettivo e l'idea. E bisognerebbe pensarci un po' di più. Ho l'impressione, ma questa è una mia impressione personale, che ultimamente ci sia molto meno il desiderio di pensare anche alle future generazioni, ma che si pensi molto di più soltanto all'oggi, al qui ed ora. E credo che questo sia un po' un errore proprio a livello concettuale e anche umano. Restando a Lucca, dopo questa manifestazione, il 28 ottobre, sempre in quel periodo dunque, arriva la 60esima edizione di Lucca Comics and Games, la più longeva manifestazione dedicata al mondo del fumetto, con ospiti d'eccezione. Ci sarà Gonagai, ci sarà Frank Miller, per l'Italia Alessandro Barbero, che ha scritto un libro a fumetti, Garibaldi a fumetti, è un nuovo libro, quindi ne parlerà all'interno di Lucca Comics, ma avremo modo di tornare a parlare di queste manifestazioni in autunno.

E adesso parliamo di eventi invece che sono imminenti, per esempio la 15ª edizione di Liber Evento dal 26 giugno al 26 agosto in 14 comuni del sud Sardegna, un omaggio alla letteratura e alla cultura articolato in diversi appuntamenti con tanti ospiti: Viola Ardone, Serena Bortone, Umberto Galimberti, Carlo Lucarelli, Joe Evan, Paolo Kessisoglu, Katie La Torre, Mariangela Pira, insomma un programma molto ricco che andrà avanti praticamente per tutta l'estate, perché fino al 26 agosto è assolutamente praticamente tutto il periodo estivo. Poi vi voglio invece segnalare che c'è la quarta edizione di Liberare la Bellezza Festival a Todi dal 25 luglio al 2 agosto al Giardino Amici dell'Orto, quindi torniamo in terraferma rispetto alla Sardegna, andiamo in Umbria, e ci sarà una serata di apertura intitolata Francesco al cinema.

0: ed è riferita naturalmente a San Francesco. Siamo nell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. Ci sarà la presentazione di un libro di Arnaldo Casali insieme al regista Lech Majewski, con un'anticipazione in esclusiva di scene tratte dal suo nuovo film La leggenda di San Francesco e la proiezione del suo cortometraggio Ultimum Audicium. Quindi insomma una serata per parlare di San Francesco e anche soprattutto di come San Francesco è stato raccontato e declinato sul grande schermo, al cinema. Tutto questo, dicevamo, a Todi dal 25 luglio al 2 agosto.
1: Sono seduto su un grattacielo

0: proposito di altri appuntamenti, stasera a Bologna, Villa Pallavicini, c'è il terzo incontro della rassegna Liberi, liberi con il gioco di parole su libri e liberi. Sono incontri con protagonisti di cultura, sport e arte sul tema della speranza. Per esempio Marco Cattaneo stasera presenta Rapirò Gianfranco Zola, pubblicato da De Agostini. Il 1 luglio ci sarà Don Fabio Rosini con L'origine del sublime, pubblicato da San Paolo. L'8 luglio Amerigo Basso e Laura Lucchin parleranno di Sammy, San Paolo editore, insieme al cardinale Zuppi. E il 15 luglio chiuderà Margherita Lanteri Cravè con Dopo Torno per Pendragon editore. Altri appuntamenti che vi voglio segnalare: è stata presentata a Genova la 10ª edizione del Festival dello Spazio di Busalla, ideato e organizzato da Franco Malerba, dal 2 al 5 luglio. Al centro la nuova esplorazione lunare, il ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana, la Space Economy, argomenti davvero molto interessanti e con schiere di appassionati. Torniamo in Sardegna, dall'altra parte del mare, Festival di Alghero. Da oggi a domenica il tema di questa edizione è una dichiarazione di intenti intitolata appunto Mappe per il futuro, quindi non le coordinate, ma strumenti per orientarsi nel tempo complesso che attraversiamo. All'interno del festival sarà presentato il nuovo numero di The Passenger, dedicato alla Sardegna, con contributi di Marcello Fois, Massimo Carlotto, Cristina Carboni, Francesco Abate, Paolo Fresu, insomma tanti nomi per parlare appunto della Sardegna. E poi ancora vi voglio segnalare un altro appuntamento, che è questo a Modica. Andiamo in Sicilia, a Scenari. Il Festival Letterario di Modica torna da domani al 26 luglio, quinta edizione, per 5 weekend consecutivi. Piazze, palazzi storici e altri luoghi della città in provincia di Ragusa ospitano incontri, spettacoli, concerti dedicati a letteratura, giornalismo, musica, attualità. Tra gli ospiti ci saranno Emmanuel Carrer, che è sempre in Italia, io avevo già detto altre volte, che inaugurerà il festival, Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di un incontro sul rapporto tra lo schermo e i libri da cui si traggono magari dei film, Sigfrido Ranucci porta il suo spettacolo Diario di un trapezista, Romina Power ospite con il suo libro autobiografico, insomma un programma molto molto ricco.
1: In blu, Social Club. Social Club
0: è stata inaugurata al museo di Ulaanbaatar in Mongolia fino al 20 luglio una mostra dedicata a Marco Polo, dove corrono splendidi cavalli. È il titolo di questa quinta tappa del progetto È il vento che fa il cielo, dell'archivio storico della Biennale di Venezia, dedicata al viaggio di Marco Polo in occasione del 700 anni dalla sua scomparsa, 1324-1024. Il progetto arriva in Mongolia dopo essere stato in altri luoghi, Venezia ovviamente, ma poi Hangzhou, Istanbul, Nuova Delhi, e continua questo progetto per portare la cultura italiana e la cultura del viaggio di Marco Polo, che era una cultura del viaggio sì certo di commercio ma anche molto rispettoso delle culture che andava incontrando durante il suo cammino in giro per l'Italia, per il mondo, facendo conoscere ovviamente un po' anche il nostro paese. Siamo arrivati quasi alla fine, c'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. In prima serata alle 21 c'è la serie TV Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 per recuperare, basta installarla sul vostro smartphone, è gratis e trovate tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, l'appuntamento per quanto ci riguarda è con il nostro spazio della cultura degli spettacoli che si chiama In Blu Social Club, domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Grazie a tutti, restate con noi, non cambiate canale, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: alzo e sono sorridente. Mi alzo e non penso a niente, perché insieme a te tutto mi sembra nuovo e perfetto.
1: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

La lezione che precede questa è stata un po' confusa da parte mia e ha avuto anche dei problemi nella tecnica di riproduzione. E in ogni caso la lezione di oggi suppone, no, finirò per ripetere alcune cose che ho già detto nell'incontro precedente, che oltre che avere avuto delle difficoltà tecniche è stato anche da parte mia un po' confuso. Quindi può darsi che ci sia qualche ripetizione, ecco, nel mio modo di presentare le cose, ma cerco anche di fare un passo avanti nella nostra ricerca. Voglio anche chiarire in maniera molto, molto nitida qual è lo scopo di queste mie riflessioni. Lo scopo è questo. Secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, un teologo, o anche un biblista, avrebbe il compito di dimostrare che quello che la Chiesa sta insegnando nel tempo in cui vive corrisponde alla realtà in senso pieno. Detto in altre parole, la strategia della Chiesa Cattolica è quella di difendere il teologo, il biblista, lo studioso, il predicatore. Deve cercare di difendere quello che la Chiesa in quel momento storico ritiene che debba essere creduto. È una missione, direi, apologetica. A pensarci, io non sto facendo questo lavoro. E ritengo anche che non sia più possibile nel mondo contemporaneo limitarsi a questo impegno. Perché il cambiamento che c'è stato nella cultura umana, soprattutto nelle cosiddette scienze umane, è stato così radicale che oggi come oggi non è più possibile limitarsi a difendere quello che nel corso dei secoli la Chiesa ha ritenuto essere verità insindacabile, che si poteva soltanto accettare o rifiutare, che non c'era niente di modificabile, che quello che la Chiesa insegnava era perfettamente la verità assoluta. Ecco, tutto questo oggi mi pare che non abbia più senso. Noi, per esempio, recitiamo spesso senza neanche pensare a quello che stiamo recitando. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre. Com'era nel principio, ora e sempre. Anche in alcune immaginette distribuite in occasione del Natale o della Pasqua, papi recenti hanno usato queste formule. Gesù Cristo, ieri, oggi, sempre. Come se nulla fosse cambiato. Come se il parlare di Gesù Cristo sia oggi identico a quello che fu 500, 1000, 1500 anni fa. Come se a partire, non so da quale anno, facciamo il 33 dopo Cristo, a partire facciamo il 50 dopo Cristo, a partire da un certo periodo ci sarebbe stata una comprensione, una conoscenza di quello che Dio aveva compiuto tramite Gesù Cristo, la quale aveva trovato una sua formulazione così chiara, così nitida, così sicura, che si poteva dire che era necessario, era possibile ripeterla sempre identica, come era nel principio, ora, sempre. Gesù, ieri, oggi, sempre.
Non ha senso tutto questo. Oggi come oggi non ha più senso. Tutto è stato messo, tutto è stato rimesso, è diventato tutto un problema. La terza o quarta decisione, ce ne sarà anche una quinta, una sesta e una settima, di verificare quello che storicamente è accaduto nel pensiero del cristianesimo, è continuamente in azione e continuamente si trovano delle nuove prospettive, dei nuovi cambiamenti, delle nuove interpretazioni. Quello che noi cerchiamo di fare è ricostruire come sono andate veramente le cose, che cosa significavano veramente certe affermazioni dette, poniamo, nel 50 d.C., che significato ulteriore hanno assunto 100 anni dopo, quali modifiche di interpretazione ci sono state nel corso dei secoli, per cercare di capire come possano essere ripetute oggi per poter dire qualcosa di sensato agli uomini del nostro tempo. Dopo il Concilio di Nicea, direi che tutto è stato cristallizzato, tutto è stato fissato, bisogna usare queste parole, queste formule, questi modi di dire, perché questi sono i migliori, teoricamente i migliori. Ma nel frattempo è cambiato il nostro modo di pensare, è cambiato il nostro modo di capire il senso delle parole. È cambiato tutto. E se noi ripetiamo semplicemente le parole di un tempo, non comprendiamo più quello che esse dicono. È un tradimento, è un imbroglio. I primi cristiani, tornare indietro nel tempo e cercare di capire come sono gradualmente cresciute le cose, è estremamente utile, anche perché, a pensarci bene, il cristianesimo è riuscito a conquistare la fede di una quantità di persone prima, molto prima, che nascessero quelle formule fisse che dal Concilio di Nicea in poi sono diventate intoccabili. I primi cristiani, quelli che hanno veramente iniziato la diffusione della fede, non sapevano niente di quello che sarebbe stato detto a Nicea. Vedevano le cose in una maniera completamente diversa, più vicina alla loro vita. Noi dobbiamo tornare a questa situazione e creare un modo di descrivere i contenuti della nostra fede che sia adeguato alla sensibilità con cui oggi le persone concepiscono la vita, il modo di essere nel mondo. Ecco, questo è lo sforzo che noi cerchiamo di fare. Cercherò di presentare le cose in maniera più possibile nitida e chiara, facendo degli esempi concreti e cercando di immedesimarmi nelle condizioni, certo anche queste in parte ipotetiche, in cui poteva trovarsi una persona, poniamo, degli anni 30-33, come per esempio San Paolo. Sembrerebbe che San Paolo si sia convertito al cristianesimo nell'anno 33, dando per scontato che probabilmente Gesù è morto nell'anno 30. Si può anche, non siamo sicurissimi. Siamo in grado noi di ricostruire come mai Paolo, che cosa, perché Paolo a un certo punto ha cambiato completamente idea e mentre prima perseguitava i cristiani adesso ha creduto?
Gli Atti degli Apostoli mi dicono che ebbe una visione, cadde per terra. Sarà una storia vera, documentata, o sarà già a quei tempi un tentativo di spiegare qualche cosa di sconosciuto, di impensabile, che era avvenuto nella mente e nell'esperienza di questa persona? Che cosa sappiamo noi adesso di quello che Paolo veramente era? Ci sono una quantità di libri, di ricerche che hanno cercato di ricostruire la personalità di Paolo. Che tipo di persona poteva essere? Questo interessa moltissimo, perché Paolo è stato il primo, a conoscenza nostra, il primo scrittore, perché i testi più antichi che noi possediamo non sono i Vangeli, ma sono le lettere di San Paolo. Allora, la tendenza dei moderni è quella di cercare di studiare che cosa può essere realmente accaduto. Ecco, ho citato Paolo come un esempio tra i tanti, ma per essere più ordinato io comincerei in un altro modo, che è questo. Un ebreo palestinese dei tempi di Gesù, in che modo avrebbe potuto decidere che il crocifisso era un profeta? Come avrebbe potuto valutare quel poco che poteva sapere di quanto era successo, di quanto Gesù Cristo aveva fatto? Intanto bisogna sapere che cosa poteva sapere un ebreo negli anni 31, 32, 33, 34? Come poteva essere informato di quello che Gesù aveva fatto? Cosa avrà saputo di questi avvenimenti? Noi adesso li leggiamo nei Vangeli come se fossero una storia molto chiara, la storia del processo della passione di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione. Ma questi testi evangelici, a far tanto, immaginiamo la data più antica possibile, non prima del 40. In una predica a Sant'Agata, a Sant'Ilario, avevo accennato l'ipotesi che appunto fosse l'anno 40, che già nell'anno 40 esistessero degli scritti che raccontavano qualche cosa della vita di Gesù. Ma non siamo sicuri di questo. Ma in ogni caso, come, quando, in che maniera un ebreo venne a conoscere quello che Gesù aveva fatto? Se noi ci immedesimiamo nella situazione, dobbiamo dirci: ma un momento, quale ebreo? Un ebreo della Giudea, che era una provincia romana, o un ebreo della Samaria, che era anch'essa una provincia riconosciuta dai romani, che però era in dissidio teologico con la Giudea, oppure uno della Galilea, la quale non faceva parte, non era sotto l'influsso diretto dell'impero romano, ma era governata da un re della famiglia di Erodes, che si chiamava Antipatro, cioè abbreviato Antipa, che era protetto dai romani, ma era comunque una località indipendente. E uno che abitava in Galilea, cosa sapeva di quello che accadeva in Giudea? Uno che abitava in Samaria, cosa poteva sapere di quello che capitava in Giudea e in Galilea? Nei primissimi anni, prima che esistessero gli scritti,
Che lingua parlava questo ebreo? Conosceva il greco? Gesù ha parlato qualche volta in greco? Conosceva l'ebraico della Bibbia? Oppure si serviva delle traduzioni aramaiche? L'aramaico assomiglia all'ebraico, ma è una lingua differente.

per non sapere niente. Leggiamo adesso nei testi che noi possediamo dei racconti scritti molto tempo dopo, nei quali tutto viene semplificato come se fosse stata una cosa molto semplice che tutti conoscevano, raccontare e sapere che cos'era veramente accaduto nella vita di Gesù, nella sua passione, nella sua morte. Ma le cose non sono così semplici, perché bisognerebbe appunto essere capaci di ricostruire la realtà effettiva degli inizi. Giacomo, il primo martire, per esempio, quello che è stato ucciso nel 44, come avrebbe espresso la sua fede? È uno dei primi santi, è uno dei dodici che è morto probabilmente prima che venissero scritti i Vangeli. È il primo che è andato in paradiso grazie a Gesù. Che cosa avrà pensato? Come lo avrebbe definito? Era d'accordo che si doveva operare il nome Dio per dire chi era Gesù? Oppure si sarebbe accontentato di dire che era figlio di Dio? E questa parola figlio, che cosa significava per Giacomo, che muore nel 40-37? Cosa poteva significare questa parola figlio? Qualche cosa di genetico, direi di fisiologico, di fisico, o semplicemente un rapporto morale? Che cosa sapeva di quella che noi adesso chiamiamo la Trinità? Eppure si è salvato, certamente è un santo, noi siamo convinti nel modo di parlare che la Chiesa ci ha trasmesso, siamo convinti che è un santo. La stessa cosa vale per Pietro, la stessa cosa vale per Paolo. Solo che la differenza, per esempio, è che di quello che poteva pensare Giacomo non sappiamo quasi niente. È forse lui l'autore della lettera di Giacomo o è un altro? Di Paolo, avendo degli scritti, sappiamo invece molte cose. E mentre di Giacomo non possiamo concludere nulla, non possiamo dire niente, non possiamo accontentarci di dire ha conosciuto Gesù, chissà come lo ha valutato, era convinto certamente che Gesù era stato mandato da Dio per salvare gli uomini, ma non sono più in grado di ricostruire quello che lui pensava. Certamente non sapeva niente di quello che poi si deciderà a Nicea, a Efeso, nel Costantinopolitano II, a Calcedonia, non sapeva nulla di tutto questo. Forse non sapeva neanche parlare greco. Ecco, purtroppo noi, quando facciamo la storia della Chiesa, ignoriamo tutte queste cose, non ci medesimiamo in questo passato. Allora, andiamo avanti in questa piccola, banale ricerca. Un Galileo era differente da un Samaritano, era differente da un Giudeo. Ognuno pensava le cose in maniera differente. Da dove traevano le notizie? Chi le trasmetteva? Cosa sapevano? Tra l'altro, col passare del tempo e per tante diverse ragioni, molti probabilmente ci furono a quel tempo, quando cominciò ad esserci qualcosa di scritto. Bastava la predicazione orale o ci fu qualcosa di scritto? E questi scritti

sono andati perduti, sono stati magari adoperati dai successivi scrittori, degli evangelisti. E che cosa dicevano? Le scoperte di Qumran ci hanno fatto conoscere dei modi di pensare, delle aspettative religiose che prima ignoravamo quasi completamente. E ci hanno aiutato molto i testi scoperti a Qumran per capire quanto era complessa e difficile la situazione di quei tempi. Di nuovo sto parlando senza arrivare a nessuna oggettiva conclusione e continuo, forse annoiandovi, continuo a farvi capire come siamo ignoranti. E voi potreste dirmi, ma non ci serve a niente tutto questo, perché dobbiamo ricostruire tutto quello? Io vi dico, ci serve perché noi adesso viviamo in un'epoca nel quale la maggioranza della popolazione non crede più in maniera spontanea, tranquilla, sicura al modo di parlare della Chiesa. La rispetta, specialmente in Italia, in paesi, non in tutti i paesi, la rispetta quello che dice la Chiesa, è anche affascinata da quello che dice il Papa, i Vescovi, però trova belle tutte queste cose, ma non è disposta però a giocare la propria vita su questi fatti qui, perché sembrano essere delle verità estranee alla realtà del nostro tempo contemporaneo. Non sono sicuro che serva questo tentativo di ricostruire il passato, ritengo però che sia necessario, se non altro, rendersi conto di questa diversità, di questa lontananza che si è creata tra il mondo antico e l'attuale modo di presentare le cose. Detto questo, dicevo, il primo problema che si può presentare in maniera chiara è questo. Era possibile pretendere che un ebreo accettasse che venisse sorpassata l'unicità di Dio? C'è un solo Dio. Era possibile a quel tempo che qualcuno potesse dire: il termine Dio lo posso adoperare anche per qualcuno che non è Yahweh, così chiamavano il nome di Dio. È una prima domanda che costituisce finalmente una riflessione oggettiva, quella che cerco di fare oggi, che comincio a fare oggi e magari potremo continuarla in altri momenti. Cioè, la parola Dio al tempo di Gesù significava soltanto l'unico vero Dio, il cui nome, che per venerazione non veniva pronunciato, era Yahweh. La parola Dio significava soltanto questo o poteva avere un senso più ampio? In maniera che si potesse dire che in un certo senso questo uomo può essere considerato Dio. Era possibile questo allargamento del significato della parola? È un interrogativo molto limitato questo. Non direi, è interessante. Proviamo a pensarci. Bisogna ricordare che Gesù stesso, citando un salmo, secondo quello che dicono i Vangeli, Gesù stesso, citando un salmo nel quale si parlava dei giudici, e tra l'altro non sappiamo bene a cosa si intende con questo termine, ma si parlava di persone che avevano probabilmente l'incarico di distinguere il bene dal male, il torto dalla ragione, ed erano i giudici. E il Salmo dice che
Voi giudici siete dei, al plurale, siete degli Elohim, detto con la maniera ebraica. Eppure, sbagliate, il Salmo va avanti criticando questo modo di fare. Però la parola Dio Dei, siete degli esseri a livello divino. Quindi la parola Dio poteva essere usata qualche volta anche in testi sacri dell'Antico Testamento per indicare non l'unico Dio nella interezza del suo essere, ma per indicare delle altre figure che potevano partecipare in qualche modo, essere una specie di delegati, di compartecipi del governo divino del mondo. Il dato di fatto è proprio questo, il termine ebraico, che poi è rimasto anche nella cultura araba, El o Il che sia, questa radice poteva indicare non l'unico Dio in senso pieno, poteva anche indicare elementi, persone, soggetti che in qualche modo partecipavano della sovranità divina. Allora, noi abbiamo già fatto una piccola scoperta. In un certo senso, la cultura biblica dell'Antico Testamento è un monoteismo, cioè c'è un unico Dio, ma non è un monoteismo esclusivo e assoluto, come forse lo è diventato quello dell'Islam. Ci sono molti, cioè Dio è attorniato da un insieme di realtà le quali possono avere una partecipazione di alcune potenzialità dell'unico Dio, il quale nella sua pienezza di essere, nella sua totalità di governo dell'universo, può trasmettere qualcosa della sua potenza, qualcosa di quella che potremmo chiamare, ricordando un termine di cui ho parlato in una omelia, la benedizione. Cioè ci possono essere degli elementi, perfino delle cose, che possono in un certo modo assorbire dall'unica divinità un frammento, un aspetto, un intervento che passando attraverso di loro mette in contatto la divinità con l'umanità, lo spirito con la materia, Dio con il mondo. Questo tramite è in un certo senso portatore, è una specie di, è come un'onda, una corrente elettrica che parte dalla luce primaria, si incanala in una trasmissione possibile e raggiunge l'uomo, la terra, gli elementi dell'esistenza non divina. È come un'onda, per usare un'immagine nostra del nostro tempo. Cioè il divino
non direi che si possa dire che si incarna, ma il divino, il quale